0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
2: Caffè Toraldo o caffè.
0: Radio Freccia, libera come noi.

0: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
1: Caffè Toraldo o Caffè.
0: Radio Freccia, libera come noi.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Sure, find the blade.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
3: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: La scelta giusta è il futuro.
3: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
2: La scelta giusta è l'attenzione.
3: I polli allevati senza

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
1: Yeezy è Total Look, tutto ciò che fa per noi. Scegli con me, scegli Yeezy.
0: Radio Freccia.
2: Le 6 in punto, buongiorno, ma eccola qui, uguale, sei uguale,
3: certo che sono uguale.
2: Sei uguale a giovedì, ne
3: sono uguale a giovedì, anche se ho un anno in più, un... sono uguale.
2: Uguale, la Fry Tobia, questo è il Rock Morning Daily, siete su Radio Freccia, buongiorno, benvenuti, oggi è anche lunedì 19 maggio che è fondamentale.
3: 18, c'è scritto grande così.
2: Hai ragione, ma ho ancora gli occhi un po' così, è 18, per... scusa, anche ora tocca anche a me, quanto?
3: Ma mancano 6 giorni.
2: Adesso, sette.
3: Mancano 7 giorni al suo compleanno.
2: Le cose giuste,
3: da oggi inizia un nuovo countdown.
2: Che ansia.
3: L'appuntamento sarà con il Neon Zitane, Japan Time. Aspettiamo le vostre sigle. 366-663-4466. Intanto partiamo. Ci sono i Cure.

0: Alle 6.05 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi e partiamo dal tennis. Trionfo di Jannik Sinner all'internazionale, un doppio 6-4 contro Ruud, 50 anni dopo Panatta, vittoria storica ed emozionata con la coppa delle mani del signor Mattarella, come l'azzurro ha chiamato con affetto il presidente della Repubblica. Sul centrale anche Panatta in una staffetta ideale.
1: E siamo alla cronaca italiana. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Salim El Kudri, l'attentatore di Modena. Domani l'udienza di convalida per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate, un fatto di disagio psichiatrico, così ha affermato ieri il capo del Viminale Matteo Piantedosi, escludendo così la pista del terrorismo.
0: E alle Maldive la squadra di 3 sub-speleologi finlandesi che da oggi parteciperanno alle operazioni di recupero dei 4 subacquei italiani morti durante un'immersione nella grotta. Intanto sono rientrati in Italia ieri sera a Malpensa. Gli altri 20 italiani con le vittime erano a bordo del Duke of York.
1: Nuove minacce del presidente americano Trump all'Iran: accetti l'accordo o non rimarrà nulla, così ha dichiarato. Secondo la CNN ha già convocato una riunione al suo golf club in Virginia con i suoi massimi consiglieri per discutere della ripresa delle operazioni militari.
0: E torniamo allo sport con il calcio. Il Napoli festeggia con una giornata d'anticipo la qualificazione alla prossima Champions League con l'Inter campione d'Italia che aveva conquistato il pass con largo anticipo. Milan, Roma, Como, Juventus si giocheranno tutta la prossima settimana, 2 i posti da assegnare per la partecipazione al torneo.
1: E siamo ai risultati della Serie A: Pisa Napoli 0-3, Como Parma 1-0, Genoa Milan 1-2, Roma Lazio 2-0, Juventus Fiorentina 0-2, Inter Verona 1-1, Atalanta Bologna 0-1, Udinese Cremonese finisce 0-1, Sassuolo Lecce 2-3, il Cagliari che batte il Torino 2-1 e conquista così la salvezza matematica con un turno di anticipo.
0: E chiudiamo con il moto mondiale. Fabio Di Gianantonio ha vinto il Gran Premio di Catalogna di MotoGP, caratterizzato da incidenti a bandiere rosse. Ha preceduto il traguardo Nemir Fermin Aldeguer, sesta la priglia del leader mondiale Bezzecchi. Ed era l'ultima notizia. L'appuntamento con l'informazione torna tra un'ora.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Emma Parigi. Una giornata di lunedì.

Di 18 maggio su parte della nostra penisola con tempo in nuovo cambiamento. Purtroppo siamo raggiunti da una nuova zona di bassa pressione. Entro il pomeriggio, specie buona parte del nord risentirà di un aumento e un ispessimento delle nubi. La formazione di precipitazioni sparse più concentrate su Alpi e Prealpi, localmente coinvolte le pianure centro-occidentali, più sole sul resto del territorio. Ulteriori dettagli sulla nostra app e Trevi Meteo.

0: look at the world. Chasing Cars, Snow Patrol su Radio Freccia, 6 e 12 di questo lunedì 18 maggio 2026. È arrivato il momento.
1: Nihonzitan.
2: Cosa arriva dal Giappone?
3: Mushioke bracelet.
0: Cioè, tutta sta roba arriva dal Giappone.
2: Sì,
0: queste
2: sì,
0: cose.
2: È ideale per questo periodo.
3: Mushioke bracelet.
0: Oh, ok.

0: Sarebbe?
1: Sarebbe il momento, è quello delle zanzare.
0: Ah sì, hanno già iniziato a
1: scassare. Esatto, sì. Anche in Giappone il fenomeno è molto vissuto. Si sono inventati una cosa.
2: Anche in Giappone le zanzare fanno lo stesso verso.
1: Sì, no? sì, nonostante siano giapponesi, però hanno gli occhi diversi comunque.
0: Immagino.
1: Certo, anche il colore. Loro si sono inventati una cosa molto semplice, che esiste già, però per loro ha una valenza molto importante, che è il braccialetto che allontana
0: la citronella.
1: Insomma, il braccialetto repellente di una bruttezza unica. Però comunque puoi andare in giro. Ma non è questa esattamente l'unica cosa. Loro hanno capito che se stampano ovunque l'immagine di una libellula, le zanzare non si avvicinano.
0: Attenzione.
1: Sì. Quindi hanno fatto i cappellini con la libellula sopra, una bruttezza. Gli zaini dei bimbi con una libellula su, e qualsiasi capo d'abbigliamento, se tu vuoi stare tranquillo, va in giro con queste libellule giganti.
0: Non è un caso se nei supermercati già c'è tutta la parete dedicata agli spray repellenti.
1: Eh no. Però loro invece di stare lì a comprare cose stravaganti, come anche il braccialetto che comunque puzza in una maniera incredibile, anche i berrettini per i bambini con la libellula sopra.
0: Vabbè, dai, ma finché una bambina indossa un cappellino bianco con una libellula,
1: ecco,
0: passi.
1: Però esci la sera con delle libellule giganti sulla schiena, perché comunque
0: un signore un abbigliamento business, una cravatta di libellule,
1: no, ma però così sei tranquilla, le zanzare non si posano. Quindi quello che arriva oggi dal Giappone è

0: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
1: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
2: Signor direttore, non è ancora rientrato. È in vacanza, in Umbria.
3: Ah, sarà più di un anno.
4: Vivere il Trasimeno è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Orocash.
7: Radio Freccia.
8: 19, Pablo ha suonato del rock and roll, però
9: attenzione, perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto di Alice Cooper. Cosa state aspettando? RTL 102.5 Play, cliccate sul banner Special and Contest.
8: Come sempre, dita incrociate per voi, e adesso, visto che è ripartita la settimana, contro cosa e contro chi state lottando in questo lunedì 18 maggio 2026? Iniziate a raccontarcelo in pochi secondi di audio al 366-6634-466. Per i messaggi scritti invece potete dilungarvi un filo di più, se non vi fanno male le dita. Cat Stevens, Father and Son.

0: Father and Son, Cat Stevens su Radio Freccia.
1: Perché domani è la festa del papà,
0: 6:23,
1: no?
0: Era due mesi fa.
1: Perché mandiamo Father and Son?
0: È
1: un classicone.
0: Il 19 marzo.
1: È un classicone, era la festa del papà.
0: Mandiamo November Rain a luglio, capisci? Insomma, non è che...
1: Ah, non è così che funziona.
0: No, non è così.
1: Ah, vabbè,
0: no,
1: pensavo, perché quando noi diciamo una cosa e poi gli ascoltatori
0: rispondono. No, tra l'altro, Cat Stevens lo ritroveremo anche più tardi, perché oggi c'è il Rock Fit e oggi, e lo ricorderemo spesso, ricorre tra le altre cose la morte di Chris Cornell, sì. E c'è un duetto bellissimo che lui ha fatto insieme a Cat Stevens in Wild World, ma insomma lo ascolteremo tra un paio d'ore nel Rock Fit.
1: Brava, così li incateni e stanno lì ad ascoltare.
0: Sì, sì, sì,
1: oh,
0: sì.
1: Ma a proposito di essere incatenati, siete voi che siete abbastanza incatenati quando si tratta di contro chi e contro cosa state combattendo. C'è Agostino che è ancora incatenato alla sua palla da bowling.
0: Sì. È steso sulla pista, col braccio steso. Così.
1: A parte sottolineare che ci sono 13 gradi sereno a Palermo, e questo comunque fa piacere. Venerdì sera, racconto, ho trovato la palla più consona a me.
0: Sì, era la ricerca, diciamo, della palla da bowling
1: perfetta.
0: Che gli impedisse, no, di farsi venire un'ernia. Ok, sì.
1: Ma insomma, dice, ho giocato meglio, anche se alla fine della prima giornata 20esimo, alla fine della seconda giornata sono arrivato 9°. Però insomma, un po' la zona lombare, la parte sinistra un po' zoppicante, lascia stare, va bene, comunque va lo stesso a lavorare, non mollerà la palla da bowling, tant'è che venerdì prossimo c'è la terza giornata e spera di riprendersi da un punto di vista fisico per affrontare questa
0: partita. Un po' di stretching, un po' di esercizio, sì. Insomma,
1: almeno è pesante sta palla da bowling,
0: deve sono vari pesi. Io per esempio gioco con la 9.
1: Al
0: massimo 9 kg.
1: Ah, ok.
0: Di più, onestamente, no, perché mi devo far male ad un braccio?
1: Io non penso di aver mai giocato e quindi non sapevo neanche dei pesi.
0: Allora, non gioco da un sacco di tempo, mi diverto molto, però devo dire, quando capita, io riesco sempre, insomma, a fare un bel punteggio.
1: Non c'entra nulla col colore della palla, è peso e basta.
0: Sì, sì,
1: ok.
0: Sì.

0: Ieri era il compleanno del cantante dei Nine Inch Nails.
1: Buon
0: insomma. Il massimo della simpatia. Bravo, eh.
1: Bravo.
0: La simpatia però risiede altrove.
1: Non si può avere tutto, non si può avere tutto. Buongiorno da Giancarlo, scrive da Como, 14 gradi, lotterà contro la burocrazia per rifare carte d'identità e tessera sanitarie perché le sono state rubate settimana scorsa insieme al portafoglio.
0: Sì.
1: E questo comporta che ha rovinato la sua vacanza a Roma con la sua compagna.
0: Abbastanza. Però insomma, facendo la denuncia si ha la possibilità di reperire documenti nuovi in poco tempo. Dai.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno Freccia d'Artagnan.
1: Ciao.
2: In strada non si combatte solo contro gli imbranati che vanno a due all'ora, ma anche contro i fenomeni. Che quando trovano una fila ferma allo stop, escono dalla fila per sorpassare tutti
1: con
2: un furgoncino, costringendo le macchine che vengono di fronte anche a fermarsi o fare manovre strane per poter passare.
1: Eh sì.
2: Un favore a questi fenomeni. Strappateli la patente. Grazie. Buona giornata.
1: Da soli.
0: Sai, secondo me come funziona nella loro testa? Mm-hmm. Sono convinti di essere in sella ad un motorino.
1: Sì, tanto ci passo.
0: Sì. Che cosa vuoi che sia? Magari l'hanno sempre fatto col motorino, ma con il furgoncino hai un'altra stazza.
1: Che poi quando ti accorgi che un motorino ti sta sorpassando in una situazione abbastanza complicata, devi anche chiudere gli specchietti laterali, perché altrimenti no, poi scendi dall'auto e fai dei danni. Buongiorno.
0: Sì. Buongiorno.
1: Oggi la mia lotta è contro la mia testa e il mio corpo, perché da lunedì prossimo sono in ferie.
0: Ok.
1: Però la testa e il corpo hanno deciso che da oggi bisogna andare in ferie, non bisogna aspettare, e Leo camionaro da Zurigo, quindi è già pronto, cioè delle cose che non corrispondono, la testa e il corpo.
0: Che magari di essere part-time ancora per qualche giorno.

0: Radio Freccia.
1: Le 6:34, praticamente 35, che begli schiaffoni musicali che vi diamo con gli Evanescence, e mica finisce qui. Salutiamo Elide da Trieste.
2: Sì.
1: 10 gradi, non piove, e lei combatte per non lavorare, così, semplicemente.
2: Oggi è lunedì, è sempre un po' dura per tutti.
1: Domani
2: sarà ancora peggio, come tradizione vuole, perché il martedì è sempre il giorno della settimana che ti dà la mazzata, perché ti rendi conto che la settimana è ancora parecchio
1: lunga.
2: Sai, lunedì sei un po' riposato dal weekend, no?
1: Però già il mercoledì si sente un po' già l'odore del weekend, il giovedì praticamente fatta e poi è arrivato il weekend, semplice.
2: Esatto, quindi abbiate pazienza tra oggi e domani, perché poi la strada è tutta bella in discesa. Arriva il boss, The Ghost, Tom Joad. E voi contro chi e contro cosa lottate stamattina? 366-663-4466. Man walking along the railroad track.

a cop beating a gun. Wherever hungry and the bone, baby.

0: Allora, adesso comincia già a esserci un po' di traffico nelle strade, nelle autostrade, però questa è una di quelle canzoni che quando la strada è libera, insomma, ti portano anche ad accelerare un filo.
1: Un pochino. Insomma, Radio Freccia funziona così, il ceffone musicale con gli Evanescence, la carezza con Bruce Springsteen.
0: Sì.
1: Ah, è così che vi freghiamo, così. Buongiorno.
0: Hello.
2: Buongiorno, sfrecciati. Buongiorno. Questa mattina io combatto contro il mal di schiena e gli stravizi del fine settimana. Dopo una certa bisogna stare a casa.
1: Ecco.
2: Buona giornata a tutti. Buona Simone del Monte San Giusto.
1: Simone, che è il paese del sorriso. Quali sono questi stravizi?
0: Che è mangiato,
1: bevuto.
0: Un po' pesantina di quella proprio della tradizione, quel pieno di burro, pieno di sugo, quel grasso, quel però buonissimo.
1: Buonissimo. Poi l'alcol è ancora in giro, si sente
0: Bisogna irrorare.
1: Certo, bisogna far defluire, certo, accompagnare.
0: Buongiorno.
2: Ciao, come Marco. Ogni volta vado ad una rallavi, scombatto con la FIFA del lago. Saluto di Monica da Matte.
1: Vabbè, insomma, fai un gran gesto, è apprezzabile. Poi chi lo fa soltanto per avere la colazione gratis?
0: Sì, pagano una colazione.
1: Di solito funziona così, o almeno funzionava così, perché comunque ti tirano, vai senza aver mangiato, stomaco vuoto.
0: Certo.
1: E poi ti danno qualcosa perché ti tirano via un po' di sangue, non il normale prelievo, se no vai giù. E quindi ti danno un po' di zuccheri.
0: Direi di sì.
1: È giusto, però il gesto è veramente
0: sempre un gran gesto.
1: Meraviglioso. Ma non rischiamo, non mi ispira. E poi il tempo non mi piace più di tanto, però voi avete ancora tempo, 366 663 4466, per dirci cosa non vi va a genio, contro chi e contro cosa state combattendo.
0: Comunque lo stravizio alimentare anche alcolico del weekend è sempre un grande classico,
1: è un classico
0: e quindi uno magari si tiene un po' durante la settimana e
1: tu
0: poi
1: non ci hai dato dentro
0: settimana.
1: Con il tuo compleanno
0: ho brindato un pochino sì, dai, uno sprizzino.
1: C'è qualcuno che ricorda che mancano 363 giorni al tuo compleanno.
0: Ma ne mancano meno al tuo, ricordiamo, tra 7 giorni, signori.
1: Eccotelo.

0: sempre fatto un po' impressione il video con questo cuore che se ne va in giro da solo per la città tutto sconsolato.
1: Sì, sì, si fa impressione anche perché comunque vedi da una parte all'altra del corpo, no?
0: Sì.
1: Non male, non male. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno Fretto Vibia, Francesco. Buongiorno. Camionista di Civitavecchia. Vi confermo che quando vai a donare il sangue c'hanno proprio una stanzetta dove ci sono, dove c'è della roba da mangiare. Merendini, caffè, sì, bottiglie d'acqua, del succo di frutta.
0: Sì, sì.
2: Io personalmente,
1: che fai?
2: Quando vado a donare, esco e mi vado a fare un bel paninone con la porchetta. È proprio una mia, un mio modo di compensarmi. Certo. Buona giornata a tutti.
1: Sì, ma uno va a donare sangue molto presto la mattina, tra le 7 e le 8.
0: Però sai che c'è la famosa regola che quello che mangi entro le 10 è già smaltito?
1: Ah, ecco,
0: quindi
1: non lo sapevo.
0: Bam, bam, bam, bam.
1: Ah sì, come funziona questa cosa?
0: Sembra,
1: scusa,
0: che,
1: non lo so.
0: Com'è che la mattina sai, bisogna fare la colazione? Vabbè, comunque c'è chi mangia il bacon la mattina, le uova,
1: sì,
0: così?
1: Sì, certo.
0: Per cui alla fine il panino alla porchetta non è il male minore, tanto la porchetta comunque è cotta, cioè, capito?
1: Ah, quindi?
0: Quindi, vabbè, poi c'è la cotenna, quella, cioè. Però insomma sembra che le cose che mangi entro una certa ora praticamente lei già...
1: Vanno via,
0: sì,
1: vanno,
0: sì,
1: vanno
0: lei
1: via,
0: già.
1: Sentiamo anche magari anche la pizza, come ci dice Beppe il Bello.
0: Sentiamo, buongiorno!
3: Buongiorno a tutti da Beppe il Bello. Queste ore è mia moglie che lotta con me perché mi ha beccato che stavo mangiando un quarto della sua pizza e mi ha colto in fragranza di reato. E quindi stanotte siamo andati in bianco. Problemi. E alla fine stamattina quando mi sono svegliato,
1: che ti ha detto?
3: Invece del buongiorno ho detto ma è rimasto un po' di pizza. E la lotta continua. Buona giornata ragazzi, un abbraccio a tutti.
0: Lei ha questa pizza, però un quarto di pizza è un po' troppo. Prendi uno spicchiettino, ma un quarto di pizza no.
1: Poi l'ha mangiato oltre le 10 del mattino, quindi lui non smaltisce.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 6:50 e direi che la conclusione di Carlo è proprio degna di questo appuntamento.
2: Ciao a tutti, Carlo da Varese. Sì. Oggi combatto contro la mia dolce metà.
1: Perché?
2: Che durante il weekend usa la mia macchina. E la mattina, lunedì mattina, io la prendo in mano e trovo, vabbè, il sedile spostato, vabbè, gli specchietti quelli ci stanno, il climatizzatore, un'altra temperatura, bocchette regolate ovunque, ma che mi cambi la radio, beh,
3: no,
2: quello non va bene. No. Ciao, ciao.
1: Bravo Carlo, linea dura.
3: C'è un limite a tutto.
1: Polso, la mi raccomando,
3: radio,
1: polso.
3: No. Sì, sì, sì. Contro cose e contro chi lottate, torna domattina.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con
1: Caffè Toraldo,
2: un caffè.
0: Radio Freccia.
3: Le 6 del mattino.
4: Oh, allora buongiorno, buona settimana, parte una nuova
3: Siamo a Zanzara.
4: Non è vero?
3: Sì.
4: Veramente?
3: Sì.
4: C'è un posto che si chiama Zanzara?
3: Certo, siamo a Zanzara, nella regione di Taraba, in Nigeria. Lì si vive benissimo.
4: Quindi potrebbe tornare utile l'abbigliamento, quello anti-zanzara del nostro Japan Time.
3: Sì, c'è un filo conduttore, sì. Perché c'è questa città all'interno di questa regione della Nigeria, dove guarda caso, per via delle temperature, perché comunque il clima è abbastanza, è savana praticamente.
4: Sì.
3: Secondo te quali sono gli insetti più diffusi? Le zanzare.
4: E vai a distraire per l'ente come se non ci fossero domani.

0: alle 7.03 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Salim El-Khoudry, l'attentatore di Modena. Domani l'udienza di convalida per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate. È un fatto di disagio psichiatrico, ha affermato ieri il capo del Viminale Piantedosi, escludendo la pista del terrorismo.
1: Ed è scontro in politica sui permessi di soggiorno. Il leader della Lega Salvini chiede un giro di vite dopo i fatti di ieri a Modena, spiegando che in discussione in commissione alla Camera un provvedimento che revoca la cittadinanza agli stranieri che hanno commesso gravi reati. Chi è stato protagonista dell'evento è un cittadino italiano, la replica del vice premier Tajani.
0: È alle Maldive la squadra di tre sub-speleologi finlandesi che da oggi parteciperanno alle operazioni di recupero dei quattro subacquei italiani morti durante un'immersione nella grotta. Intanto sono rientrati in Italia ieri sera a Malpensa gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo del Duke of York.
1: Possibili disagi oggi per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dai sindacati di base. I problemi principali potrebbero riguardare in particolare i trasporti. Il personale di Ferrovie dello Stato fermo tra le 21 di ieri e la stessa ora di oggi. Stop anche bus, metro e tram nelle città con le fasce di garanzia tra le 6 e le 9, dalle 18 alle 21.
0: E siamo allo sport, il tennis, trionfo di Jannik Sinner agli internazionali, un doppio 6-4 contro Ruud 50 anni dopo Panatta, vittoria storica ed emozionata con la coppa dalle mani del signor Mattarella, come l'azzurro ha chiamato con affetto il presidente della Repubblica. Sul centrale anche Panatta in una staffetta ideale.
1: Siamo al moto mondiale, Fabio Di Giannantonio ha vinto il Gran Premio di Catalogna di MotoGP caratterizzato da incidenti e bandiere rosse, ha preceduto sul traguardo Joan Mir e Fermín Aldeguer. Sesta all'Aprilia del leader mondiale Marco Bezzecchi, doppio incidente invece per Alex Marquez e Joan Zarco.
0: E siamo al calcio, grazie al 3-0 in casa del Pisa il Napoli festeggia con una giornata di anticipo la qualificazione alla prossima Champions League, tutto rinviato per Milan, Roma, Como e Juventus. Ed era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione su Freccia tra un'ora.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di lunedì 18 maggio su parte della nostra penisola con tempo in nuovo cambiamento. Purtroppo siamo raggiunti da una nuova zona di bassa pressione, entro il pomeriggio specie buona parte del nord risentirà di un aumento, un ispessimento delle nubi, la formazione di precipitazioni sparse più concentrate su Alpi e Prealpi, localmente coinvolte le pianure centro-occidentali, più sole sul resto del territorio. Ulteriori dettagli sulla nostra app e Trevi Meteo.

0: Dark Days are over, Florence and the Machine su Radio Freccia, 7:10 di questo lunedì 18 maggio 2026. Manca 7 giorni al suo compleanno. Adesso cominciamo giustamente, cominciamo con un altro countdown passato il mio.
1: Sarà qui, sarà di lunedì, ve lo dico.
0: Certo,
1: ve lo dico.
0: Lunedì prossimo.
1: Bussate con
0: i piedi. Bam, bam, bam, e con le punte d'acciaio.
1: Ecco, non voglio scuse.
0: Quella roba lì.
1: Io arrivo un 5:45 in radio, 6:10, già vorrei trovare delle cose.
0: Ti faccio trovare apparecchiato così la regia. Ci sono un sacco di ricorrenze e compleanni da festeggiare.
1: Andiamo.
0: Quest'oggi partiamo con una ricorrenza che è l'anniversario della scomparsa del maestro Franco Battiato. Lo ricordiamo con uno dei suoi pezzi tra virgolette più recenti, Shocking Pizza. Sperimentato sempre, questo era un pezzo appartenente a Gomma Lacca della fine degli anni 90, uno dei miei album preferiti per quanto riguarda, recenti, per quanto riguarda il maestro Battiato. Oggi sono 60 anni per Enrico Brignano,
1: auguri,
0: tantissimi auguri, sono 62 auguri per Paolo Vallesi, tanti tanti auguri. Una curiosità, oggi è il compleanno degli Enigma, non in quanto band, ma in quanto singoli elementi, perché sia Sandra che Michael oggi compiono gli anni, quindi sono 64 per Sandra e 69 per Michael. È incredibile come ci sia questo sodalizio e tutte e due siano nati praticamente lo stesso giorno, anche se in anni diversi.
1: Sono i Jalis tedeschi.
0: Esatto. Oggi sono 89 anni per il mago Silvan.
1: Auguri!
0: Tantissimi auguri. Ci sono due ricorrenze di scomparse che vogliamo celebrare. La prima la celebreremo nella prossima ora nel Rock Fit, quindi oggi nel 2017 ci lasciava Chris Cornell, ma oggi nel 1980, soli 23 anni, ci lasciava Ian Curtis. E allora, signori, Joy Division, Love Will Tear Us Apart, Rock Money.

0: Hai un'energia tutta tua! Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
4: Radio Freccia.
5: 7:17 minuti, buongiorno, Rock Morning Daily su Radio Freccia, la Fra e Tobia fino alle 10. Arriva il momento dedicato all'attualità, in particolare all'approfondimento di un argomento sempre molto altisonante, che sono le pensioni. Dal 2027 potrebbe non bastare lavorare fino a 71 anni, perché il governo sta preparando una mini riforma e quindi ne parleremo in maniera più approfondita.
6: Voi come siete messi? 366-663-4466 per pochi secondi di audio e pochi secondi pertinenti di audio, e oppure un messaggio scritto. Vi aspettiamo. Intanto Buffalo Springfield, questa è For What It's Worth, Rock Money.

0: Siamo nel momento dedicato all'attualità e all'approfondimento. Ritorna all'attenzione dell'agenda politica e all'attenzione degli italiani in genere l'età pensionabile, perché il governo sta lavorando a una mini riforma delle pensioni che punta da un lato a garantire gli strumenti di uscita dal mondo del lavoro, ma l'altro anche di acquisire gli aumenti legati all'aspettativa di vita, che a quanto pare, secondo le previsioni, dal 2027 si arriverà a 71 anni e potrebbe essere forse il limite massimo o neanche quello per lasciare il mondo del lavoro.
1: E quindi, insomma, questo riguarda soprattutto i giovani che si stanno immettendo in questo momento nel mondo del lavoro, magari con un contratto a tempo indeterminato, quindi prossimo obiettivo la pensione. E la pensione, appunto, visto il nostro benessere e quindi l'età media che si è allungata, potrebbe arrivare ben oltre i 70 anni, e quindi si potrebbe prolungare l'attività lavorativa fino a oltre i 70 anni. E quindi cominciamo a parlarne insieme. Molti di voi sono già agguerriti su questo tema, ma insomma lo avevamo anche preventivato. 366-663-4466. L'importante è rimanere nei 30 secondi e insomma esprimersi in maniera civile e pertinente. Questa è l'unica cosa che ogni giorno vi chiediamo in questo spazio.
0: Tra le misure che sono all'attenzione dell'esecutivo c'è la conferma dell'ISO pensione, ossia il meccanismo attuale dei 7 anni d'anticipo rispetto alla pensione ordinaria, però si parla anche di numero di dipendenti, di particolari lavori usuranti o meno, tutti piccoli argomenti che andremo a trattare. Però la questione principale è questo quasi incubo, che fino a quando non si arrivano almeno a 71 anni bisognerà lavorare, e dopo ovviamente un grandissimo punto interrogativo.
1: Ma sai, col fatto che la vita si è allungata e quindi insomma lo Stato deve elargire più fondi mensili, no, per mantenere un ex lavoratore fino all'ultimo giorno della sua vita, e quindi dice vabbè, va, allunghiamo. Vabbè, parliamone insieme. Intanto ci sono gli R.E.M.

0: Hollow Man, gli R.E.M. su Radio Freccia alle 7.25, buon lunedì 18 maggio 2026. Stiamo parlando delle pensioni che dal 2027 potrebbe insomma richiedere un'età maggiore di 71 anni prima di diventare effettiva, ma parliamo dei giovani che stanno entrando in questo momento nel mondo del lavoro e vi stiamo chiedendo di raccontarci quella che è la vostra situazione attuale e quello che è il vostro prospetto di pensione. Molti di voi hanno già iniziato a risponderci al 366-663-4466. Sentiamo qualcuno.
1: Buongiorno.
2: Io sono nato nel 1983, ho iniziato a lavorare nel 2004 e sul sito dell'INPS risulta che io debba lavorare fino al 2053, 70 anni.
0: Ok.
2: Con la minima.
0: Ok.
2: Nel 2053.
1: Nel 2053.
0: Con la minima.
1: Con la minima. Questo perché il punto più cruciale è l'adeguamento automatico all'aspettativa di vita. Da gennaio 2027 scatta il primo incremento, un mese in più per andare in pensione. Nel 2028 si aggiungeranno altri due mesi e ulteriori due potrebbero arrivare nel 2029. Quindi arriviamo a un totale di cinque mesi, in tre anni. Per la pensione di vecchia ordinaria si passerà appunto da 67 anni e fino appunto, come si dice la previsione, fino ai 71 anni. E questo è un po' quello che crea un po' di incomprensione da parte degli italiani che si dovrebbero affacciare alla pensione.
0: È vero che insomma no, a 70 anni si è ancora giovani, nel senso, cioè i 70 anni di adesso non sono i 70 anni di 40 anni fa, ovviamente, no? Tutto diverso. Però uno a 70 anni, dopo che ha lavorato una vita, vorrebbe anche godersela, nel senso vorrebbe godere del proprio tempo libero, della propria famiglia, di nipoti se ne ha, di hobby che finalmente può mettere in pratica, invece no, bisogna continuare a lavorare. E allora tra poco ancora ora i vostri messaggi, mi raccomando, brevi e pertinenti, 366-663-4466 per raccontarci la vostra situazione attuale e anche il vostro prospetto di pensione. E intanto ci sono i Black Keys.

0: questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Freccia.
4: Le 7:33 minuti, stiamo parlando nel momento dedicato all'attualità della pensione, di rischi che ovviamente si andrà sempre più tardi, si arriverà quasi a 71 anni e quindi questa mini riforma alla quale sta lavorando il governo.
5: E allora i vostri messaggi, tanti, e di questo vi ringraziamo, al 366-663-4466. Sentiamo chi c'è.
4: Buongiorno.
6: Sì, sì, tra poco la pensione te la danno quando muore, anzi no, nemmeno. Tra poco la pensione riconosceranno qualcosa agli eredi.
4: Sì.
6: Qualcosina agli eredi, così
5: si va direttamente alla reversibilità, sì. Quella roba. Dai, continuiamo a parlarne tra poco. Modiopoli, intanto, all the young dudes.

0: sostanzialmente tutti abbastanza poco concordi con questa mini riforma, con questo allungamento della pensione, arrivare a 71 anni, come arrivare a 71 anni per prendere così poco la minima. Quindi questo è un po' il contesto in cui vi state muovendo. Edi.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ciao.
2: Anch'io ho avuto la brillante idea di andare a fare la simulazione sul sito dell'INPS, pare che vada nel 2054, quindi diventerò una vecchia rincoglionesa per la strada, perché comunque non c'ho mica più riflessi e c'ho ora, già, vero, a 40 sono quelli che sono, però posso solo peggiorare, ma quelli che fanno anche lavori più di fatica, non usuranti, ma già di fatica, sarà drammatico a 70 anni.
0: Eh sì. E lei ha sottolineato questo aspetto, infatti l'incremento per la pensione di vecchiaia nel biennio 27-28 non si applica a chi è impegnato nei lavori usuranti, eh sì, o in attività faticose e pesanti, perché ovviamente sarebbe un aggravante più che una mini riforma.
1: Assolutamente, assolutamente. Sentiamo chi c'è.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Alfio da Catania.
1: Buongiorno Alfio.
3: Io sono un conducente di mezzi pesanti.
1: Sì.
3: La legge dice che a 68 anni ti viene in automatico revocata la patente, quindi non puoi più guidare un mezzo, un auto articolato come quello che guido io. Allora io mi chiedo, da 68 a 70, che facciamo? Li spingiamo sti camion?
0: La domanda è anche abbastanza lecita.
1: Sì, però forse rientra quello dell'autotrasportatore
0: nei lavori usuranti.
1: Nei lavori
0: e quindi quella,
1: sì,
0: quell'applicazione.
1: Informati Alfio, perché
0: non dovrebbe esserci, esatto.
1: Potrebbe non valere per te.
4: Non sfrecciati, Gabri da Ravenna.
1: Sì.
4: Ma la pensione secondo me uno se la deve fare da solo ormai. Devi farti un piano pensionistico già appena cominci a lavorare, in modo da metterti da parte tutti quei soldi che lo Stato non ti ridarà mai. Perché alla fine lo Stato adesso spera che tu muori prima di andare in pensione, così risparmi anche quelli.
0: Buona giornata. È una cosa antipatica, perché ti devi arrangiare.
1: La pensione integrativa. Continuiamo a parlarne tra poco insieme. 366-663-4466.

0: Fish and the Bottleman Outside su Radio Freccia, 7:44 di questo lunedì 18 maggio, ultimo spazio dedicato ai vostri messaggi nel tema di attualità che ruota intorno alle pensioni. Con questa riforma dal 2027 potrebbe non bastare lavorare fino a 71 anni. Questo riguarda ovviamente le categorie di giovani, di lavoratori più giovani. Sentiamo qualcuno di voi.
1: Francesca.
2: Ma in realtà la verità è che con tutta probabilità noi giovani comunque neanche la vedremo la pensione, perché danno il sistema delle pensioni fallimentare da anni ormai, e hanno ragione, cioè nel senso ormai con tutta probabilità noi nemmeno ci andremo in pensione, anzi io consiglio a tutti di farsi, così come stiamo facendo noi, una pensione integrativa, che secondo me fino alla fine gira e rigira sarà la pensione vera e propria, perché cioè col fatto che comunque loro negli anni hanno fatto un po' quello che volevano con queste pensioni, cioè prima si andava in pensione a tra un po' 40 anni e adesso invece vogliono farla arrivare, non so, a chi arriva a 100 anni d'età allora riesce ad andare in pensione. Fino alla fine gira di gira che noi non l'avremmo fatto.
0: Il problema è che a volte la quota per la pensione integrativa non avanza dallo stipendio.
1: No, infatti. Sentiamo. Voce del popolo, Simone, sì. È abbastanza chiaro.
3: Bella sfrecciati, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Però mano a roba loro non ce la mettono, eh? Non che sia tanto sostanziale, ma i vitalizi ne toccano, le diarie giornaliere ne toccano, ne toccano niente da roba loro. Però poi a noi ci dicono che dobbiamo andare a pensione a 71 anni, quell'altro diceva che la vita si era allungata, quindi dobbiamo andare a pensione più avanti. Però intanto i lavori li famo noi, mandiamo avanti il paese lo famo noi, e loro intanto stanno gli istituti a non fa niente, perché quello fanno, ci stanno una marea di assenteisti, gente che bivacca dentro la Camera dei Deputati, e noi andiamo a pensione a 71 anni, sempre peggio. Complimenti.
1: È chiaro, no?
0: Mi sembra la chiusura proprio.
1: Sì,
0: grazie.
1: Perfetto. Te l'abbiamo riservata alla fine, Simone, grazie. Perché
0: è stato esaustivo. Siete stati in tantissimi anche oggi, di questo grazie. Vi ringraziamo. L'appuntamento con l'attualità torna domani. Adesso Rolling Stones.

0: Radio Freccia.
1: Rock. Sono le 7:50,
2: ah, già,
1: quasi
2: prego,
1: 51,
2: prego.
1: Popolo. Ritardatario del rock and roll. Questo è Rock Morning Daily,
2: sì.
1: Radio Freccia. Ciao a tutti, siamo la Fretto Via con
2: sempre.
1: Voi fino alle 10. Mancano 7 giorni al suo compleanno. È tardi. Bisogna andare a lavoro. Prima però bisogna portare i bimbi a scuola. Allora, bimbi, aspettiamo le vostre sveglie brevi ma creative al 366-663-4466. Così tra poco alle 8 facciamo ascoltare le vostre belle vocine all'intera Italia rock and roll. Intanto è il momento di ciondolare un po' con la testa.
2: Ah sì?
1: Perché
2: suona?
1: Perché arriva Bob Marley. E quando arriva Bob Marley si ciondola. Questa è Redemption Song.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con
1: Eldorada Amica Chips, l'amica d'oro.
0: Radio Freccia.
2: Walk. Sono le 8, bimbi, sveglia!
3: Ciao frecciati.
2: Ciao.
3: Sono Lorenzo. Ciao, da Lorenzo.
2: Ciao.
3: Oggi faccio la gita e torno alle 6.
2: Ah, però.
3: Sveglia!
4: Buongiorno Radio Freccia.
2: Ciao.
5: Ciao.
4: Il mio cantante preferito è Bob Marley.
2: Wow.
3: Sveglia!
6: Ciao sprecciati, sono Diana.
2: Ciao, Diana.
6: Sto andando a scuola, ma siamo caduti nel traffico.
2: Oh.
6: Sveglia!
7: Ciao Radio Freccia.
2: Ciao.
7: Mia mamma si è appena confusa con Radio Sveglia. Sveglia!
8: Buongiorno Radio Freccia. Io sono Jacopo.
2: Sì.
8: Io sono Diego.
2: Ciao.
8: Oggi non vogliamo andare a scuola.
2: Dai, dai, bimbi, l'appuntamento con voi torna domattina.

0: Alle 8.05 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Salim El Khoudry all'attentatore di Modena. In mattinata l'udienza di convalida del fermo per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate è un fatto di disagio psichiatrico, ha affermato ieri il capo del Viminale Piantedosi, escludendo la pista del terrorismo.
1: Ed è scontro in politica sui permessi di soggiorno. Il leader della Lega Salvini chiede un giro di vite dopo i fatti di ieri a Modena, spiegando che in discussione in commissione alla Camera un provvedimento che revoca la cittadinanza agli stranieri che hanno commesso gravi reati. Chi è stato protagonista dell'evento è un cittadino italiano, ha replicato il vice premier Tajani.
0: E alle Maldive la squadra di 3 sub-speleologi finlandesi che da oggi parteciperanno alle operazioni di recupero dei 4 subacquei italiani morti durante un'immersione nella grotta. Intanto sono rientrati in Italia ieri sera a Malpensa gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo del Duke of York.
1: Possibili disagi oggi per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dai sindacati di base. I problemi principali potrebbero riguardare in particolare i trasporti, il personale di ferrovie dello Stato fermo tra le 21 di ieri e la stessa ora di oggi. Stop anche autobus, metro e tram nelle città con le fasce di garanzia tra le 6 e le 9 e dalle 18 alle 21.
0: E siamo allo sport e il tennis. Trionfo di Jannik Sinner agli internazionali, un doppio 6-4 contro Ruud 50 anni dopo Panatta. Vittoria storica ed emozionata con la coppa dalle mani del signor Mattarella, come l'azzurro ha chiamato con affetto il Presidente della Repubblica. Sul centrale anche Panatta in una staffetta ideale.
1: E per quanto riguarda il calcio, grazie al 3-0 in casa del Pisa, il Napoli festeggia con una giornata di anticipo la qualificazione alla prossima Champions League. Tutto rinviato invece per Milan, Roma, Como e Juventus.
0: E siamo al moto mondiale. Fabio Di Giannantonio ha vinto il Gran Premio di Catalogna di MotoGP, caratterizzato da incidenti e bandiere rosse. Ha preceduto il traguardo Joan Mir e Fermín Aldeguer. Stasera alla briglia del leader mondiale Marco Bezzecchi. Ed era l'ultima notizia. L'appuntamento con l'informazione su Radio Freccia torna tra un'ora e adesso linea al meteo.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Emma Parigi. Una giornata di lunedì 18 maggio su parte della nostra penisola con tempo in nuovo cambiamento. Purtroppo siamo raggiunti da una nuova zona di bassa pressione. Entro il pomeriggio, specie buona parte del nord, risentirà di un aumento, un ispessimento delle nubi. La formazione di precipitazioni sparse più concentrate su Alpi e Prealpi, localmente coinvolte le pianure centro-occidentali, più sole sul resto del territorio. Ulteriori dettagli sulla nostra app e Trevi Meteo.

0: was coming, Royal Blood su Radio Freccia alle 8:11 di questo lunedì 18 maggio 2026. Ciao a tutti, siamo la Fra e Tobia con voi fino alle 10, anche in TV sul 258 del digitale terrestre, i 738 di Sky e tutti i nostri social. Tutti i giorni a quest'ora vi raccontiamo un disco. Il lunedì partiamo con le collaborazioni. Oggi dedichiamo il rock feat a Chris Cornell, che è scomparso il 18 maggio nel 2017. Era a Detroit con i suoi Soundgarden e stava tenendo un concerto, e poi insomma quella sera era particolarmente strano. Canta un brano dei Led Zeppelin che insomma nascondeva dei messaggi evidentemente subliminali, torna in hotel e qualcosa poi accade una volta chiusa alle spalle la porta della sua camera. Lui prende dei tranquillanti, prende delle medicine troppe, parla al telefono con la moglie Vicky, che capisce che qualcosa non va, biascica, non riesce a mettere insieme due parole. Lui dice che è tutto a posto, è solo stanco, manda un bacio ai bambini, la saluta, ma lei non si fida. Lei non si fida e chiama subito la guardia del corpo, che bussa alla porta e Chris non risponde. A un certo punto la sfonda e quello che trova, lo trova esanime ormai in bagno, e quindi Chris Cornell ha deciso di togliersi la vita. A noi la notizia è arrivata qualche ora dopo. Io ricordo che il 18 di maggio del 2017 ero ancora alla conduzione singola del Rock Morning e la notizia arrivò proprio in chiusura di puntata, poco prima delle 10, quando un tam tam da parte di voi sfrecciati aveva già letto la notizia nei siti internazionali. È bastato poco per cadere nello sconforto e nello sgomento. Chris Cornell non era più con noi. E allora questo duetto è bellissimo, è del 2016 ed è in compagnia di Cat Stevens. Questa è Wide World.
1: Isn't it great to have him back?

0: Chris Cornell.
1: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Renault.
3: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
7: Radio Freccia. Walk Time.
8: Le 8:18.
9: Oggi è lunedì.
10: E quindi tra poco andiamo in Francia.
8: Ma certo, andiamo proprio lì. Proprio lì, al Louvre.
10: Proprio al Louvre. Ci sono novità?
8: Sì. Non so se prenderla come una buona novità oppure come una novità scontata, ecco, perché ve la racconteremo tra poco. Dovete portare pazienza perché, come accade ogni giorno, c'è lo spazio delle rapine ridicole, sì, che prende spunto dal Louvre. Sì. Ottobre festeggiamo un anno di presa per il sì. Però sì, nel frattempo, e poi gli altri giorni invece
10: anche loro a ottobre festeggeranno un anno,
8: certo,
10: di presa per il
8: una bella torta con una candelina.
10: Sì, prima sì, però sì. Ci sono gli YouTube.

0: il nostro corrispondente.
1: Lo salutiamo il nostro Etienne Le Correspondant.
0: Le corrispondente che ancora una volta ci ha fornito questa notizia sul Louvre. Casualmente oggi, sì. 18 maggio, giornata internazionale dei musei.
1: Lo vedi? Capita scescio, come direbbero a Parigi.
0: Ah, non si dice a fagiolo?
1: A fagiolo, capita scescio, quello che ti parla anche lenticchia.
0: Un legume qualsiasi.
1: Sì, sì, dai.
0: È ufficiale. Ben due uscite che riguarderanno il Louvre. Una è un'uscita editoriale, perché a fine maggio uscirà un libro che si chiama La rapina del Louvre, ossia Mani basse sul Louvre.
1: Sì.
0: E invece, quasi in contemporanea, ma solo come incipit, come input, uscirà il film.
1: Chissà se anche nel film, per le riprese del film, l'azienda dei carrelli elevatori fornirà il materiale scenico.
0: Hai giocato d'anticipo, perché il nuovo progetto sarà del regista Romain Gravat, che aveva già fatto qualcosa in merito tipo alle rivolte popolari che c'erano state anche nelle balie di Parigi 4 anni fa col film Atena, e invece farà questo film sul Louvre, dove il protagonista principale, siccome non si sanno ancora, ma il protagonista principale si sa già chi è.
1: Il carrello elevatore.
0: Oui.
1: E il giubbottino Catarifrancese.
0: Sì, via gli acquisti.
1: Gli attrezzi del mestiere, no? Che hanno utilizzato i ladri per entrare nel balconcino e fregare tutti i gioielli.
0: Esatto, quindi non si sanno ancora ufficialmente i ladri, il bottino non è stato ancora trovato, ma si farà questo film sulla rapina al Louvre.
1: Noi meraviglioso. Dobbiamo essere invitati alla prima, altrimenti ci offendiamo.
0: Immediatamente.

0: 8 maggio, buon inizio di settimana, siamo appena stati in fascia
1: come ogni lunedì.
0: Novità dal Louvre.
1: Preparatevi a un libro e anche un film sulla rapina al Louvre. Dove ne... Come?
0: Oui.
1: Ah, ok, avevo capito qualcos'altro.
0: Ho detto solo oui.
1: Poi insomma, il prossimo lunedì
0: il
1: vi racconterò.
0: Il momento da bollone rosso, ve lo diciamo già, ce l'avremo tra un'ora che torna Francesca Favotto e abbiamo lasciato in sospeso.
1: Ah, riprendiamo quel discorso lì.
0: L'apnea
1: pre-orgasmo. Esatto, sì. Oh, che bello, non potremmo iniziare a parlarne adesso?
0: No, perché ci sono ancora i bambini in giro.
1: Ah, già, è vero, devono ancora entrare a scuola.
0: Sì.
1: Ma invece noi prendiamo spunto da un messaggio che è arrivato dopo aver ascoltato insieme un pezzo di Chris Cornell con Cat Stevens,
0: sì.
1: Wild World. Ci scrive questo ascoltatore o ascoltatrice: essere in coda in autostrada e accorgerti che sei circondato da persone che cantano Wild World in modo appassionato ti fa capire che non sei solo.
0: E soprattutto ci fa capire, per questo vi ringraziamo, perché sono usciti i dati che voi sfrecciati siete in tanti. Grazie. Quindi se siete in coda in autostrada e cantate tutti lo stesso pezzo, vuol dire che tutti state ascoltando in quel momento Radio Freccia e noi siamo le persone più felici del mondo.
1: E questo ci fa enorme piacere, ma vorremmo darci invece una mazzata su...
0: No.
1: Chiedendovi a questo punto, già che Wild World per molti accompagnato in macchina, perché il momento in cui si va al lavoro, si accompagnano i figli a scuola, eccetera, magari esiste quella canzone che voi in automatico...
0: Non riuscite a resistere.
1: Devi cantarla, che possa essere la famosa doccia, la macchina, appena vi svegliate, e quindi vorremmo soffrire con voi.
0: E
1: oggi
0: allora cominciamo la settimana col botto, con una sorta di sing-a-song, quindi vogliamo pochi secondi della canzone che vi piace tanto cantare, pochi secondi...
1: Pochi secondi brutti.
0: Ovviamente con le parole in inglese maccheronico. Altrimenti che senso?
1: Quello che normalmente vi appartiene.
0: Ma
1: non
0: certo.
1: Fate gli specialisti.
0: Ma certo. 366-663-4466. Via!

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Radio Freccia.
6: Come se non ve l'avessimo detto, facciamo che niente più, perché
7: Tobia
6: già abbiamo...
7: si è già pentito. Io
6: tantissimo.
7: Io rido come una pazza, lui si è già pentito del vostro singa-songa.
6: Sì,
7: ma ormai abbiamo lanciato l'argomento.
6: Sfiga, ne ho sentiti due o tre, signore santo.
7: Ha voglia di andarsene a casa adesso.
6: Sì.
7: Vabbè, qui... No, adesso vi voglio sentire sul pezzo che arriva adesso. Adesso il primo messaggio che manderemo a rientro è un pezzo
6: collegato
7: con voi che cantate o cercate di soprattutto nel momento dell'acuto, questo pezzo 366-663-4466 Survivor, Eye of the Tiger.

0: dedicata a tutti coloro che in questo momento ci stanno ascoltando dalle palestre, si guardano allo specchio e mentre tirano su il bilanciere
1: tipo
0: acuto.
1: Io ho padel, vado.
0: No, apri più tardi il campo.
1: Ah, è più tardi.
0: Non hai, quindi non hai scampo.
1: No, non l'ho prenotato per tempo.
0: Il campo non hai scampo. Chi c'è?
2: Io mentre guido.
1: Sì.
2: You don't have to be rich to be my girl.
1: Ah, ho capito.
2: You don't have to be cool to rule my world. I'm not particular, so.
1: Perché cambia voce?
0: Perché è il falsetto di Prince.
1: Angela è anche morto. Prince, porta un po' di rispetto.
0: Cioè. Avevo capito, ma certo. Non vale solo quello dei bimbi.
1: Ah, non vale. Non
0: abbiamo
1: vale.
0: Finito. Chi c'è?
1: Valentina.
0: Vale.
3: Ma un bel living on a prayer.
0: Vai!
3: Oh, we happy day.
0: Vai l'acuto.
3: Living on a prayer. Take my hand and you make it my way. Living on a prayer.
1: Lo dice bene.
0: Beh, il resto, è titolo.
1: Il resto è avevamo
0: chiesto l'inglese maccheronico. Allora, diciamo anche che tra poco apriranno i casting di X Factor.
1: Sì,
0: quindi attenzione,
1: sì,
0: perché per voi potrebbe essere una buona vetrina.
1: E ci dovrete anche ringraziare.
3: Is there really no chance to start once again? Still loving you.
0: Con gli Scorpions.
2: Incantabile perché sei una tattica, sono
0: gli Scorpions.
1: È incantabile perché l'hai fatto.
0: E gli Scorpions perché è una sua canzone preferita, gliele abbiamo chiesto. 366-663-4466 per i vostri così con i canti sgangherati in auto. Quindi aspettiamo più io che lui. Intanto ci sono gli Nailers.

0: Nailer, Cheer Up Baby su Radio Freccia 8:45, lunedì 18 maggio, le vostre canzoni un po' storpiate, vero?
1: Again no down, hey! La carotide, volevo solo dirti ciao. Again no down, la carotide, volevo solo dirti ciao.
0: La carotide,
1: again no down.
0: La carotide è bella, ragazzi. Anche il pezzo originale dice la stessa cosa 60 volte. Va bene.
2: Ma c'è chi invece esagera e si sposta un po' sul classico, sulla classica più che altro. Fin di vita.
0: Mal di pancia. Perché... mal di pancia. Sì, sì, mal di pancia.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Più su, più su.
2: È single, nella vita sarà single perché non puoi leggere una roba del genere.
3: Buongiorno sfrecciati, don't stop believing, non ce la fo. Io quando parte il ritornello,
0: vai.
3: Don't stop believing.
2: Come graffiata, senti.
3: Hold up to the feeling, streetlight people.
2: Ma lei va bene, dai.
0: Ilenia, c'è la voce pazzesca.
2: Sì, per fortuna.
0: La voce pazzesca.
2: Ma magari qualcun altro no.
4: Buongiorno sfrecciati, non chiedetemi il perché, ma nelle situazioni di difficoltà alla guida, tipo nebbia fitta di notte o nevicata in corso, automaticamente mi metto a cantare la canzone di Raffaella Carrà.
2: Quale?
4: Pedro. Pedro. Praticamente il meglio di Santa Fe.
2: Ma c'è il sole oggi, perché canti?
0: No, però quando ha l'ansia o ha paura, è in situazione di pericolo, le mette, sì, tranquillità.
2: Sicurezza, certo.
0: Sì, sì, bello, beh.
2: Vuoi rischiare?
0: Al buio, dai.
4: Pure che non vola.
0: Ah, però!
4: Che ti sfiora il viso e ti abbandona, amore che si chiede, ti fa respirare, poi ti uccide, poi
0: dai,
2: ce l'ho fatta.

0: Radio Freccia.
1: 50 minuti dopo le 8, smettetela.
2: No, dai,
1: ah no, continuiamo. No, no. Sì, ah, va sì, bene, sì. Ah, va bene, soffri. Dai, dai, no, senti, dai, senti. Dai,
3: dai. Io vivo il disagio.
1: Desire.
3: Vivo il disagio.
2: More and more. Salutiamo Gala. Deep from Desire.
1: È vero, vero, la Gala. Va al lavoro lui dopo cantando così.
2: Evidentemente sì.
1: Va bene.
2: Comunque c'è una certa, perché se si ricorda sto pezzo del 97, c'è una certa.
1: Pensa.
4: Ma vuoi mettere i Guns che ti hanno insegnato a fingere gli orgasmi e la gente ti guarda strano perché canti Feel my serpentine.
2: Ha ragione. Allora, Welcome to the Jungle, il pezzo ovviamente. Continueremo nella prossima ora per la gioia.
1: Ah sì?
2: Sì, sì. Intanto ci sono i Dire Straits, Colin Elvis.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.
2: Radio Freccia. Rock Time.
3: Sono le 9.
4: Che cosa è successo a te? No!
3: che colpa mia. Siamo a Mussolini. Sono le 9. È una frazione del comune di Villanova, Campo San Piero, provincia di Padova.
4: Vabbè, sono le 9.
3: Sono le 9.
4: Sì.
3: È una frazione.
4: Ma io va basta.
3: No, ci sono 411 abitanti.
4: Salutiamoli tutti.
3: Come si chiameranno gli abitanti di Mussolini?
4: Non vogliamo saperlo proprio.
3: Non lo so io perché. Mica si chiameranno tutti. Chiediamo come si chiamano gli abitanti di Mussolini.
4: Si chiameranno Giuseppe, si chiameranno.
3: Con la B? Nessuno, no. Con la B.
4: Bernardo.

0: 9.07 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Si avvalso della facoltà di non rispondere Salim El Kudri, l'attentatore di Modena, in mattinata all'udienza di convalida del fermo per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate. È un fatto di disagio psichiatrico, ha affermato ieri il capo del Viminale Piantedosi, escludendo la pista del terrorismo.
1: Passiamo alla politica italiana ed scontro sui permessi di soggiorno. Il leader della Lega Salvini chiede un giro di vite dopo i fatti di ieri a Modena, spiegando che in discussione in commissione alla Camera un provvedimento che revoca la cittadinanza agli stranieri che hanno commesso gravi reati. Chi è stato protagonista dell'evento è un cittadino italiano, la replica del vice premier Tajani.
0: E intanto è alle Maldive la squadra di 3 sub-speleologi finlandesi che da oggi parteciperanno alle operazioni di recupero dei 4 subacquei italiani morti durante un'immersione nella grotta. Intanto sono rientrati in Italia ieri sera a Malpensa gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo del Duke of York.
1: Possibili disagi oggi per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dai sindacati di base. I problemi principali potrebbero riguardare i trasporti e il personale di Ferrovie dello Stato, fermo tra le 21 di ieri e la stessa ora di oggi. Stop anche autobus, metro e tram nelle città, con le fasce di garanzia tra le 6 e le 9, le 18 e le 21.
0: E siamo allo sport e il tennis. Trionfo di Jannik Sinner agli internazionali, un doppio 6-4 contro Rud, 50 anni dopo Panatta, vittoria storica ed emozionata con la coppa dalle mani del signor Mattarella, come l'azzurro ha chiamato con affetto il presidente della Repubblica. Sul centrale anche Panatta in una staffetta ideale.
1: E per il calcio, grazie al 3-0 in casa del Pisa, il Napoli festeggia con una giornata di anticipo la qualificazione alla prossima Champions League, tutto rinviato invece per Milan, Roma, Como e Juventus.
0: E siamo al Moto Mondiale. Fabio Di Giannantonio ha vinto il Gran Premio di Catalogna di MotoGP, caratterizzato da incidenti e bandiere rosse. Ha preceduto sul traguardo anche Mir ed Aldeguer. Stesta l'Aprilia del leader mondiale Marco Bezzecchi. Ed era l'ultima notizia. L'appuntamento con l'informazione su Radio Freccia torna tra un ora.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Emma Parigi. Una giornata di lunedì 18 maggio su parte della nostra penisola con tempo in nuovo cambiamento. Purtroppo siamo raggiunti da una nuova zona di bassa pressione. Entro il pomeriggio, specie buona parte del nord risentirà di un aumento e un ispessimento delle nubi. La formazione di precipitazioni sparse più concentrate su Alpi e Prealpi, localmente coinvolte le pianure centro-occidentali, più sole sul resto del territorio. Ulteriori dettagli sulla nostra app e Trevi Meteo.

0: Imagine Dragons su Radio Freccia, 9:12 minuti, lunedì 18 maggio 2026. Ciao a tutti!
1: Ciao!
0: Siamo da Freddo Via con voi.
1: Sì.
0: Fino alle 10, mancano 7 giorni al suo compleanno.
1: Davvero!
0: È ufficialmente partito un nuovo countdown. Insomma, il mio è stato sabato. Grazie degli auguri, siete stati tantissimi. E adesso, insomma, tra 7 giorni, lunedì prossimo. Tocca a te. Ma
2: buongiorno, Frecciati.
0: Sì.
2: Niente, io ne uso una che sia la mia sveglia alle 5 del mattino, la mia suoneria del telefono.
1: Dai.
2: Ed è quella che canticchio tutte le mattine. Attenzione. Quando vado al lavoro.
1: Sì.
2: Psycho killer. che è?
0: Abbiamo chiesto di canticchiarci in pochi secondi la canzone che di solito è il vostro inno di battaglia. Dai, quello è anche con l'inglese maccheronico, insomma, tante soddisfazioni.
1: Poi anche cercare di capire da dove hanno preso lo spunto.
3: C'ho mal di mare nell'onda, c'ho mal di mare nell'onda.
1: Abbiamo messo un po' di tempo, ma poi alla fine siamo risaliti a Fatboy Slim.
0: Sì,
1: giusto?
0: Sì, certo, assolutamente.
1: Tacci vostri.
0: Allora.
4: Ah, wow. Losing my soul.
1: Questa tragedia.
4: Down in a hole.
1: Mi manca. Non ci arrivo.
4: Losing control.
1: Chi è?
0: Alice in Chains.
1: Scusa, non è.

0: riconosciuto. Ieri,
1: allora il prossimo me lo date un po' più preparato, per favore.
0: Il prossimo ascoltatore, intendi?
1: Sì,
0: il prossimo...
1: Vabbè, oh, bene, dai.
0: Magari ditelo, questa è la canzone
1: ma cacchio,
0: di...
1: 366-663-4466 per cantarci in pochi secondi a squarciagola, il vostro video di battaglia. Dai che vi aspettiamo. Intanto dalla nostra Top 20, Temper City, questo si chiama Self-Aware, siete su Freccia, Rock Money.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata per l'imbarco a Lenin.
1: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
3: La scelta giusta è il futuro.
4: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
3: La scelta giusta è l'attenzione.
4: I polli allevati senza uso di antibiotici.
3: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
5: Fino a 27 km con un litro.
6: 116 cavalli.
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Radio Freccia.
10: Popolo canterino del rock and roll, oggi ci state dando un sacco di soddisfazioni.
11: Sì, perché
10: ci state cantando al 366-663-4466, se è il vostro inno di battaglia. Intanto però
11: vi rispondiamo in questa maniera, perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto di Alice Cooper. Cosa state aspettando? RTL 102.5 Play, andateci e poi cliccate sul banner Special and Contest.
10: Dita incrociate per voi, come sempre. Intanto facciamo in tempo a sentire un albo. Capiamo
11: insieme.
12: Yes, we made a promise, we swore we'd always remember. No retreat, baby, no surrender.
10: Adesso però ci sono i Simple Minds.

0: Simple Minds, anzi Simple Minds come dicono loro, no. New Gold Dream, e dobbiamo menzionare la versione dance degli anni 90,
1: Usura,
0: Open Your Mind, ed era molto molto bello.
1: Gran pezzo, devo dire, gran pezzo, sì. Mai quanto quello che canta Diego, Che è l'allarme di casa.
0: Allora bisogna dire che Immigrant Song come allarme funziona sempre.
1: Anche nella versione di Diego, a quanto pare. Michele.
2: Conto alla rovescia. Conto alla rovescia.
0: Mi dicono in Sicilia anche mi stupai una Fanta. Un'altra versione.
1: Anche le versioni local. Ma senti Tamara.
3: Wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high.
0: Vai!
3: Scream from the top of my lungs, what's going on?
0: Vai con il tornello!
1: Ma lei è brava, però non va bene.

0: piccolo.
1: Però
0: spazio.
1: Io la volevo con il rap, però, perché col cantato non vale.
0: Michela, per favore.
1: Devi imparare tutto il rap di In The End. Io l'ho fatto.
0: Semplice, ah sì?
1: Sì, 25 anni fa l'ho fatto, sì.
0: Invece, insomma, allora Michela, aggiornati per favore, hai del tempo a disposizione prima che arrivi la nostra Francesca Favotto, magari anche con il rap,
1: sì,
0: così almeno siamo...
1: I don't know why. Avevo imparato.
0: Ah, vedi,
1: ai tempi, vedi. Okay. Sì.
0: Te la senti di rischiare?
1: Dai, chi c'è?
0: Lorenzo?
2: Hush, little baby, don't say a word.
1: No.
2: And never mind that
1: noise.
2: Wow!
0: Anche il...
1: Wow!
2: Just a beast under your bed. In your clothes and in your hair.
1: Come James! It's a light!
0: Ah, però!
1: Tonight!
0: Ci è andata bene. Bravo, Lorenzo.
1: C'è Fantastic Negrito. Questa è The Duffler. Rock Money.

0: Ok, cantare, ok, che stiamo accettando un po' tutto, ma questo diventa una sarabanda perché noi dovremmo indovinare le vostre storpiature, Onofrio.
1: A friend in needs, a friend indeed. A friend with weed is better.
0: Beh, dai, Onofrio se la cava con il placebo. Bravo, bravo.
2: Un citofono. So un strano animale, un tipo eccezionale.
3: Applausi.
0: Ogni
3: applausi.
0: Tanto un respiro italiano.
4: Allora, il mio cavallo di battaglia l'ho richiesto anche un domani al mio funerale.
0: Ho
4: detto, ho fatto la lista delle canzoni che vorrò, tra cui questa che spesso canticchio
0: quando
4: Mario di fronte a qualche persona che mi sta simpaticissima.
0: Ironico.
4: Che sei una merda! Credimi, davvero sei una merda.
0: E la vuole al suo funerale?
3: Adoro. Beh, grande Paola Cortellesi, grandissima. Sì.
4: Fear of the dark, fear of the dark.
0: Vediamo dove arriva.
4: Never when a chest and phone here.
3: L'hai visto il film degli Iron? Io vado a vederlo.
0: Che ne abbiamo parlato tanto, mannaggia.
3: Sono stata fuori.
1: We don't need your education.
0: Questa è la versione catastrofica.
1: We don't need your...
0: Ti vogliamo bene, ma non puoi ridurre così.
3: Bellissima.
0: Magari una voce femminile aiuta, Laura.
4: Tu hast mich gefragt und ich hab dir gesagt.
0: Senti, passa voce perché si vergogna di cantare Rammstein.
3: Capisci? Magari una voce femminile aiuta. Non ho tempo di raccontare. Una volta ad un'audizione per un contest si presenta una ragazzina tutta quanta carina, apre bocca e comincia a fare
0: Growling.
3: Il growling.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 9.36. Lunedì 18 maggio 2026. La Frato Bia e Francesca Favotto. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Bentornata. Bentornata.
3: Grazie. Ciao Tobia, ciao Franci.
1: Come stai?
3: Bene, voi?
1: Benissimo, ci eravamo lasciati con un argomento da bollone rosso che non eravamo riusciti a terminare. No. E quindi di cosa parliamo oggi, Franci?
3: Gli orgasmi maschili.
1: Attenzione!
2: Ah, solo maschili?
1: E allora
2: non ho studiato.
1: E allora state con noi. C'è Elton John.
2: Ecco, meglio va.
1: Benny and the Jets.
2: Intanto studio.

0: Jenny and the Jets, Elton John su Radio Freccia alle 9.41. Siamo con Francesca Favotto per parlare di...
1: orgasmi strozzati.
2: Oh. Allora, di solito si dice bambini non ascoltate, in questo caso anche adulti, maschi non ascoltate.
0: Ah, perché no. C'è un po' di...
2: C'è un po' di problemi, insomma.
0: Vabbè, ma intanto vediamo in che senso.
1: No.
0: Dai.
1: Allora, maschi ascoltate invece, perché? Perché si parla di orgasmo strozzato. L'orgasmo strozzato non è che è una prerogativa, però è una peculiarità tutta maschile. I maschi all'ascolto sapranno che appunto quando arriva il culmine, il climax, diciamo che si tende a... ad arrivare a, appunto, a strozzarla, andare in apnea, no? Si dice tecnicamente. Sostanzialmente, quindi, questo è stato alla base dell'articolo che ho discusso con il dottor Mike Maric, che è un medico, ma è anche un campione di apnea proprio, quindi ha iniziato a studiare il respiro proprio come, ovviamente, base biologica vitale, ma anche proprio come base per migliorare la vita in tutte le sfere. E in questo Atlante Illustrato del Respiro c'è proprio una sezione dedicata alla respirazione, non durante l'attività, ovviamente, sessuale, ma... la respirazione va curata prima per arrivare poi, diciamo, preparati, come gli atleti, no? Ecco, okay. Sostanzialmente. Quando si respira col naso, no? Dice, se non curiamo questo, si produce ossido nitrico. L'ossido nitrico, pensate, è quello un po' responsabile, questa immissione d'aria, della vasodilatazione. Voi capite, cari uomini, che la vasodilatazione è alla base proprio della, come diciamo... dell'atto sessuale, insomma, no? Non sto a spiegare, ecco. Quindi, insomma, se si tende appunto a strozzarla questa respirazione, appunto si va in deficit, come dire, no? In debito di ossigeno, e quindi si strozza anche l'orgasmo. E allora gli ho chiesto come si può fare a migliorare questa cosa o a prolungarla. Andrebbe appunto migliorato il respiro, prolungato il respiro, e ci sono degli esercizi che si possono fare anche insieme alla partner, magari.
0: Allora,
1: li vediamo dopo,
0: li vediamo
2: facciamo
0: dopo,
2: stretching
0: li
2: prima.
0: Vediamo dopo, adesso poi ci spiega dopo, intanto masterpiece, state con noi.

0: 9.45, lunedì 18 maggio 2026, la Frato via Francesca Favotto. Continuiamo a parlare di orgasmi strozzati maschili e relativi esercizi per far sì che il tutto avvenga in maniera, diciamo, ottimale.
1: Dai, che li faccio.
2: Allora, no, preciso che questo non va fatto durante, ragazzi, va fatto, cioè, prima, insomma, bisogna stimolare l'ossido nitrico. E sì, come? Basta portare un pollice, il pollice e l'indice vicino alle narici, espirare lentamente con la lingua dietro gli incisivi superiori e poi emettere un suono come una N da ripetere almeno 8 volte al giorno. Certo. Capito?
0: Sei pronto?
1: Prontissimo.
0: Jimmy, sei pronto?
1: Già me lo son perso. Pollice, indice, la lingua dietro, mi son già perso.
2: E ripeti la N.
0: In studio sono tutti pronti.
1: Tutti pronti, sì. Tutti pronti.
2: No, a parte gli scherzi, questo in generale però è non solo per il sesso, insomma, per respirare meglio, ma poi anche si può fare questo con la partner: respirare insieme sdraiati uno accanto all'altro, occhi chiusi, e avvicinarsi e respirare insieme fino a percepire il profumo dell'altro. Oh, e poi lasciare che il respiro diventi comune. Questo magari può essere già un esercizio riscaldante, ecco.
1: Sì, sì, anche pre-sonno, secondo me, scatta.
2: Anche pre-sonno, ma perché no? Tu lo dici come battuta, in realtà è molto vera questa cosa.
1: Allora, quindi, se te lo dico,
0: quando c'è di mezzo la respirazione, uno sì, no?
1: Si rilascia un po'.
0: Sì,
1: ecco.
0: Si rilassa, sì.
1: Poi?
2: Comunque, ragazzi, sono cose molto... No, adesso noi ci scherziamo, ma sono tutte raccolte nell'Atlante illustrato del respiro del dottor Mike Marich, quindi io adesso non le so spiegare così bene, ma sono tutte documentate.
0: Allora, intanto tutte le info le trovate sull'articolo a firma Francesca Favotto su Vanity Fair. E poi, se volete approfondire, tanto ci sono tutti gli estremi per andare a approfondire. Sì, sì. Intanto, Franci, grazie. Ci sentiamo la prossima settimana.
1: Noi si va a respirare.
2: Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Ci sono i Foo Fighters su Freccia, Rock Morning.

0: Radio Freccia.
1: Le 9.50, sì. In effetti fra i vari momenti canterini dei nostri ascoltatori mancava qualcosa di Foo Fighters, anche se si sono, come dire, esibiti in varie...
2: È vero, non ci avete cantato niente, fallo tu.
1: Certo, io intanto sto facendo gli esercizi...
2: Hai
1: cui,
2: già iniziato a fare... Cioè, ecco cos'era...
1: Li porto avanti, ecco... Forse non li faccio bene, però
2: non mi andare in iperventilazione.
1: No,
2: prego,
1: me lo posso permettere.
2: Ti devo soccorrere, non è il caso. Allora, torniamo domani mattina puntuali a partire dalle 6. Tra poco, Five Finger Dead Punch, A Little Bit Off. Subito, Steppenwolf, The Pusher, Smile, Stay Up, and Rock On.

0: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato con
1: Yeezy e Total Look, tutto ciò che fa per noi. Scegli con me, scegli Yeezy.
2: Radio Freccia.
3: Buongiorno Jimmy.
4: Buongiorno a lei.
3: Io sono qui ma non sono qui.
4: Perfetto, e quindi dov'è?
3: Non lo so.
4: Ah, allora cerchiamo di trovare il posto e esattamente l'ora in cui lei è.
3: Sì.
4: Perché spazio e tempo devono andare insieme. A che velocità va oggi?
3: Lento.
4: Lei è lento?
3: Oggi lento.
4: Mi è lento. Oggi mi è lento. Oggi lunedì mi è lento.
3: Oggi lento, sì.
4: Bisognerebbe iniziare così con un po' di...
3: invece no, sono bradipo, tartarugoso.
4: Guardi, sono sopravvissuti a mille estinzioni, quindi...
3: E lei invece com'è oggi?
4: Io oggi sono normale.
3: Normale?
4: Oggi sono tranquillo, pieno di amore e gratitudine.
3: Oh,
4: iniziamo così con amore e gratitudine. Tra l'altro oggi abbiamo una giornata brensa, densa.
3: Che vuol dire brensa?
4: La pregna. È pregna.
3: Brenso non l'avevo mai sentito.
4: È brenso.
3: Brensa, va bene, ok.
4: Non le va bene?
3: Gli Aerosmith sono brensi?
4: In questo momento no, perché sono lì che svuotano ogni tipo di dolore con le lacrime.
3: Crying!
4: Però vanno.

0: 10:06 minuti, ben ritrovati da Lucrezia Bernardo. In apertura, le nuove minacce del presidente americano Trump all'Iran: accetti l'accordo o non rimarrà nulla, ha dichiarato. Secondo la CNN, ha già convocato una riunione al suo golf club in Virginia con i suoi massimi consiglieri per discutere della ripresa delle operazioni militari. Risposta negativa invece da Bruxelles alla lettera inviata dalla Presidente del Consiglio Meloni alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen per chiedere una deroga al patto di stabilità per fronteggiare la crisi energetica. La posizione della Commissione non è cambiata, ha risposto l'esecutivo europeo. Possibili disagi previsti per oggi per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dai sindacati di base. I problemi principali potrebbero riguardare in particolare i trasporti, il personale di FS fermo tra le 21 di ieri e la stessa ora di oggi. Stop anche a bus, metro e tram nelle città con le fasce di garanzia tra le 6 e le 9 e dalle 18 alle 21. È sempre oggi prevista l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, responsabile dell'attentato di Modena, esclusa per il momento la finalità terroristica. È un fatto di disagio psichiatrico, ha affermato il capo del Viminale, Matteo Piantedosi. In provincia di Potenza sono 12 le persone arrestate nell'ambito di un'indagine contro il caporalato. Sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, all'intermediazione illecita e allo sfruttamento lavorativo. Passiamo ora allo sport, il tennis. Trionfo di Jannik Sinner agli internazionali BNL d'Italia, un doppio 6-4 contro Ruud, 50 anni dopo Panatta, vittoria storica ed emozionante per l'azzurro che ha ricevuto la coppa del presidente della Repubblica Mattarella, successo nel doppio anche di Andrea Vavassori e Simone Bolelli. E il calcio, grazie al 3-0 in casa del Pisa, il Napoli festeggia con una giornata di anticipo la qualificazione alla prossima Champions League. Tutto rinviato per Milan, Roma, Como e Juventus. Per il momento con l'informazione è tutto, ora tutta quella sul meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzoni. Trebi Meteo, un po' di instabilità nelle prossime ore interesserà parte del nord, Piemonte, Lombardia, Triveneto, qualche temporale che dalle montagne si spingerà anche verso le zone di pianura. Domani invece al centro-sud un po' di variabilità, specie a ridosso dell'Appennino, anche lì con qualche temporale, ma da mercoledì sarà quasi estate. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Le 10:15 di questo lunedì 18 maggio 2026, GMD si agita come se non ci fosse un domani.
2: Che mi sento brenso.
1: Ecco, però,
2: breve ed intenso.
1: Ecco, ma soprattutto noi riceviamo dei messaggi importanti, dei messaggi che cambiano il corso di una giornata, forse anche per i nostri ascoltatori.
2: Oddio.
1: Sono quelle cose che fanno la differenza, veramente, no?
2: Sì.
1: Però vanno interpretate.
2: Sì.
1: Vado?
2: Sì.
3: Il 22 alle 10:30.
2: Va bene. È stato un piacere, grazie. Io
1: allora il 22 alle 10:30.
2: Me lo segno.
1: Guarda,
2: guarda, 22,
1: guarda che giorno è il
2: 22.
1: È venerdì, non siamo in onda. Beh, veniamo lo stesso.
2: A che ora ha detto?
1: 10:30.
2: Della mattina?
1: Certo.
2: Ok, ma mi sa che prenderò un caffè.
1: Io no, ma io vengo qua venerdì, cioè
2: tu vado, vieni apposta.
1: Da Bolem e Lawrence. No, guarda.
2: Io non vedo l'ora.

0: di risalire sui treni.
1: Solo le 10.30. Veniamo qua, diciamo, capiamo perché e andiamo via.
0: Saranno contentissimi anche loro due.
1: Certo, sì, sì, infatti, guarda, veramente. Io mi vesto da Ziggy Stardust.
0: Auguri.
2: Ziggy played guitar.

0: adesso voglio proprio capire come ti fai la fulminata in faccia, non so, con una bella racchettata. Non ho
1: sì,
0: idea.
1: Beh, quello sì, intanto devo procurarmi una parrucca. Per...
0: allora, sai che quell'indumento sì. lì che solo David Bowie poteva indossare e sì. essere figo sì. nella sua stravaganza, la vedo bene con quella specie di capigliatura rossastra.
1: Sì,
0: che
1: esatto, allora una parrucca
0: occasione.
1: Rossastra col mallet, perché quello
0: è un mix, sì, non sì. è proprio un vero e proprio mallet, no. è una via di mezzo. Cioè, sì,
1: perché lui era di anticipo, come dire, no? Lui ha inventato
0: ragazzi,
1: il mallet senza
0: figo.
1: Saperlo.
0: Ma lui si poteva anche rivestire di letame, che era bello.
1: Ecco, quello magari no.
0: No, no, figo.
1: Dopodiché aveva questa specie di straccio bianco addosso, che su di lui stava da Dio, con
0: cioè,
1: una cintura.
0: Straccio, ma dai,
1: poi
0: su.
1: Ci vanno le calze femminili,
0: certo,
1: quindi collant,
0: certo.
1: che sto da Dio col certo. collant, devo farmi la ceretta, però vabbè.
0: Sono due dettagli importanti, sì. Allora, mi deve mettere un po' di cerone, un po' di fard sulla
1: certo,
0: guanciotta.
1: Sì. Magari tagliare la barba.
0: Sarebbe sì, il caso, sì, beh, sì, almeno sì, okay. questo sforzo.
1: Okay.
0: Poi mi deve mettere uno smalto un po' cangiante.
1: Va bene, volentieri.
0: C'ho amici cinesi che fanno nails.
1: Ecco, ho bisogno
0: bene.
1: Di far crescere le unghie o mettere le unghie finte.
0: No,
1: però,
0: lasci fare che usiamo con okay. questo smalto, questo da portiera, la cancellata, sì, sai, presente.
1: Hai a casa un paio di litri avanzati.
0: Assolutamente, sì. basta okay. tingerle dentro così.
1: Bene, sì.
0: E successivamente le do un cazzotto in un occhio così cambia il colore.
1: Ah, ok, quindi perché come noto Bowie aveva il colore degli occhi diverso sì. dall'altro, insomma. Però non era nero uno dei due.
0: Ma non importa, è la suggestione che...
1: Ho capito, va bene. Sì.
0: Poi mi si deve sì. presentare e fa... Salve, sono Ziggy.
1: Ziggy.
0: Sono Ziggy.
1: Ziggy chi? Ziggy Stardust. Va bene.
0: Benissimo, e lì bene. Parte la sassaiola.
1: Ok, quindi io venerdì alle 10:30 arrivo vestito da Ziggy Stardust.
0: Secondo me potrebbe essere una buona idea.
1: Mentre invece Barbara del Genova ci dice che il 22 va in ferie e per le 10:30 prenderà

0: un caffè in autogrill, strada facendo.
1: Benissimo.
0: Se ci dici in che autogrill, io arrivo vestito da Ziggy Stardust in autogrill.
1: Barbara, non mandare un messaggio. Grazie, perché te lo trovi veramente in autogrill, sarebbe molto divertente, ma temo anche per la tua incolumità.
0: Pensa che la faccia di quell'autogrill.
1: Che entri dentro. Buongiorno. Salve, ma scusi, dica.
0: Allora,
1: un caffè.
0: Poi io con tutta calma prendo una radio.
1: Lei sta bene?
0: Faccio partire il pezzo. Dan, sì, e interpreto, vado.
1: Ma la prenderanno assolutamente in ridere e con grande clamore.
0: Mi buttano fuori a calcio.
1: Secondo me le tirano i cornetti di una settimana fa.
0: Che fanno malissimo, prima. Peraltro.
1: Certo, sono mezzi di gomma, mezzi duri.
0: Ma magari quella confezione da 80 kg di pavesini, che ne so, sai quelle robe che ci sono solo in autogrill.
1: Ma certo.
0: Mi malmenano con i toblerone.
1: Anche,
0: pa-pam, pa-pam, pa-pam.
1: Anche il metro di cioccolata. I'm standing on now 666 when the devil rings.

0: with the choices he's made. But if you can't find the pen, you can sure find the blade.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro. E da giovedì, piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
5: Ah, sarà... più di un anno!
6: Vivere l'Orvietano è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito!
8: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETE Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
9: Ultima chiamata.
8: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
10: Radio Freccia.
2: Le 10:30 precise, guardi, di questo lunedì 18 maggio 2026, guarda,
11: incredibile sta cosa.
2: Facciamo che ci penso su questa roba di Ziggy Stardust, insomma, perché sì, ho paura che non sia questo gran spettacolo, insomma, ecco.
11: No, su di lei no.
2: Lo so.
11: Ma neanche su di me sarebbe un grande spettacolo.
2: Ma tu un po' meglio, insomma. No, poi no, sei biondino, cioè, no, sei adatto,
11: guardi,
2: insomma,
11: fare paragoni con individui del genere è veramente come fare l'autogol.
2: Sì.
11: Ok?
2: Sì, sì.
11: Occhi bendati, di tacco, cioè, è proprio... Vabbè,
2: allora fra poco invece facciamo il punto sulla domenica sportiva. Non facciamo senza Paolo Pacchioni, che sentiremo per il Giro d'Italia,
11: certo,
2: verso le 12:45. Per adesso, The Kings.

0: You really got me, the Kings, 10:33.
1: Ieri, se mi sei bravo, ragazzo.
0: Allora, domenica di grande sport, sì. Quella sì, di sì, ieri. Sì, dai, partiamo dal tennis. Vabbè, Sinner ha vinto l'Internazionale d'Italia. È partito malissimo. I primi due giochi li ha persi proprio pam pam. Dopodiché, quello c'ha una forza dal punto di vista mentale tale che è in grado di giocare meglio quando è sotto pressione, che è una roba incredibile.
1: Lo so, succede anche questo anche a me.
0: Ah, certo.
1: E guarda, sì, quando io sono sotto pressione do il meglio di me.
0: Allora posso...
1: Il problema è che non mi viene a trovare Mattarella. A farmi complimenti e fare bravo.
0: Comincia a vincere una coppetta, poi ne parliamo.
1: O anche Adriano! Dai.
0: E su. Poi Bolelli e Vavassori che hanno vinto il
1: grande
0: doppio.
1: Quindi una clamorosa vittoria nelle due specialità.
0: Maschili,
1: 50 anni dall'ultima volta, appunto, che insomma un italiano
0: esatto,
1: portasse per l'appunto la coppa in Italia.
0: E doppie dal 1961, non lo si vinceva con una coppia italiana ai tempi di Pietrangeli.
1: Quindi, insomma, roba grandi seria. Tennisti di un tempo hanno omaggiato, in questo caso Panatta era ben presente, ovviamente al grande Sinner, che lo ha ringraziato, ovviamente.
0: Sì.
1: Insomma, è stata una grande cosa.
0: Sì. Poi, cosa importante da dire, non l'ha detto quasi nessuno, ieri la Sir Susa Sky Perugia ha vinto per la seconda volta consecutiva la Champions League maschile di pallavolo.
1: Sì, 3-0.
0: 3-0 contro la...
1: Contro i polacchi.
0: Varta Zaverce, credo si dica Zaverce.
1: Zaverzie.
0: Nota bene, è 2 anni di fila che la vince, l'anno prima l'ha vinta comunque una squadra italiana, se non sbaglio quelle di Aosta, insomma. Comunque,
1: storica vittoria.
0: Pallavolo dominiamo, c'è niente da fare, insomma. Siamo potentissimi.
1: Bene.
0: Poi ovviamente ciclismo ne parleremo con Paolo. Calcio,
1: calcio
0: è ancora tutta
1: sarà.
0: Aperta la lotta per la Champions League e anche per la salvezza, perché al di là della Juve che ha perso, il Milan che invece ha vinto, eccetera eccetera, quindi Milan e Roma in questo momento sono davanti per l'ultimo posto per salvarsi. Cremonese e Lecce sono a distanza di un punto e c'è ancora una partita con la Cremonese che deve andare a giocare a Como. Il Como gioca per la Champions, la Cremonese per salvarsi.
1: Schiaffi e pugni.
0: Speriamo di no,
1: nel senso metaforico.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Allora, mi giungono le 10.41, guardi, signor zio Eddie Berni. È una mattina piena di impegni, è una mattina piena di ospiti. Questa settimana sarà una mattina bella piena. Allora, c'è da dire una cosa. Adesso è un momento di raccoglimento musicale. Sì. È un momento in cui noi si guarda e si ascolta la musica, si guarda con l'immaginazione, si lascia trasportare delle emozioni, perché andiamo a goderci ben quasi 13 minuti.
2: Oh yeah.
1: Attenzione, alzate i volumi se siete in attesa di qualcosa e vi annoiate, perché c'è Shine On Your Crazy Diamond, i Pink Floyd.

0: Che ieri? Di hai viaggiato un po' nello spazio?
1: Sì, stavo andando. Sono andato a guardare la data di nascita di Roger Waters per capire più o meno quanti anni aveva quando, assieme a Richard Wright e David Gilmour, ha composto Shine On Your Crazy Diamond. Una trentina.
0: Beh, sì, era già vecchio.
1: Sì, in realtà sì, perché c'è una teoria che dice. C'è una teoria che dice che la. Come dire,
0: la migliore età di
1: la migliore età per produrre arte
0: 18-25
1: sì a 27 insomma no? Il famoso 27 eccetera eccetera. In realtà i Pink Floyd avevano già passata questa età,
0: eh sì, abbondantemente insomma di qualche anno. Detto ciò, senti un attimo, io invece non ricordavo affatto, mea culpa, che a proposito di questo brano incredibile che sta all'interno, vabbè, sta all'interno di un album memorabile, poi dopo ripreso per dei tour altrettanto incredibili, senza dimenticare che nel 1988, questa è una canzone che in realtà è stata partorita nel 74,
1: certo,
0: nell'88, quando

0: quando viene, diciamo, a mancare così la collaborazione di Roger Waters.
1: Sì, che esce dalla band, la scioglie, esatto. E Gilmore e Wright e Mason dicono no, non siamo sciolti. Grossa litigata, i Pink Floyd proseguono senza Roger Waters.
0: Esattamente, e per dimostrare che insomma la loro musica vale ancora tantissimo, incominciano a fare questi tour, dimostrando per l'appunto un sold out continuo, cioè certo. Vendite su vendite, eccetera, per poi dopo dare vita ad altri album invece molto criticati, poco male. Detto ciò, volevo arrivare praticamente al culmine del tour del 1988, dove viene poi registrato e filmato un importante doppio album live e film concerto pubblicato a novembre dello stesso anno, Delicate Sound of Thunder. Allora, curiosità è che una cassetta di questo album fu portata dai cosmonauti sovietici a bordo della stazione spaziale Soyuz TM7, rendendo i Pink Floyd i primi musicisti rock ad essere ascoltati nello spazio.
1: Giusto.

0: è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con
1: Caffè Toraldo o caffè.
2: Radio Freccia.
3: Walk. Che viaggio.
4: 11 un minuto, tutti in viaggio con Radio Freccia, con le Good Vibration per questo lunedì 18 maggio 2026.
3: Mi è contento lei, eh?
4: Sono partito lento, ma adesso,
3: sta carburando.
4: Sto carburando.
3: Lei è mio diesel oggi.
4: E oggi sono parecchio diesel.
3: Anche se
4: diesel,
3: i prezzi alle stelle.
4: Esatto,
3: però,
4: sono
3: viaggi spaziali.
4: Sono
3: va
4: vittima
3: bene.
4: Delle accise.
3: Sì. Allora, accidiamo le accise a questo punto.
4: Accidiamo le accise. Fra poco ci sarà il consiglio del sottoscritto ed è un consiglio anche questo particolarmente godurioso da sentire a volume
3: esatto.
4: alto, situazione tranquilla.
3: Certo.
4: Però prima abbiamo un programma di vita a cura degli Oasis.
3: Sì, a cura degli Oasis o a sventura nostra, se vi volete ammazzare di alcol e fumare un sacco di sigarette, va benissimo, tanto la musica è quella lì, sigarette and alcol degli Oasis e poi dopo vedremo che cosa succede. Non lo so. Poi un tamarindo.
4: Due.

0: 11 e 6 minuti in apertura. Ancora le minacce del presidente americano Trump all'Iran: accetti l'accordo o non rimarrà nulla, ha dichiarato. Secondo la CNN ha già convocato una riunione al suo golf club in Virginia con i suoi massimi consiglieri per discutere della ripresa delle operazioni militari. Risposta negativa invece da Bruxelles alla lettera inviata dalla presidente del Consiglio Meloni alla presidente della Commissione Europea von der Leyen per chiedere una deroga al patto di stabilità per fronteggiare la crisi energetica. La posizione della Commissione non è cambiata, ha risposto l'esecutivo europeo. E disagi oggi per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dai sindacati di base. I problemi principali potrebbero riguardare in particolare i trasporti, il personale di FS fermo tra le 21 di ieri e la stessa ora di oggi, stop anche a bus, metro e tram nelle città con le fasce di garanzia tra le 6 e le 9, dalle 18 alle 21. La protesta a sostegno della Global Sumud Flottiglia e contro il carovita e lo sfruttamento. E sempre per oggi è prevista l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, responsabile dell'attentato di Modena, esclusa per il momento la finalità terroristica. È un fatto di disagio psichiatrico, ha affermato il capo del Viminale, Matteo Piantedosi. E passiamo allo sport, al calcio. Grazie al 3-0 in casa del Pisa, il Napoli festeggia con una giornata di anticipo la qualificazione alla prossima Champions League. Tutto rinviato per Milan, Roma, Como e Juventus. I rossoneri hanno battuto il Genoa per 2-1, i giallorossi hanno sconfitto la Lazio per 2-0, 1-0 del Como invece sul Parma, bianconeri superati 2-0 dalla Fiorentina. E in chiusura il tennis, il trionfo di Jannik Sinner agli internazionali BNL d'Italia, un doppio 6-4 contro Ruud. 50 anni dopo Panatta, vittoria storica ed emozionante per l'azzurro che ha ricevuto la coppa dal presidente della Repubblica Mattarella. Successo nel doppio anche di Vavassori e Bolelli. Per il momento è tutto con l'informazione.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzoni. Trevi Meteo, un po' di instabilità nelle prossime ore interesserà parte del nord, Piemonte, Lombardia, Triveneto, qualche temporale che dalle montagne si spingerà anche verso le zone di pianura. Domani invece al centro-sud un po' di variabilità, specie a ridosso dell'Appennino, anche lì con qualche temporale, ma da mercoledì sarà quasi estate. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Alle 11.17 di questo lunedì 18 maggio 2026 andiamo col consiglio non richiesto. In questo caso è un consiglio del sottoscritto, lo zio Eddie, e ha a che fare con una canzone che ho citato qualche giorno fa come brano con cui chiudevo i miei set da DJ quando li facevo negli anni 80. Stiamo parlando di una canzone uscita nel 1979, composta e firmata ad uno dei più grandi chitarristi di ogni tempo. Si chiama Frank Zappa, lui il chitarrista. L'album è Joe Garage, uscito nel 1979, triplo album uscito in due sezioni diverse. Questo è il penultimo brano che chiude questa incredibile compilation. Si chiama Watermelon and Esther Hay.
2: This is the Central Scrutinizer. Joe has just worked himself into an imaginary frenzy during the fade-out of his imaginary song. He begins to feel depressed now. He knows the end is near. He has realized at last that imaginary guitar notes and imaginary vocals exist only in the imagination of the imaginer.

Watermelon Esther Hay, che tradotto letteralmente sarebbe come anguria nel fieno di Pasqua. Poi il titolo completo era: suonare un assolo di chitarra con questa band è come cercare di coltivare un'anguria nel fieno di Pasqua. Era Frank Zappa, tratto da Joe Garage, il penultimo brano di questa opera piuttosto complessa, insomma, che ha a che fare con qualcosa che in qualche modo è diventato molto d'attualità. Uscito nel 1979, raccontava la storia attraverso la narrazione del Central Scrutinizer, una sorta di grande fratello che introduce le avventure e le disavventure di un protagonista che a un certo punto si ritrova, ascoltando questo Central Scrutinizer, a odiare la musica, a cercare di fare del sesso virtuale ante litteram, perché nel 1979, vi assicuro, i computer erano una cosa molto difficile solo da immaginare, e coinvolgendo anche delle religiosità che in un certo caso erano anche citate direttamente da Frank Zappa come appartenenti a quel mondo legato a Scientology, Ron Hubbard, eccetera eccetera. Insomma, un disco triplo clamoroso, suonato in maniera incredibile, con tantissima musica molto diversa, perché Frank Zappa da questo punto di vista era una fonte inesauribile anche dal punto di vista discografico, ha composto in vita una quantità di album semplicemente pazzesca. E il brano in specifico, Watermelon in Easter Hay, è considerato da Frank Zappa probabilmente il migliore dell'intero album Joe Garage. Il figlio, Twazil Zappa, dice che probabilmente il miglior assolo, quello che abbiamo appena sentito, che Frank Zappa abbia mai suonato e composto, e comunque è diventato un classico della straordinaria capacità di Frank Zappa di inventare musica e di ricominciare sempre da zero, scrivendo cose sempre molto diverse da loro, per chiudere sempre sulla passione per la straordinaria musicalità di tutto quello che realizzava, suonava e componeva.

0: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Orocash.
2: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
3: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
4: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: Radio Freccia.
7: Poi sai, è un attimo che ci si perda nelle date, nei numeri, nelle cose. Poi dopo un attimo che uno dice, ma sai, non mi ricordo niente. E te credo, è normale. Memorizzare troppi numeri è un gran
8: macello. Questa tempesta di informazioni, abbiamo tutto e perdiamo tutto.
7: Bravissimo. Il motivo è che quando poi vai alla ricerca di alcune informazioni di carattere appunto numerico e di date, come nella fattispecie, per i grandi appassionati della musica in realtà sono anche molto importanti. Faccio un esempio. Qui siamo nel 1965.
8: Ok.
7: Siamo al quarto album dei signori Beatles. È una canzone scritta interamente da John Lennon, ma suonata nel riff. Per esempio, l'attacco è questo. Il signor Paul McCartney.

0: No, va, salta su, prendi, sto biglietto, vai, viaggia.
1: Tu te ne intendi di biglietti, quindi insomma.
0: Che miseria. Da un certo punto di vista meglio che adesso siano tutti digitalizzati, perché sennò non saprei dove infilare tutta sta carta.
1: Sì, e beh, certo.
0: Dai,
1: sì.
0: dai, però li colleziono.
1: Invece mi dicevi che il Macca, Paul McCartney, non ha esattamente suonato la chitarra, ma no, ha fatto da produttore al brano, insomma.
0: Allora, pare dalle fonti che, insomma, sia stato, lui abbia suggerito a George Harrison come suonare.
1: Sì.
0: Ovviamente. E la cosa curiosa che abbia suggerito anche il ritmo della batteria a Ringo Starr.
1: Ok.
0: Quindi praticamente è un brano di Paul McCartney.
1: Anche se in realtà l'ha scritto John Lennon. Quindi certo, la firma Lennon-McCartney in questo caso era assolutamente logica, insomma, logica. Mentre in altri casi era semplicemente un accordo, no?
0: Esattamente.
1: Come spesso capita nelle coppie che scrivono canzoni da una vita e che hanno dei business milionari, no? Cioè Jagger Richards, a volte è Jagger, a volte è Richards, raramente oramai sono insieme. All'epoca invece Lennon e McCartney lavorarono insieme.
0: Sì. Quindi ritorniamo sempre al fatidico cruccio del chi l'ha scritta, chi non l'ha scritta, chi è attribuita, chi no, insomma. Poi parlano in realtà i protagonisti, loro lo dicono. Tra l'altro John Lennon, se non vado errato, qua ci dovrebbe essere il doc a dover confermare la cosa o meno. Comunque John Lennon la rivendica quasi come uno dei primissimi pezzi heavy metal, questa qui.
1: Ticket to Ride.
0: Un proto metal.
1: Sì, diciamo che il giro poteva essere un proto metal.
0: Io non ho le conferme di ciò, quindi mi attengo un po' a quello che scrivono soprattutto gli altri, non essendo io un giornalista musicale.
1: Allora, anticipiamo quello che succederà nella terza ora, perché intanto avremo Motorcycle Rockstar. Ieri grande Gran Premio in Catalogna, per fortuna è finito tutto bene, due incidenti gravi, vittoria di un pilota italiano.
0: Sì.
1: E poi avremo Paolo Maggioni, ospite, il conduttore della nuova Domenica Sportiva, va a parlare di un'iniziativa importante dedicata a un grande giornalista, Gianni Mura, e poi avremo in finale Paolo Pacchioni del Giro d'Italia.
0: Sì, insomma, chi più ne ha, ne ha. Ecco.
1: Abbiamo una terza ora che, guarda,
0: tutta dedicata alla cronaca sportiva, esatto, fondamentalmente.
1: Esatto, e non a Lenny Kravitz.
0: Ecco, per dire.

0: questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Radio Freccia.
6: 11.52, ricordo lunedì 18 maggio 2026. Senta, signor Jimmy, lei ha prima coinvolto in qualche modo il dottor Mann, giusto, su Ticket to Ride?
7: Volevo così degli aneddoti realistici e una conferma eventuale o una disdetta. Insomma, sì, l'ha detto. Ok.

0: ma non è stato di ispirazione per nessuno.
1: Elvis?
0: È proprio una carogna di quelle brutte che uno dice, ma sto sfigato qui con le giacche, cos'ha, con i capelli così, la brillantina, era solo bello incapace. Sì, sì.
1: Ma va, non è assolutamente vero. Certo, tra le varie dichiarazioni recenti c'è anche quella di Robert Plant, che ricorda come nel 1974 con i Led Zeppelin incontrò Elvis Presley.
0: Ecco,
1: in un hotel negli Stati Uniti, aspetta che vado a capire dove, a Los Angeles. Si era preso l'intero piano di un hotel a Inglewood di fronte al Forum, stava in una di quelle royal suite di quelle super mega galattiche super lussuose,
0: certo,
1: e volle conoscere le Zeppelin.
0: Ha detto, allora, sti capelloni venissero qua, sti capelloni, chi allora, siete, dove andate?
1: 90 minuti di incontro con
0: e chi ha vinto?
1: Elvis e Zeppelin, 1-1,
0: chi ha resistito?
1: 1-1, credo. E Plant nel racconto dice, appena l'ho visto gli ho preso le misure, no? Era alto meno di me, ma aveva la struttura fisica tipica da cantante e una grande energia. Qual è la struttura fisica tipica del cantante?
0: Che ne so io, cioè, perché c'è? Esiste un connotato tipo?
1: Lo so, c'è il mediano di spinta che deve essere grosso, il terzino deve essere alto,
0: svariato,
1: il centravanti deve essere svelto, ragazzi, e il cantante deve essere,
0: Il cantante è un piffero, ce ne sono mille di tipi, da quelli lungagnoni, magri, o quelli muscolosi, oppure quelli flaccidi.
1: Comunque, Elvis era il cantante.
0: C'è anche il nano gnappo,
1: Il nano gnappo meno dotato di Elvis alla voce, almeno credo. E comunque il ricordo di Plant si chiude con un'immagine
0: guarda
1: tenera.
0: Guarda Lenny è bassettino, però è scolpito.
1: Il Kravitz, Comunque l'immagine che ricorda Plant è quando poi Elvis è andato in corridoio, se n'è andato felice cantando nel corridoio dell'hotel.
0: I'm singing in the rain.
1: Ma no, ha cantato una roba rock and roll, dai.
0: Sì, immagino, certo. Certo, stava bene. Va che non fischiettasse.
1: No, ha cantato una sua canzone e Plant gli è andato dietro, figurati, hanno cantato insieme.
0: Vabbè, vorrei anche vedere. Che cacchio devono fare?

0: abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con
1: Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Radio Freccia.
3: Oh, noi ci proviamo, eh.
4: Noi ci proviamo. Alle 12.01 noi ci proviamo perché abbiamo qualche problema segnalato con la voce del dottor Mann che
3: cose
4: non
3: che
4: la
3: accadono,
4: si sente
3: ragazzi,
4: precisamente.
3: Doc, allora, prova a dire Ambrabaci Ciccocco.
5: Io voi due, se qualcuno mi sentisse nel mondo, cosa che escludo, insomma io chiedo aiuto. Perché sono stato, come dire, sequestrato vocalmente da questi.
4: Allora, se non sentite la voce del doc, se non l'avete sentita, scrivete al 366-663-4466 precisandoci, per favore, se ascolto radiofonico o ascolto da televisione, in radiovisione.
3: O è un eccellente mimo.
4: Esatto.
3: Potrebbe essere.
5: Ma un eccellente mimo.
3: A tra poco poi avremo la rubrica, la sintesi di, con Motocycle Rockstar della tappa in Catalogna, in quella di Barcellona per quanto riguarda la MotoGP. Rimanete sintonizzati, poi ancora ci
4: Paolo
3: sarà
4: Maggioni,
3: Paolo Maggioni.
4: Giro d'Italia con Paolo Pacchioni.
3: Paolo
4: siamo
3: Pacchioni,
4: di Paoli.
3: Tutti Paoli.
4: Tutti Paoli.
3: Benissimo. Lei?
4: Paolo.
3: Paoletta, benissimo.

0: Le 12.07 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. In provincia di Napoli due donne senza vita sono state trovate in un cantiere edile di Pollena Trocchia. I corpi delle donne ancora in corso di identificazione erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione e sarebbero precipitate da due differenti piani ascensore. Si ipotizza un doppio omicidio. Le forze israeliane hanno intercettato le imbarcazioni della Global Summon Flotilla in acque internazionali a largo di Cipro. Secondo quanto riferisce l'organizzazione umanitaria, sarebbero stati persi i contatti con una nave. Oggi è prevista l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, responsabile dell'attentato di Modena, esclusa per il momento la finalità terroristica. Secondo il ministro dell'interno Piantedosi, il 31enne scrisse una mail all'università in cui proferì insulti contro i cristiani. Visita ieri del presidente della Repubblica Mattarella con la premier Meloni ai feriti. Grazie per quello che fate, ha detto il capo dello Stato ai sanitari dell'ospedale di Baggiovara per poi recarsi all'ospedale di Bologna. Sono 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni. Disagi oggi per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dai sindacati di base. I problemi principali potrebbero riguardare in particolare i trasporti. Il personale di FS è fermo tra le 21 di ieri e la stessa ora di oggi. Stop anche a bus, metro e tram nella città con le fasce di garanzia tra le 6 e le 9 dalle 18 alle 21. La protesta a sostegno della Global Summon Flotilla è contro il carovita e lo sfruttamento. Passiamo allo sport, il tennis, trionfo di Jannik Sinner agli internazionali BNL d'Italia, un doppio 6-4 contro Rud, 50 anni dopo Panatta, vittoria storica ed emozionante per l'azzurro che ha ricevuto la coppa dal presidente della Repubblica Mattarella, successo anche nel doppio di Andrea Vavassori e Simone Bolelli. Il calcio, grazie al 3-0 in casa del Pisa, il Napoli festeggia con una giornata di anticipo la qualificazione alla prossima Champions League. Tutto rinviato per Milan, Roma, Como e Juventus, i rossoneri hanno battuto il Genoa per 2-1, i giallorossi hanno sconfitto la Lazio per 2-0, 1-0 del Como sul Parma, bianconeri superati 2-0 dalla Fiorentina.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzoni. Trevi Meteo, un po' di instabilità nelle prossime ore interessa la parte del nord, Piemonte, Lombardia, Triveneto, qualche temporale che dalle montagne si spingerà anche verso le zone di pianura. Domani invece al centro-sud un po' di variabilità, specie a ridosso dell'Appennino, anche lì con qualche temporale, ma da mercoledì sarà quasi estate. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 12:18, è arrivato il momento della sintesi della MotoGP che si è corsa in quella di Barcellona, ma prima vi ricordo che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto di Alice Cooper. Cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest. E con me quest'oggi mi ritorna Cosimo Curatola direttamente dal circuito di Barcellona. Ciao Cosimo, ben ritrovato.
2: Ciao Jimmy, ciao sfrecciati, sentite, questo è il rumore della MotoGP perché sono ai test di Barcellona, passano le moto e è passata la giornata forse più cupa della MotoGP degli ultimi anni, quando ieri ci sono state 3 partenze come se fossero state 3 gare diverse, bruttissimi incidenti, chi l'ha visto o magari l'ha letto sui giornali lo sa. Il primo, Jimmy, molto velocemente, Pedro Acosta gli si spegne la moto mentre è in testa, nel rettilineo posteriore, Alex Marquez lo tampona, la moto esplode in 1000 pezzetti, tra l'altro Fabio Di Giannantonio, che in quel momento era lì nei pressi, rischia di essere trafitto dalla forcella della moto di Alex Marquez e in qualche modo si salvano tutti. Alex questa notte è stato già operato alla clavicola destra, e ha una frattura alla C7, la vertebra cervicale, quindi qui in alto. Durissima, anche perché poi la gara riparte, Joan Zarco un problema ai freni e finisce con la gamba incastrato sotto la moto di Pecco Bagnaia. Fanno una terza ripartenza, vincerà poi un grandissimo Fabio Giannantonio con un dito sinistro totalmente maciullato. La terza partenza, ti dirò la verità, a noi e ai piloti è sembrata un po' eccessiva, un po', sai, il gladiatore, certo. Roba da... un po' troppo forse.
1: Certo, insomma è stata veramente una gara incredibile. Io andrei anche a questo punto, se mi puoi fare un po' anche la sintesi per quanto riguarda poi le penalizzazioni, perché di fatto la classifica è cambiata poi anche sul post gara.
2: Sì, caro Jimmy, perché il povero Joan Mir aveva fatto un gran secondo posto, anche sì, perché sai lo stress e tutto così, e che però gli è stato tolto per pressione regolare della gomma, quindi il podio lo fanno Fabio Di Giannantonio, Fermín Aldeguer e Pecco Bagnaia, che ha detto non lo sento mio, però va bene per la squadra. Tra l'altro anche lui era stato messo sotto investigazione, ma poi le cose sono andate diversamente. Perché? Perché hanno capito che la perdita di pressione derivava dal cerchio, insomma tecnicismi, diciamoci la verità. Vabbè. Però insomma anche Pecco la terza gara l'ha fatta con dei giramenti di testa non indifferenti, quando frenava aveva la vista annebbiata. Questo secondo me, cioè tu puoi

0: secondo te rimettere in pista uno che ha appena dato una cocciata del genere, io la vedo un po' borderline, per dirla come fanno gli inglesi.
1: Ma senti lì, allora, a questo punto, visto che io non sono all'interno di questi tecnicismi e tu invece li vivi live ogni volta quando sei da quelle parti, da chi proviene questo tipo di decisione? Cioè, un pilota può eventualmente dire ok, io sospendo, oppure proprio per inclinazione agonistica, per contrattuale, di conseguenza proprio davvero atleta professionista quale è, dice no, io devo andare comunque. Come funziona?
0: È stato bravissimo perché hai messo insieme le due realtà. Da una parte loro sono liberi di dire oggi non corro, come fece Niki Lauda con James Hunt. E dall'altra, e Pecco l'ha spiegato molto bene, ha detto noi siamo pagati un sacco di soldi, ci sono degli sponsor molto importanti e inevitabilmente tu ti senti di dover andare a correre e poi il tuo lavoro. Certo. Lui ha detto se ti succede una cosa brutta a casa, tu in ufficio bisogna che ti vai lo stesso. E ancora più interessante quello che mi ha detto Andrea Dovizioso, e cioè se un pilota pensa che può succedere a lui, smette di correre.
1: Assolutamente, va bene, grazie Cosimo come sempre per la puntuale sintesi, noi ci ritroviamo alla prossima tappa, un grande abbraccio e buon proseguimento dei test che sentiamo lì dietro alle tue spalle, insomma continuare ad andare perché questo è il motorsport.

0: Erano gli Yardbirds con For Your Love e da un collegamento all'altra da Barcellona a Milano con Paolo Maggiori. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno, buongiorno Eddie, un saluto anche a Jimmy e a Stefano, grazie di cuore per l'invito, eccoci qua, buongiorno.
0: Allora, Paolo Maggioni è il conduttore della Nuova Domenica Sportiva, ma è qui per un altro motivo, perché è stato tra i fondatori, una delle anime di un'iniziativa molto bella legata a un grande giornalista che non c'è più da qualche anno, ovvero Gianni Mura. Spiegaci Paolo cos'è questa cosa che ha aperto, se non sbaglio, più o meno un annetto fa, giusto?
1: No, no, abbiamo aperto meno di 100 giorni fa, Eddie, okay. Pensa, il 25 di febbraio del 2026 è la Biblioteca dello Sport Gianni Mura, dedicata appunto a una grandissima penna del nostro giornalismo, è la più completa, possiamo dire così, anche perché è l'unica, non c'è grande partita, Biblioteca dello Sport della città di Milano, sono circa 2500 volumi, voluta dall'Associazione Altro Pallone, un luogo in cui leggere, studiare, stare insieme, registrare podcast, ascoltare presentazioni di libri. Qualche giorno fa abbiamo avuto il capitano dell'Olimpia Milano, Pippo Ricci, con la sua storia straordinaria, ma davvero tantissimi sono già stati

0: gli incontri, e la cosa più bella di tutte è quella di poter verificare con mano quanto lo sport non sia solo un fatto di campo, un fatto atletico, un fatto di gesti, ma sia soprattutto un pezzo delle nostre vite, un pezzo di emozioni, e abbia tantissimi riflessi che vanno oltre il campo e che stanno ovviamente nelle nostre vite e anche nella nostra società.
1: E come, caro Paolo, anche il racconto dello sport si modifichi nel corso del tempo, deve rimanere leggenda quando noi abbiamo a disposizione mille altri modi che non una penna o un articolo per poter immaginare le gesta dei nostri eroi, vero Paolo?
0: Hai perfettamente ragione, è sempre più difficile creare un'epica intorno allo sport. Una volta era più semplice perché lo si ascoltava tanto alla radio, lo si vedeva poco in televisione, lo si leggeva molto, si poteva parlare in qualche modo di sport raccontato, lo si tramandava come una leggenda e si creava l'epica nel racconto che andava tra le persone. Oggi sui nostri telefoni, sulle piattaforme, sulle televisioni, rivediamo il gesto sezionato e vivisezionato tantissime volte, però c'è una grande esigenza, c'è un grande bisogno di storie, di racconto, di andare oltre i fatti di campo. Questa biblioteca è naturalmente un tentativo, ma credo che sia sempre più necessario andare a scoprire le storie, tutto quello che c'è dietro ogni singolo sportivo, dietro la prestazione, dietro lo sforzo, perché c'è davvero tantissima vita che batte, che appunto non ha bisogno di altro che di essere raccontata.
2: Io probabilmente, Paolo, mi sono perso un pezzo relativo a quelli che possono essere gli eventi di divulgazione per quanto riguarda questa bellissima iniziativa, no? Cioè andare a recuperare i volumi, le interviste, quindi la vita vera dello sport raccontato anche attraverso mura, e se c'è un evento prossimo a proposito live.
0: Sì, abbiamo, guarda, un calendario molto fitto. Il 6 di giugno abbiamo un intero pomeriggio dedicato ai mondiali in cui si giocherà a Subbuteo, staremo insieme ricordando i grandi campioni dei mondiali, e anche i mondiali in cui l'Italia la faceva da padrona e vinceva, sollevava al cielo di Berlino e sotto altri meravigliosi cieli le coppe del mondo. E appunto sono davvero tantissimi gli eventi della Biblioteca dello Sport Gianni Mura. Il mio suggerimento, approfitto della vostra cortesia, è quello di seguirci su Instagram, Biblioteca Sport Mura, e trovate tutte le informazioni di un calendario veramente fittissimo. Venerdì, per esempio, abbiamo un altro incontro, perché poi la storia e le storie vanno molto oltre il calcio, con il grande Marco Pastonesi, storica firma della Gazzetta dello Sport. Facciamo un pomeriggio in cui ci dedichiamo solo ai gregari, per cui gli eroi non raccontati del ciclismo, quelli abituati un po' come i mediani nel calcio a spingere per i loro capitani, a spingere per i loro campioni, che in quel pomeriggio avranno, come dire, un pomeriggio di gloria che si meritano tutto.
3: Paolo, stai con noi, fra poco ci ricolleghiamo con te per parlare ancora della Biblioteca Gianni Mura.

0: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Iraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
0: Vieni nei negozi Salmo Iraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati sempre.

0: Radio Freccia.
1: 12.34, lunedì 18 maggio, Good Vibrations con Eddie Berni, Jimmy D, il Dottor Mann e Paolo Maggioni in collegamento per parlare della Biblioteca Gianni Mura, un'iniziativa milanese che raccoglie anche un lascito importante di Gianni Mura, perché so che la moglie, che tra l'altro è scomparsa da poco, ha lasciato tutti i libri più importanti di Gianni a questa biblioteca, e volevo sapere se c'era anche tutto quello che ha scritto Gianni.
2: Guarda Eddie, una storia meravigliosa, perché quei libri Gianni li aveva lasciati in parte nella sua biblioteca personale vastissima in casa, aveva anche un solaio pieno di libri meravigliosi, un'altra parte erano in redazione. Gianni purtroppo è scomparso in piena pandemia, per cui i colleghi, penso a Emanuele Audisio, a Beppe Smorto, a Ligi Pontani, si sono davvero prodigati per metterli in salvo, e poi grazie a Paola Gius, alla moglie di Gianni, che ha fatto in tempo ad assistere all'apertura della biblioteca, poi è mancata qualche settimana dopo, ci sono stati donati, ed è un segno di profonda amicizia e di profondo rispetto davvero questo nei confronti di un'idea di biblioteca aperta, di un'idea di biblioteca solidale, di un luogo dove poter fare in modo che le parole di Gianni siano parole davvero di tutti. Sono libri che ovviamente non sono ammessi al prestito perché sono troppo preziosi, ma che raccontano le tante anime di un grande narratore. Quindi ci sono sì i libri straordinari del Tour de France, fotografici degli anni 60 in francese, meravigliosi, ma ci sono anche le

0: guide alla Francia misteriosa, le guide no gastronomiche che sono un pezzo del racconto di Gianni e del racconto della sua comunità, di quelli che sono senza mura ormai da 6 anni, e poi naturalmente le sue passeggiate francesi, Maigret e tutte le sue grandi passioni, gli chansonnier, ed è davvero un abbraccio meraviglioso che da Gianni arriva davvero a tutta la sua comunità di lettori.
1: Paolo, tu ora sei conduttore della Domenica Sportiva, che anch'essa fa parte della leggenda del racconto dello sport in Italia, con una storia da far tremare i polsi, da Tortora a Pigna, a Stagno, a Ciotti in conduzione. E tu come ti avvicini, come ti accosti a questo tipo di lavoro, che è un po' come vestire la maglia della nazionale mediatica?
0: Guarda, hai perfettamente ragione, un onore straordinario, è quello che nemmeno si può sognare, perché è troppo bello. Tu hai citato dei nomi meravigliosi, ce ne sono anche di più recenti, tantissimi di colleghi che sono in attività ancora oggi, che sono dei grandi maestri. Perdonami solo se ne aggiungo uno, perché è davvero il nome del mio mito, della persona che ho studiato, che ho inseguito, a cui ho dedicato una tesi laurea, che credo continui ad ispirare tutti noi. Ha avuto una parabola breve ma estremamente feconda di linguaggi, di idee, di contaminazione di culture, soprattutto di disincanto e di ironia. Il nome è quello di Beppe Viola, che è insomma l'indimenticabile giornalista sportivo della RAI di Milano, che ha raccontato in maniera impareggiabile il calcio, i suoi tic, le sue manie, quello che ha portato Gianni Rivera sul tram numero 16 e che ha descritto un derby bruttissimo, facendo vedere le immagini di qualche anno prima di un derby invece molto bello per risarcire i tifosi che avevano speso i loro soldi per andare a vedere la partita. Insomma, un genio a cui nel minuscolo che posso rappresentare cerco sempre di ispirarmi, ed è lì la mia stella polare.
2: Paolo, io chiuderei insieme a te allora rinnovando l'invito non solo ad andare in biblioteca, a veramente attingere a tutta questa fonte inesauribile di conoscenza, di sport, di cultura dello sport, proprio attraverso Gianni Mura, attraverso la tua iniziativa, perché bisogna assolutamente dartene merito, e a tutti coloro che partecipano, ricordando anche allora a questo punto la Muratona, la maratona di letture collettive, musica e ricordi interamente dedicati a Gianni Mura, e nella fattispecie la prima edizione, ricordandola, che è avvenuta il 21 marzo proprio di quest'anno, data scelta proprio per coincidere simbolicamente con il 6° anniversario della scomparsa del grande Gianni Mura. Paolo, grazie infinite.
0: Grazie. Grazie a voi, grazie di cuore, un abbraccio e grazie per questo spazio che ci avete dedicato, la Biblioteca Altro Pallone. Grazie mille.
3: Grazie, ciao.
0: Ciao.

0: Freddie Mercury, The Great Pretender, alle 12:40.
1: Ma non devi urlare, però.
2: Ma che
1: urli? C'è gente che dorme.
3: Grazie a questo non dovete andare a fare l'ecocardio.
2: Mi sono rovisciato.
1: No, no, ascolta bene, Eddie. Cioè, allora, dopo mezzogiorno, come insegna il codice del condominio, quando si fanno i lavori, il travano, cioè, bisogna smettere. È il momento della pausa, gli operai si riposano, mangiano, eccetera.
2: Anche i pestoni, chi cammina sui talloni.
1: C'è quiete. Freddie Mercury,
2: lei sa cos'è? Un alluce.
0: Valgo.
1: È una prova sotto sforzo questa.
3: Esatto, meglio, quindi due cose. Solo l'olter e poi sono completo, guarda.
2: Lei è un alluce valgo, mi è scomodo nella scarpa stretta.
3: Perché io valgo.
2: Certo.
1: Fallo parlare, dai.
3: No, semplicemente volevo ricordare fare il fenomeno, però è successo veramente. Io conoscevo Gianni Mora, ho avuto la fortuna di farci anche una cena insieme alla Jalapas Band dopo la fine dei mondiali del 90. Gianni Mora era un atleta straordinario dal punto di vista linguistico, era bravissimo a fare calambur, era bravissimo a fare queste cose, e mi ricordo che alla fine di questa cena giocammo a quel gioco dove tu dici una parola e uno si deve attaccare all'altra prendendo il finale della parola stessa,
2: quindi la sillaba finale,
3: esatto, e lui ci stracciò tutti, io uscì per primo.
2: Quindi velocità, risposta, manetta.
3: Ma questo dopo aver mangiato, cioè, roba abbondante, quindi bevuto
2: come un bagordo.
3: Esatto. Nonostante questo, Mura ci stracciò, perché era un fuoriclasse.
1: Vabbè, ma ti metti a fare le competizioni con Mura? Io capisco la Jalapa, che salutiamo, che sono amici, però con uno scrittore di tal fatta, perché questo era Gianni Mura,
3: certo.
1: No?
3: Sì, sì.
1: Che era anche tifoso interista, che però è dissidente nel momento in cui fu venduto Angelillo, esatto, che era un campione alla Roma.
3: Non tifava per nessuno, aveva smesso di tifare già da un sacco di tempo.
1: Ah, come te del resto, no?
3: Non esattamente.
1: Non sei andato alla festa ieri, giusto?
2: A boicottare.
3: No, perché sono andato quando abbiamo vinto due settimane fa, basta.
2: In realtà non trovava più la maglia, quella fake, no, che aveva messo.
1: Sì, quella finta, quella.
2: Ecco, cioè la fake e la doppio fake. Cioè,
3: il bandierone messo fuori, quindi non è che non.
1: Ma che bandierone di Ciniglia devi mettere fuori?
2: Dovevi vedere con la scella pezzata.
3: Sì. Tutta in vita.
1: La maglietta.
3: Tutta
1: numero 8 di Mazzola,
3: esatto,
1: di chi era?
3: Mazzola, bravo, esatto.
1: Vedi?
3: Esatto. Ma anche quella di Bedin mi piacerebbe.
4: Wake up!

0: Radio Freccia.
1: 12:50 da Lido di Camaiore, Paolo Pacchioni.
2: Buongiorno a tutti, Paolo. Ragazzi, come state?
1: Benissimo. Bene. Ora che ti sentiamo ancora meglio.
2: Immagino.
1: Invece sì.
2: Noi al Giro d'Italia oggi ci godiamo una giornata di semi riposo, che poi è semi perché comunque, allora, abbiamo visto i corridori che durante la mattinata, visto che non gli bastano i chilometri che fanno durante il giro per allenarsi, stavano già provando il tracciato del cronometro. Siamo qui perché domani ci sarà una tappa a cronometro da Viareggio a Massa, tutta pianeggiante, piuttosto lunga, 42 chilometri, destinata forse a ridisegnare

0: ulteriormente la classifica. Ieri c'è stato l'arrivo a Cordo alle Scale sull'Appennino Tosco Emiliano, in tarda serata tutto il gruppone si è trasferito qui e domani si riparte.
1: Allora rimanete sintonizzati, ma i Most Beautiful, i REM, e poi a proseguire naturalmente il ritorno con Paolo per fare il punto di questo Giro d'Italia.

0: At my most beautiful R.E.M. 12:54, parliamo con Paolo Pacchioni del Giro d'Italia, 9 tappe già effettuate, poi è in arrivo la crono da Viareggio a Massa, 42 km pianeggianti. Beh, però è il momento di fare un primo bilancio, le pagellone dei promossi e bocciati, Paolo.
1: Allora, siamo alla fine del primo quadrimestre, mettiamola così. Allora, secondo me, tra i promossi dobbiamo metterci Vingegaard, alla fine era il favorito della vigilia, due arrivi in salita, due vittorie, quindi un segnale chiaro. Poi è stato un segnale mandato abbastanza sottovoce, senza volerla fare. Ecco, noi eravamo abituati a Pogacar che amava stravincere. Vingegaard si accontenta di vincere, si accontenta di fare degli scatti, di vincere magari la tappa con uno scatto all'ultimo chilometro, guadagnare qualcosa ma non tantissimo, e quindi insomma non si stanca troppo lui, non stressa troppo la squadra, anche perché lascia ancora la maglia rosa sulle spalle di un altro. Qui viene un altro promosso, Eulalio, il portoghese che prese la maglia rosa a Potenza, sembrava un fuoco di paglia il suo, in realtà insomma è un ragazzo che c'è a sostanza. Poi probabilmente già domani magari con la crono perderà la maglia, però insomma qualche giorno in maglia rosa in modo assolutamente decoroso lo ha fatto e quindi va promosso. Va promosso anche Giulio Ciccone, che anche ieri ha cercato la vittoria, gli è sfuggita per un soffio perché poi alla fine Vingegaard ha accelerato, lui era in testa alla corsa ed è stato ripreso ai 1700 metri. Per quanto riguarda i bocciati, spiace, ma bisogna citare Giulio Pellizzari perché è uscito maluccio dal weekend, ha preso un minuto su Blockhouse, un minuto e mezzo ieri, un po' in difficoltà anche sui marchigiani, ieri peraltro non stava benissimo.

0: ha avuto problemi di stomaco subito dopo la corsa, però intanto comincia a essere in ritardo e la sua idea di arrivare al podio è forse un pochino compromessa. Un altro bocciato fino a questo momento è Jonathan Milan, era molto atteso per le volate, le prime tre sono andate, adesso dovrà aspettare venerdì prossimo a Voghera o domenica prossima a Milano per potersi rifare.
1: Grazie Paolo, non ti chiedo cosa mangerai perché tanto in Toscana, insomma, posso immaginare.
0: Qua è roba di mare però, ieri sull'Appennino tosco-emiliano delle commoventi gramigne con ragù di salsiccia, oggi mare, versilia, spaghettino ai frutti di mare, grande classico, sempre piaciuto.
2: Sole, whisky, simple position.
0: Bravo, grande Dogui.
1: A domani Paolo, grazie.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao, grazie, ciao. grazie. Noi salutiamo Jimmy.
2: Vuoi?
1: Noi, io e te.
2: Vuoi?
1: Io e te, va io bene, e te salutiamo.
2: Allora noi salutiamo sui Green Day, ex kid, salutiamo il Doc. Ciao Doc, ci ritroviamo ciao. Più o meno alla stessa ora, vediamo.
1: Domani, so. Sì, minuto più, minuto meno.
3: Fate i bravi, mi raccomando.
1: Mando un pezzo da
2: ci proviamo. Ok.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.
1: Radio Freccia.
2: Le 13 un minuto, la quarta ora del Good Vibrations con il vostro dottor Mane, con voi cari

praticamente tentata da un individuo che, come abbiamo visto, è evidentemente con un problema psichiatrico molto grave e con quello che la politica, parte della politica, ha detto in questa occasione. 366-663-4466 per i vostri commenti, per le vostre opinioni. Intanto, Disco 2000, lo sono i Pulp.

Le 13.06 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. Sono stati individuati i corpi dei 4 subitaliani morti giovedì scorso durante un'immersione in una grotta alle Maldive. Stamattina erano riprese le ricerche alle quali partecipa anche un team di 3 sommozzatori finlandesi. I cadaveri di 2 donne sono stati scoperti in un cantiere di Pollena Trocchia nel Napoletano. I corpi delle 2 vittime non ancora identificate erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione. La pista più probabile è quella del duplice delitto. C'è uno sospettato, un uomo interrogato in casa.

0: caserma. È stata rinviata domattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Khoudry, responsabile dell'attentato di Modena, esclusa per il momento la finalità terroristica. Secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, il 31enne scrisse una mail all'università che conteneva insulti contro i cristiani. La donna tedesca di 69 anni, ricoverata all'ospedale di Baggiovara di Modena, è stata estubata ed è cosciente. Si tratta della donna colpita per ultima, alle quali sono state tranciate entrambe le gambe nell'impatto. Oggi lo sciopero generale di 24 ore proclamato dai sindacati di base. Disagi soprattutto ai trasporti. Il personale di FS è fermo tra le 21 di ieri e la stessa ora di oggi. Stop anche a bus, metro e tram nella città con le fasce di garanzia tra le 6 e le 9, dalle 18 alle 21. La protesta a sostegno della Global Summon Flotilla e contro carovita e sfruttamento. Alcuni degli attivisti delle imbarcazioni della Global Summon Flotilla fermata dalle forze israeliane al largo di Cipro sono stati trattenuti e trasferiti a bordo di una nave che dovrebbe partire alla volta del porto israeliano di Ashdod. Il ministro Tajani ha invitato a garantire la sicurezza dei nostri connazionali. Il tennis, trionfo di Jannik Sinner agli internazionali BNL d'Italia, un doppio 6-4 contro Ruud 50 anni dopo Panatta. Vittoria storica ed emozionante per l'azzurro che ha ricevuto la coppa dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Successo nel doppio anche di Andrea Vavassori e Simone Bolelli. Per il momento è tutto, l'informazione su Radio Freccia torna domani.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzoni. Trebi Meteo, un po' di instabilità nelle prossime ore, interesserà parte del nord, Piemonte, Lombardia, Triveneto, qualche temporale che dalle montagne si spingerà anche verso le zone di pianura. Domani invece al centro-sud un po' di variabilità, specie a ridosso dell'Appennino, anche lì con qualche temporale, ma da mercoledì sarà quasi estate. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

13 e 12 minuti, allora parliamo di Modena naturalmente partendo dalla sentita partecipazione di tutti noi come cittadini italiani alla vicinanza a chi ha vissuto questa vicenda, i feriti, le persone coinvolte, investite, i loro familiari e anche tutta la città. Detto questo, abbiamo fatto tutti dei pensieri i più diversi nel momento in cui abbiamo saputo della dinamica di questo atto, la macchina lanciata contro la folla. Abbiamo pensato tutti alla radicalizzazione dell'autore di questa tentata strage. Poi abbiamo capito, abbiamo sentito, abbiamo letto che così non era. Si tratta di una persona con degli evidenti disturbi a livello mentale. Era seguita, poi non è stata più. Nel frattempo la politica, e qui voglio dire la destra, che avrebbe potuto cavalcare anche l'idea, no, l'immigrato e non immigrato. Qui parliamo di un italiano nato a Bergamo, laureato, anche se di origine marocchina. Ma nella politica tutta una parte poteva cavalcare l'idea del cerchiamo una soluzione per porre fine al pericolo dell'Islam, degli estremisti, degli integralisti, eccetera. E invece poi, insomma, una parte estremamente consistente del governo e della maggioranza ha detto: no, guardate, qui è un caso di, come dire, mentale. Nel frattempo qualcuno invece ha cominciato a pensare alla patente a punti per il permesso di soggiorno e per la cittadinanza. E allora io dico al vice premier Salvini, che oggi ha detto che se questo signore era italiano peggio mi sento, l'ha detto stamattina in radio, voglio dire: benissimo, allora la patente a punti per chi delinque e la revoca della cittadinanza, diamola pure agli italiani, diamola pure alla baby gang che hanno ucciso un ragazzo a Taranto, un ragazzo che non era italiano. Diamola a chiunque si ritenga responsabile di questi atti assolutamente criminali. Ovviamente la mia è una provocazione, ovviamente la cittadinanza è la cittadinanza, ma non è che si può fare una cittadinanza A e B. Bisogna ragionare forse anche sui tagli della sanità, come molti di voi stanno facendo al 366 63 44 66.

0: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata.
3: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
5: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
6: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
7: Ah, sarà più di un anno.
8: Vivere il parco del Monte Cucco è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
9: Radio Freccia.
10: 13 e quasi 20, fatti di Modena e le vostre voci.
11: Buongiorno dottor Mang. Buongiorno. La cosa che mi fa più senso è il fatto di essere subito contro gli extracomunitari. Questo ragazzo ha origini egiziane, ma è italiano. Però non si è dimenticato che, oltre ad aiutare la persona che è stata aggredita, che era un italiano, sono fatti avanti anche dei ragazzi egiziani, pakistani. Quindi di cosa vogliamo parlare? Lui aveva problemi mentali, doveva essere curato e non è stato curato. Di questo bisogna parlare, non fuori gli extracomunitari che non servono a niente, sono tutti delinquenti. Troppo brutta come cosa. Ciao Romana.
10: Ciao Romana, però voglio anche farvi capire che il paese lì fuori non è come noi lo immaginiamo, lo vorremmo. Allora vi leggo un messaggio di qualcuno che evidentemente non la pensa come la pensano tanti altri e se la prende con me, che ci sta, chi se ne frega. Lui dice: non è italiano, tutto punti esclamativi e maiuscolo, quel signore di Modena che ha compiuto quell'atto orrendo. Lui dice: non scherziamo neanche, tu dottor Mann sei sempre il solito provocatore, cinque volte solito, se nasce in una stalla non diventi un cavallo. Questo signore è una persona nordafricana radicata probabilmente anche nella sua religione, che ha solo un fatto casuale nella sua vita, che è nato sul suolo italiano e basta. Avete capito? Così la pensa qualcuno.

0: Ciao Massimo da Modena.
1: Ciao Massimo.
0: I tagli di sanità ci sono e chiaramente influiscono sulla gestione del servizio, ma un fenomeno così, anche se i fondi alla sanità insomma fossero più abbondanti così, è prevedibile o no? Una domanda.
1: Buona domanda, ti faccio rispondere da chi opera sul campo.
2: Salve a tutti, io sono un agente di polizia e devo dire una cosa che è un po', come dire, un po' noiosa. Purtroppo in Italia non siamo preparati per affrontare queste cose, non preparati noi come forze dell'ordine, ma non c'è la concezione che questi pericoli purtroppo possono concretizzarsi, queste situazioni possono concretizzarsi. Penso a queste cose qui, che in questo caso diciamo, il protagonista della vicenda è una persona instabile, ma anche ad altri, come i Massive Murder, no? Che entrano nelle scuole e fanno quello che fanno. E non c'è una prevenzione su questo, cioè noi forse non accettiamo che è cambiato il mondo ed è cambiato in peggio. Adriano, dalla provincia di Teramo.
1: Grazie Adriano, è veramente cambiato in peggio e lo dimostriamo tutti anche con i nostri pensieri quando si abbassano, proprio come se fosse un volume del pensiero critico che non c'è più. Valentina da Valenza scrive: tutto questo secondo me è dovuto al taglio della sanità, continuano a tagliare fondi e il personale è al collasso, non può seguire tutti, questo è il mio modesto parere. Poi invece qualcuno aggiunge, Antonino da Bologna: le malattie mentali non hanno razze né religioni, e per quanto ci consta, insomma, pare che i tagli di questo governo, ma probabilmente anche per tutta la ricaduta della sanità da molti anni, insomma, i tagli implichino che ci siano 2 milioni di persone con gravi problemi mentali in giro, e allora lì il problema è sostenerle prima e impedire poi che facciano quello che ha fatto questo individuo a Modena.

0: Loro si chiamavano Geez, era una band punk rock grunge che operava nella zona di Seattle negli anni 90, erano ben conosciuti, erano molto molto quotati, erano stimati da Nirvana, dai Soundgarden e da tanti altri. La loro frontwoman si chiamava Mia Zapata, l'avete sentita la sua voce, e Mia fu uccisa nel 1993 mentre tornava a casa a piedi, fu stuprata e assassinata. E solo 7 anni più tardi fu individuato l'assassino, che era un pescatore. Loro erano i Geez, una grande storia perduta del rock di tutti i tempi, era il brano che volevo proporvi oggi. Mentre invece parliamo di cose che hanno a che fare con la tentata strage di Modena e con le conseguenze e con gli automatismi del pensiero di molti e il ragionamento di altri. Sentite qui.
1: Comunque dai, per favore, smettiamo di fare i perbenisti a ogni costo, che questo fattore qua ha solo portato danni in Italia e siamo ridotti così anche per questo. Per favore, lui è un nordafricano, segue la sua religione, le sue usanze, la sua alimentazione e tutte le paturnie mentali che ha. È nato in Italia, e allora cosa vuol dire? Io domani, che ne so, nasce mia figlia in Giappone e diventa giapponese? Ma stiamo scherzando? Ma per favore, cioè, lui è un nordafricano, mettiamocelo bene in testa, basta. Che vada o non vada bene quello che penso, è quello che penso. Ciao Cristian.
0: Caro Cristian, ti risponde Massimo. Secondo me italiano e come tale deve essere giudicato, perché comunque ha fatto una strage e deve essere giudicato e condannato con tutte le attenuanti del caso, ma non possiamo permetterci che succeda di nuovo con prevenzione e certezza di pena. Questo è il punto, è italiano. Poi che cosa significa essere italiano lo state discutendo, ne state ragionando ovviamente con moltissimi dei vostri messaggi al 366 663 4466.

0: Radio Freccia.
1: 13.36, fatti di Modena e le vostre voci.
2: No, vabbè, è troppo facile dire non è italiano. Ma cosa vuol dire essere italiani? Vi ricordo che abbiamo avuto re imperatori romani che non sono nati nemmeno in quella che oggi è considerata Europa. Ma poi per il resto, finché tagliamo sulla sanità, è ovvio che da qualche parte succede altro.
1: Alessandro scrive: non c'è niente da fare, l'odio razziale a livelli preoccupanti viene spesso fomentato dai nostri governanti. Se non si fosse detto il nome di questa persona, probabilmente la notizia, che resta comunque grave, gravissima aggiungiamo noi, avrebbe preso una piega diversa.

0: Murder Feeling in Boston a 13:41. Insomma, oggi è molto difficile far ascoltare molte voci, però insomma abbiamo deciso che questa è una trasmissione trasparente e spero sia di una qualche utilità anche per capire come la pensiamo. Comunque la si pensi in modo legittimo con la propria coscienza, è quello è. Dopodiché che siano distorsioni storiche o a livello di cronaca o a livello proprio di decifrazione della società, quello lascio a ciascuno di voi il giudizio, per esempio.
1: Buongiorno Sfrecciati, il colpevole dell'orribile gesto e fatto di Modena, vorrei precisare che non è italiano, è un cittadino italiano con origini nordafricane. Un italiano un gesto del genere non l'avrebbe mai compiuto per il semplice fatto che rispetta e ama il paese di cui ha origini. Fine.
0: Sì, quindi i 5 ragazzi di Taranto che hanno massacrato e ucciso un bracciante agricolo originario del Mali, quelli che sono italiani, il barista che insomma sembrerebbe aver coperto, ma qui sta l'indagine, non voglio spingermi oltre, insomma questo branco, allora quelli rispettano e amano il paese e chi lo vive e chi lo abita molto bene.
2: Scusate, ma se questa persona con disturbi mentali fosse stato bianco di religione cattolica, ne discuteremmo allo stesso modo? Antonio, Reggio Emilia.
0: Barbara scrive, la domanda è perché se fosse stato tedesco, inglese, australiano, giapponese sarebbe cambiato qualcosa? La sostanza non cambia, siamo tutti sullo stesso pianeta. Questo è quello che penso. Poi la strumentalizzazione o il ragionamento sull'immigrazione, che è un'altra cosa. Ho sentito Salvini parlare di criminali di seconda generazione, il che veramente siamo alle acrobazie dialettiche più elaborate, più avventurose, insomma. Però noi dobbiamo ragionare esattamente sul che cosa accade e il fatto deve essere interpretato. Se si è reso responsabile di quello che ha fatto, pagherà in Italia.

0: sfacciati e gli italiani rispettano e amano così tanto l'Italia da essere falsi invalidi, da essere mafiosi, da essere comunque nel top della gamma dei femminicidi, così lo rispetti il paese.
1: E vedete come immediatamente un caso in cui c'è un problema conclamato a livello psichiatrico e che meriterebbe una gestione, una continuità della cura anche forzata, anche coatta per così dire, insomma diventa un problema: chi è e cos'è l'italiano e chi non lo è non merita di stare in questo paese. È pazzesco quello che sta accadendo.
2: Dottor Mandiglia, quello che ha detto che un italiano queste cose non le avrebbe mai fatte, che nel mio ospedale psichiatrico ci sono italiani che hanno fatto molto di peggio di quello che ha fatto questo ragazzo, che comunque è italiano.
1: È la malattia mentale, non ha nazionalità. Dopo, se vogliamo sfruttare questa tragedia di Modena per farne di tutta l'erba un fascio, allora accomodatevi, ma se ragionate forse ne usciamo migliori.
3: Buongiorno, andrebbe ricordato che il galantuomo di Modena, una volta sceso dall'auto e dopo aver ammazzato quasi 8 persone, se non fosse stato fermato avrebbe ucciso perché aveva un coltello in mano. Questo va detto,
1: certo.
3: Non mi sembra sia stato detto.
1: È stato detto, ma comunque lo ripetiamo. Ripetiamo anche che l'eroico cittadino italiano, come voi lo considerate, no? Il signor Luca, che lo ha fermato, che si è beccato una coltellata e mezzo, ha detto non era un terrorista, era un poveraccio che non stava bene di testa. Ricorderemo di nuovo che alcuni degli inseguitori che hanno bloccato il responsabile dell'atto sono egiziani, padre e figlio. E allora però perché non parliamo di loro quanto sono stati coraggiosi? Quanti di voi l'avrebbero fatti? Quanti di noi, me compreso, sarebbero corsi all'inseguimento di un pazzo con un coltello pronto ad aggredire tutti? Quanti?
4: Well, here's my final serenade. He is a gun and he is a blade. He is a picture that I saved for too long. He is my credit card and keys, and the reason I won't find peace. He is a song I should not complete.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 13:53, ancora i fatti di Modena alle vostre voci.
2: Un sistema di giustizia guarda il caso, guarda la persona, non mette sotto il riflettore la cultura. In quel caso lì non è un sistema di giustizia, è un sistema di epurazione culturale. E quando si fa epurazione culturale abbiamo ben presente quali sono i risultati. A me questa cosa fa capponare la pelle, perché gli esiti sono devastanti a scala e a caduta.
1: Grazie. Qualcuno scrive: interessa la nazionalità, che comunque è italiana in questo caso, ma non che passi il messaggio che c'è una differenza tra terroristi e persone con disturbi mentali. In quale universo un terrorista è una persona sana di mente? Uccidere innocenti per un'ideologia politica o religiosa che sia è la definizione di sociopatia. Sì, in questo caso però è anche un sistema di controllo, di intelligence, sia sanitaria sia investigativa, che deve essere assicurato, perché poi se gli stessi responsabili della sicurezza pubblica dicono non si può pensare che questo venga come dire, messo al riparo, che gli italiani vengano messi al riparo da qualunque tipo di pericolo. Perché? Perché in questo caso non c'erano elementi di radicalizzazione. Se ci sono solo delle mail in cui si insultavano i cristiani da una realtà psichiatrica labile, allora non c'è possibilità di beccare tutti quelli che sono sospetti e fermarli prima. In questo caso non si poteva fare, e comunque, ripeto, forse un percorso psichiatrico sanitario non volontario anche, ma sarebbe stato necessario e utile. Qualcuno scrive: so benissimo come la pensano in molti. Io sono nato e cresciuto in Italia da genitori a loro volta nati e cresciuti qui. Mio marito ha la cittadinanza italiana ma è originario della Nigeria e abbiamo due figli. Ne ho sentiti tanti di commenti anche riguardo i bambini, virgolette, caffè e latte. Tutti così concentrati a difendere confini geografici, credo, religioso, politico, interessi economici, che ci dimentichiamo che siamo tutti esseri umani. E con questo vi lascio. Buona giornata a tutti dal vostro dottor Mann.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con
1: Caffè Toraldo o caffè.
0: Radio Freccia. Walk time.
2: Ma posso? È permesso? Entro sempre dalla solita porta oppure è meglio l'ingresso sul retro? Non so mai, perché uno sta via una settimana e quando torni è tutto cambiato. Ma forse no, perché dopo le due si può ancora dire hello rockers and welcome. Ciao ragazzi, oh, che bello ritrovarvi in diretta. Ma buongiorno, buon pomeriggio, buon lunedì 18 di maggio. È stata una settimana di pausa quella fra me e voi, voi ed io, ma è stata una bellissima settimana anche per me di riorganizzazione delle idee. Ogni tanto prendersi un momento per ascoltarsi, per andare in vacanza.

Andare a Magaluf in Spagna è un po' come ritrovarti in una via di nightclub Pacchiani in stile Essex. Questo è il racconto di Damon Albarn, che scrisse questo brano proprio per descrivere, possiamo dirlo, il britannico in vacanza. Dai, ci è capitato tutti almeno una volta di andare tra la Spagna, la Grecia, anche in Portogallo, e trovare il pub con fuori la bandiera inglese, che uno dice: ma allora potevi anche stare a casa tua. Poi ognuno si diverte come vuole e si gode le vacanze nel modo in cui preferisce. Blur, Girls and Boys, abbiamo aperto così le nostre tre ore insieme. Io mi ripresento per chi non mi conoscesse. Je m'appelle Cécile B, mi chiamo Cécile B, sarò con voi da ora sino alle 17. Permettetemi di salutare la nostra Lila, di salutare Ilaria, di salutare Marcello, che come sempre mi dice: sto andando a iniziare il turno di lavoro e ascolto Freccia per avere la carica giusta. E saluto tutti voi, quelli che già ci conoscono, quello che lo stanno facendo in questo momento e quelli che magari un giorno veramente nel profondo si innamoreranno di noi. Qualsiasi sia la vostra condizione, per farmi sapere come state, scrivete al 366 663 4466.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 14 e 14 minuti, ore e minuti coincidenti, come si suol dire, dovrebbero essere a nostro favore quando si tratta di esprimere dei desideri, quindi se ne avete uno, concentratevici, immaginatevelo. Ok, lo state vedendo davanti ai vostri occhi, avete ancora 3 secondi per farlo e adesso back to reality. Dicevo, 14 e 15 minuti sempre all'interno di Electric Ladyland con la vostra Cecil B. Grazie per i messaggi che state mandando al nostro numero, mi fanno tanto piacere. C'è Paolo che dice: Cecil, bentornata, anch'io sono appena tornato da Londra, adesso vado al supermercato ma poi torno ad ascoltarti. È la prima cosa che si fa tornati dalle ferie, anch'io mi sono resa conto che avevo voglia di fare la spesa. Non perché, allora, magari in certi casi hai fatto fuori la roba fresca, parti, sei via, allora dici magari vado a fare un po' di ricarica da quel punto di vista, un po' perché comunque supermercato uguale casa e ognuno di noi ha quello del cuore, siamo d'accordo?

Boom, Alabama, Liner Scanner dalle 14. Ok, ve lo dico, mi manda sempre in crisi la pronuncia di questa band, perché mi viene sempre a dire Liner Scanner, poi delle volte sento Liner Scanner, e quindi diciamo solo Sweet Home Alabama, così usciamo dal problema, siamo tutti d'accordo. Perfetto, sempre con Cecilia al microfono, 14:20 minuti, fra poco Generation dalla nostra Top 20 con Storm 2, prima una canzone che personalmente ho sempre amato dalla discografia dei Coldplay, parliamo di Violet Hill. E così vi ricordo anche di seguirci in radiovisione ai nostri canali 258 del Digitale Terrestre, 738 di Sky, perché questa canzone nello specifico ha un video girato in quel di Catania.

0: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale.

0: digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: 14 e 28 minuti, sempre con la vostra Cecilia Microfono, che vi accompagna fino alle 17. Un saluto alla nostra Ale, anche a Joseph, che sta tornando dopo un weekend passato con la famiglia, che fa sempre bene quando diventi grande, anzi weekend in famiglia. Sto dando per scontato, Joseph, che tu sia grande, poi magari scopro che hai 15 anni e allora a quel punto i weekend in famiglia sono giusti e normali. Ma quando diventi più grande, se sei riuscito, perché poi anche questo nella vita, mai dare nulla per scontato, a intrecciare dei bei rapporti interni alla tua famiglia, che sia sul lato proprio del tuo nucleo stretto, genitori, fratelli, cugini, insomma, e ti prendi un momento per passare del tempo con loro, diventa super bello, super prezioso. Cioè io questa cosa l'ho constatata appunto diventando sempre un pochino più grande, quindi consapevole in contemporanea anche un pochino più consapevole e anche forse, ma questo fu un pochino più saggio, pochino, cioè quello proprio in proporzione abbiamo delle percentuali molto inferiori rispetto agli altri parametri, però comunque un pochino di più.

Boys con Intergalactic, Intergalactic. 14:32 minuti, meno male che non si era ancora avviata la radiovisione mentre stavo facendo il balletto del robottino, perché credo che sia una cosa veramente brutta, anche se ho sempre sognato di saperlo fare come si vedeva nelle serie anni 90, dove c'era sempre quello figo che ballava bene col senso del ritmo, che a un certo punto si metteva a fare

tutti i robot moves, ma bene così, bene così. A proposito di Radiovisione, l'ho detto velocemente prima, ma lo ricordo ancora: due canali, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Fra pochissimo, dalla nostra top 20, Temper City con Self Aware. E ora una band di cui siamo stati anche partner in occasione del loro ultimo concerto in quel di Milano, se non vado errata. Parliamo degli Ex Ambassadors. Questo è Jungle, 14:33 minuti su Electric Ladyland.

0: Radio Freccia.
1: 14:39 minuti con la vostra Cecilia, microfono con voi fino alle 17. Bon après-midi. C'è chi mi dice comunque, visto che prima abbiamo citato il video dei Coldplay, Violet Hill, che è girato a Catania, vediamo se il nostro Sauto Fau sa dove è girato il video dei Coldplay a Catania di Violet Hill.
2: Palazzo Biscari,
1: giusto, bravo. Volevo vedere. Oh no, io faccio i test per verificare la veridicità delle origini delle persone che conosco. Dopo arriverà il nostro Nomodi e gli faremo un test sul Friuli. Se avete voglia già di suggerirmi delle domande, gliele porrò non appena lui entrerà in studio. 366 6634466.

Only Happy When It Rains, Garbage, alle 14:43 minuti. A un certo punto, nell'unica intervista che registrai con Shirley Manson, la frontwoman dei Garbage, non sto per citare il solito punto, quello delle Orkney Islands, nel caso andate a cercare l'intervista, momento di imbarazzo, ma che abbiamo deciso di non tagliare, però le dissi: caspita, sei andata a vivere negli Stati Uniti, a Los Angeles, e quindi probabilmente non sei più felice perché non piove tanto lì. E lei mi guardò come per dire: sei proprio strana. Sì, comunque ogni tanto piove a Los Angeles. Ok, bene così. Quanto spero di rincontrarla, ve lo giuro. No, adesso sono molto seria. Cioè, Shirley Manson è interessante, intelligente, sarcastica. È veramente, oltre che una donna di grande fascino, di grande talento. Cioè, è una di quelle artiste che intervistare ti rende proprio felice. What

0: He can sure find the blade.
1: Radio Freccia.
2: 14:51. Matte, sto facendo dei randomici test per verificare le origini delle persone che entrano in studio. Quella che ho fatto a Sautufau è stata superata la prova, quindi lui effettivamente ha origini catanesi. Allora, mi ho chiesto agli ascoltatori di fare dei quesiti per dimostrare se effettivamente sei friulano. E mi hanno detto, chiedigli dove si trova il Velvet Rock Club. L'avevo detto che non era del Friuli! L'abbiamo scoperto. Niente, Montereale Valcellina. Basta, niente. Era lui, quella che ho scelto non la sapevi. Mi hanno detto anche di chiederti che cos'è Child Maflape.
3: Brava, è la risposta a Cervo.
2: Ah, ok.
3: È la domanda che fai all'inizio, quando diciamo sei appena oltre il limite della confidenza.
2: Mm. Quindi possiamo dire che effettivamente hai superato il test? Secondo me sì, chiedo ai friulani all'ascolto, non lo so. Cioè, una voce fuori onda, fuori campo, scusate, ha detto no, però non so dire se effettivamente era una voce attendibile o se si trattava sempre di Sautufau, però questo non lo potremo mai sapere, quindi sarete voi a decretare questa cosa. Se doveste chiedere a me di dimostrarvi la mia milanesità, penso che basta ascoltarmi nel momento in cui parlo, è molto facile questa cosa, quindi a meno che vogliate eseguire il test su di me, però a quel punto barerei, cioè se mi chiedeste qualcosa su Milano che non so, andrei a cercarlo su internet e non ammetterei mai una sconfitta, quindi questo anche questo mi rende estremamente milanese, vero?

Già questo è un test. Detto ciò, siamo arrivati alla fine della nostra prima ora insieme, che è volata, passata come un fulmine davanti ai miei occhi, e che soprattutto decreta effettivamente questo rientro qua in diretta, che mi rende molto molto felice. Fra pochissimo troveremo i Kings of Leon dalla nostra Top 20, che tornano in Italia quest'estate il 20 di giugno. Noi saremo radio partner dell'evento in quel di Raw. Ora in Nickelback, questa è How You Remind Me, e non fate finta che non vi piaccia.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con
1: Eldorada Amica Chips, l'amica d'oro.
0: Radio Freccia. Walk time.
2: 15:01 minuti. Hello rockers and welcome. Inizia in questo momento, con il giusto entusiasmo, almeno spero, la seconda ora di Electric Ladyland, lo show di cui non avevate bisogno, però visto che per una settimana non ci sono stata, comunque va bene che ritorni. Questo è il sottotitolo per questo rientro. Magari dovrei cambiare il sottotitolo ogni volta, ogni settimana diamo un nuovo battesimo, potrebbe essere una buona idea, dipende sempre dalla creatività che mi passa per la mente, ogni tanto mi faccio certi autogol. Detto ciò, ancora due ore da passare gli uni con gli altri. Alla fine di questa seconda ora ci raggiungerà anche Gianluigi Riccardo, così facciamo un momento proprio di carrambata. Gigi, sì, per il TGG ovviamente.

I Pearl Jam con Even Flow ad aprire così la nostra seconda ora insieme con Cecil B, che sono io, e che, come vi ho ricordato, insomma, da oggi torno a pieno regime con i nostri orari e le nostre abitudini, da ora appunto fino, o meglio, dall'ora scorsa fino all'ora prossima. Ora ci troviamo proprio nel mezzo. Non pensate qualcosa di volgare? Io pensavo più al buco della ciambella. Ok, rende l'idea. 366-663-4466, questo è il nostro numero. Fatemi sapere come va, come è iniziata la settimana, oppure se questo weekend avete fatto delle cose che meritano di essere raccontate.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 15 e 14 minuti, sempre qui con la vostra Cécile che vi accompagna in questo lunedì 18 di maggio, sempre sperando di darvi delle belle notizie. E secondo me questa probabilmente vi piacerà in maniera particolare, perché in questo momento specifico noi vi stiamo regalando i biglietti per assistere al concerto di Alice Cooper. E allora cosa state aspettando? Andate subito su RTL 105 Play e cliccate sul banner Special in Contest. Alice Cooper si esibirà per un'unica data il 12 luglio 2026 all'AMA Music Festival con Radio Freccia, radio partner dell'evento. Quindi, don't miss it.

Fear of the Dark, gli Iron Maiden. Perché? Perché siamo pronti a quello che succederà sempre più a stretto giro, ovvero il ritorno degli Iron Maiden in Italia, il ritorno degli Iron Maiden a Milano, ma soprattutto per la prima volta un'esibizione in uno dei templi della musica dal vivo del nostro paese, ovvero lo Stadio di San Siro. Una data storica perché band come gli Iron Maiden, di questa sonorità, con questo tipo di presenza, non si erano mai esibite a San Siro prima di quella che sarà la data, ovvero il 17 giugno 2026 con Radio Freccia, Radio Partner. Noi ci saremo, faremo una maratona di diretta infinita, cioè io e Nobody attacchiamo alle 6 del mattino e poi saliamo su col Bruce a fare il concerto. Però scherzi a parte, un evento imperdibile dove veramente noi saremo lì presenti, e per chi non potrà esserci faremo in modo di raccontarvi tutto così nel dettaglio da farvi provare le emozioni, che sono certa saranno tante.

0: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Radio Freccia.
7: Quindici e 29 minuti con la vostra Cecilia che vi accompagna fino alle 17. Sono le 15:30 ora, se proprio dobbiamo essere precisissimi. Vi ricordo ancora della nostra radiovisione, quindi se state per scendere dalla macchina e magari salire in casa e volete avere il rock and roll con voi che vi accompagna notte e giorno, o anche giorno e notte, solo che poi lì mi viene da canticchiare la canzone di quella pubblicità lì, non so perché mi è rimasta incastrata quando avevo 5 anni in mezzo a qualche sinapsi, e torna fuori così prepotentemente non appena uno dice giorno e notte in questa sequenza. Detto ciò, dicevo, uscite dalla macchina, salite in casa, mettete sul 258 del digitale o il 738 di Sky e non ne rimarrete delusi, vedrete.

I Beatles con Dear Prudence. Abbiamo fatto un bel salto indietro nel tempo al 1968, l'anno di pubblicazione del nono album dei Beatles, l'omonimo album dei Beatles, ovvero il White Album, che ufficialmente si chiama The Beatles. E canzone invece Dear Prudence, che come ben sappiamo racconta insomma di queste settimane, tre settimane di meditazione che portarono la sorella di Mia Farrow, ovvero Prudence Farrow, a isolarsi completamente, no, in questo stato meditativo dalla vita terrena, senza mangiare, senza dormire, solo rimanendo così, cercando a un certo punto però di ritornare alla vita reale dopo aver distrutto anni e anni di stress lasciate alle spalle.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 15 e 40 minuti con la vostra Cecil B a microfono che vi accompagna fino alle 17 di questo lunedì 18 di maggio. Spero che stiate tutti bene, avete capito perché sono arrivati dei messaggi che dicevano: davvero state regalando i biglietti per i concerti delle Scooper? Sì, avete capito bene, per l'unica sua data italiana della prossima estate, quell'estate che è lì dietro l'angolo, che ogni tanto ci fa un po' vedere la caviglia, dice: la vedi la caviglia? Poi c'è tutta la gamba sopra, poi questo è l'inizio, vedrai cosa ti aspetta dopo. Andate sempre su RTL 105 Play comunque per scoprire la gamba dell'estate e per sapere come partecipare.

Moby in this world, 15:45 minuti. Vi ricordo, rockers, che per averci sempre con voi in qualsiasi punto del globo terracqueo, ovunque vi troviate, anche che siate via per una vacanza, via perché siete in viaggio, perché lasciate il nostro paese per andare a lavorare da un'altra parte, ogni tanto dite mi piacerebbe poter ascoltare la radio in italiano con della bella musica, allora scaricate la nostra app RTL 102.5 Play, che vi permette di ascoltare Freccia, di ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie, di accedere alla radiovisione, e oltretutto è pure gratuita. Provare per credere, ne rimarrete soddisfatti.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 15:51 minuti e... No, ti dovrei annunciare, aspetta. Tipo con un titolo nobiliare. Barone rampante, so che è già stato usato. Anche visconte dimezzato, aspetta che mi faccia venire un'altra. Principe delle tenebre, anche questo l'hanno già preso. E che cacchio, allora... Giullare di sorte.
2: Ecco, questo mi sembra
1: non
2: più...
1: di corte, ma della sorte. Nel senso che tu guardi la vita e fai...
2: E la vita poi di rimando mi dice, te lo dico io.
1: Esatto, per vedi? Questo è un bel giullare di sorte, perché rende bene l'idea. Buongiorno al nostro Gianluigi Riccardo!
2: Ciao Cecil, bentornata!
1: Grazie, ti sono mancata?
2: Molto, sempre, lo sai.
1: Bene, grazie.
2: E non dire che non lo sai perché ci siamo scritti.
1: Grazie, quindi. No, sono contenta, va bene. Oh, guarda che ogni tanto incasso anch'io le cose belle.
2: Giusto,
1: prendo
2: giusto.
1: E porto a casa. Allora, inizia quando sentite le nostre voci assieme. Un appuntamento imperdibile, magari c'è qualcuno che si è sintonizzato ora per la prima volta su Freccia. Tu prendi una parentesi radiofonica che quando la chiudi poi la metti da parte e dici faccio finta che questa cosa non sia mai successa. Questo è il TGG.
2: Bella come descrizione.
1: Te l'ho detto.
2: Anche detta trauma.
1: Trauma. Di solito si fa così, apri la parentesi,
2: esatto.
1: La chiudi e la metti da parte.
2: Esatto.
1: Esattamente. Avevamo una sigla che faceva più o meno così. Ba ba ba ba ba ba TGG. Ba ba ba ba ba ba ba
2: TGG.
1: Ba ba ba ba. Ok. Ed è uno spazio dove vi aggiorniamo, vi raccontiamo, vi diamo novità sotto il nome di TGG, perché è una sorta di TG e c'è Gigi. Quindi se tu metti tutto insieme sarebbe stato molto meno funzionale se si fosse chiamato tipo punto dell'informazione con Gianluigi Riccardo.
2: Ma visto che noi siamo dei grandi geni del brand, del marketing, abbiamo
1: no,
2: deciso di
1: sono,
2: creare.
1: No, vabbè, io lo sono.
2: Vabbè, ma io di rimando, hai capito? Cioè io mi accodo.
1: Siamo il sole e la luna, in questo caso
2: sì.
1: Il sole sono io e tu sei la luna, dai sto scherzando. Vi racconteremo insomma tutte le novità che sono arrivate da oggi, magari anche dal fine settimana, dalla conoscenza, dalla sapienza di Gigi e soprattutto con la musica, tipo quella di YouTube.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con
1: Yes Z è Total Look, tutto ciò che fa per noi. Scegli con me, scegli Yes Z.
0: Radio Freccia.
2: Sono le 16:01. Hello Rockers and welcome. Inizia in questo momento la terza e ultima ora insieme di Electric Ladyland con Cecil B e con Gigino, perché è iniziato il TGG. Da dove partiamo oggi?
3: Partiamo da Sir Paul McCartney, che ha chiuso l'ultima stagione del Saturday Night Live lo scorso weekend e l'ha fatto in grande stile. C'è stato un ritorno a un altro show, Late Night Show di qualche anno fa, con l'incrocio tra Chad Smith dei Red Hot e Will Ferrell, che sappiamo essere la stessa persona.
2: Posso dire che all'inizio, allora, lo sketch in questione è stato che Chad Smith è salito sul palco al posto di Will Ferrell, che a un certo punto lo insegue e dice: mi ha menato nel backstage, mi ha spinto e ha preso il mio posto. A me all'inizio non era sorto il dubbio, era solo la voce.
3: Sì, perché sono anche alti uguali, cioè è incredibile. Identici.

0: Jimi Hendrix, Foxy Lady. Vabbè, insomma, siparietto, Chad Smith e Will Ferrell che si rubano le parti, sono io sono te, e a un certo punto Will Ferrell, fingendo imbarazzo, dice vabbè, come quando un conduttore, uno stand-up comedian non sa più cosa fare, interpelleremo il pubblico.
1: E tra il pubblico c'è Paul McCartney che continua poi tutto lo sketch a dire sì vabbè Chad, no, non prendermi in giro, per favore torna a fare quello che sai fare, suona la batteria.
0: Ma sono Will, Paul, no Chad.
1: E quindi Macca, che ha 83 anni, a parte che lì con la camicetta e poi la felpina, quella con la zip e l'accetti, poi ha suonato alcuni brani, qualcosa dei Wings, qualcosa del nuovo album con Chad Smith alla batteria, perché insomma disco prodotto da Andrew Watt significa che insomma sull'album chissà chi ci sarà, e ha fatto anche il ruolo del meccanico in un altro sketch.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 16 e 12.
2: 16 e 12 che sommate fanno?
1: Ma non lo so.
2: 28.
1: 28. Sì, però dovresti metterci. Ecco, aspetta che sta 57, mm-hmm. 50, no, così.
2: Così, perché oggi volevamo farvi vedere che sappiamo contare.
1: Contate. Ma nemmeno troppo bene, bravo.
2: Allora, sì. Ricordiamo, fra 10 giorni, parlando di numeri, uscirà il nuovo album.
1: Esatto,
2: di Paul McCartney.
1: Tra l'altro, io l'ho ascoltato già.
2: Ti è piaciuto?
1: Io non posso dire molto, sono imbargato per qualche altro giorno, okay. Ma prossimamente...
2: Ma ti sono chiesto se ti è piaciuto?
1: Sì, sì, mi è piaciuto.
2: Ok, no, non ti chiedo altro.
1: Prossimamente vi dirò, vi scriverò un po' di cose su questo album, che comunque, insomma, diciamo, non lasciatevi trarre in inganno.

0: anno dal primo singolo, ecco, a livello di suono.
1: The Boys of Dungeon Lane, il nuovo album di Paul McCartney, uscirà il 29 di maggio, quindi fra 11 giorni esatti. Guarda come siamo bravi con i numeri.
0: Hai visto?
1: E cosa ti devo dire?
0: Ma quando uno ha studiato.
1: Si vede.

0: Guess Who, American Woman, 16:17, minuti sempre qui con la vostra Cecil, il vostro Gigi all'interno di Electric Ladyland e del TGG. Parliamo di Smashing Pumpkins.
1: Smashing Pumpkins che hanno messo in scena un funerale per Zero. Zero è il personaggio di Billy Corgan in Melancholy. Hanno fatto questo evento in live streaming questo weekend con tanto proprio di funzione, cerimonia, bara e quant'altro, tutto questo per in qualche modo chiudere un capitolo e annunciare il tour celebrativo di Melancholy, peraltro per i 30 anni, ma fai anche quasi 40.

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro. E patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata.
2: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
4: Radio Freccia.
5: 16 e 26 minuti con Cecil B, con Gigi Riccardo e con tutti voi in diretta su Radio Freccia, Electric Ladyland e soprattutto il TGG. Allora, parliamo di un nostro amico.
6: Sì, di Youngblood o Dom, se preferite, che recentemente ne avevamo già parlato, è stato un po' al centro della polemichetta con il brano di MGK, che
5: il
6: insomma
5: dissing di
6: il
5: MGK.
6: Dissing, insomma, questo brano che nella top 20 l'avete ascoltato poco fa, Fix Your Face, che sembra indirizzato proprio a Youngblood, in cui viene un po' attaccato perché ha il fighetto che vuole fare la rockstar. Mm. E insomma, Dom ha preso la parola in un'intervista e ha detto: fermi tutto, io non ho mai detto di essere il futuro del rock and roll, l'hanno detto gli altri, a me questa cosa insomma non la sottoscrivo, io sono semplicemente un ragazzo della middle
5: classe,
6: media. Della classe media inglese nel nord dell'Inghilterra che sta facendo la sua roba. Poi sono gli altri che mi mettono insomma le etichette.
5: Questo titolo, sì, io non ho mai detto hello I'm Youngblood e sono il futuro del rock and roll, certo ci sta, e secondo me è anche giusto proprio perché in un momento ancora delicato della carriera, dove tutto si sta alzando, ma dove tutto secondo me adesso ha bisogno di sedimentarsi bene.
6: Sì.
5: E un colpo di ego eccessivo potrebbe essere un autogol.

0: Led Zeppelin con Bring It On Home a tagliare così a metà la nostra terza e ultima ora insieme. Stavamo parlando di Youngblood, del nostro Dom, che di recente ha detto: allora, bello che mi si venga detto che sono il futuro del rock.
1: Cioè, c'è stato un anno assolutamente incredibile, e questo, come dire,
0: siamo tutti d'accordo, siamo tutti d'accordo. E siamo anche d'accordo che c'è stata una persona nello specifico che quasi, perché è quasi passato un anno dalla scomparsa di Ozzy, ha creduto in lui particolarmente, sì, cioè definendolo una sorta di figlio artistico, una persona a cui guardare in un'ottica di passaggio tra quella che è stata la sua generazione e quella che è invece la generazione di Youngblood. Quindi ci sono persone che credono in lui. Quando lui si è esibito all'ultimo concerto di Ozzy, tutta la scena, che fino a quel momento neanche lo conosceva,
1: sì,
0: o che lo vedeva come
1: un ragazzino,
0: disse: questa persona,
1: rispetto,
0: è un'altra cosa,
1: rispetto, sì sì, ma lui è così, è quella roba là, cioè...
0: Sì, noi abbiamo avuto modo di incontrarlo un mesetto e mezzo fa in quel di Londra, e è stato bellissimo vederlo. Dopo vi racconto meglio.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro. E da giovedì, piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: 16:42 minuti. No, stavamo raccontando poco fa, prima della pausa, del fatto che a Londra abbiamo incontrato Dom. Casualmente in realtà, perché non era previsto, ma sai, giri, arrivi a Soho, sei a Denmark Street e a un certo punto vedi una fila di persone che iniziava dall'angolo prima e dici,
5: chi sarà mai?
4: C'era l'inaugurazione praticamente del suo negozio di brand, insomma di vestiti Brat, che ha fondato con la sua compagna, e assieme al lancio di pezzi nuovi, del venite a vedere il negozio, del facciamo squadra, cosa tipica sua, ci sono stati anche degli show pomeridiani proprio lì accanto.
5: Poi lui piace questa cosa di fare più show in un giorno.
4: Sì, e l'aveva fatto anche a Milano. Un paio di anni fa, sì, e oltretutto lui, non lo so, adesso c'è sta cosa che comunque il pantalone in pelle gli sta ancora meglio di prima, proprio come attitude, capisci cosa voglio dire?
5: Sì.
4: Pantalone in pelle, state of mind.

0: Middle of the Road Pretenders, 16 e 47 minuti con la vostra Cecilia, il vostro Gigi. Gigi Simmons.
1: Bello Gigi Simmons. Purtroppo non ho gli stessi soldi di Gigi Simmons. Gigi Simmons non esiste, non può farti del male. Però potrei arrivare truccato.
0: Ma Gigi Simmons ora è qui. È nella nostra stanza, ti sta dicendo qualcosa, tu lo vedi? Batti tre volte se sei qua, Gene Simmons. Che poi è vivo, povero uomo.
1: Vabbè.
0: Cioè, siamo, dici David Bowie, David, se ci sei, batti un colpo, no? Così, magari.
1: Magari. Chiediamo a Lundini se ci sa aiutare.
0: Magari.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 16:54 minuti. Oh, posso dirti, oggi è volata, vabbè, ci è stato poi
2: tesoro mio. Quando uno è bravo, hai capito?
1: Ah no, no, io stavo dicendo che quando ti fermi che fa la settimanella di pausa.
2: Ah, penso, vedi, io già mi stavo autoincensando. Mannaggia, io ci ho provato, ma
1: senti, io prima abbiamo parlato del compianto Gene Simmons come se fosse passato milioni di anni, invece
2: è vivo e ancora pronto a spillare soldi, quindi...
1: esatto, alive and kicking e pieno di progetti.
2: Sì, no, allora sarà uno dei protagonisti di questa Legends of Rock Expo, e questa fiera che si terrà a Las Vegas a settembre, dove sarà possibile incontrare lui, Bill Ward e Black Sabbath, Stewart Copeland dei Police, Dave Davis dei Kings, insomma, e altri musicisti vari che insomma potrete incontrare, potrete chiedere degli autografi, non lo so, di solito
1: sono dei meet and greet,
2: sono dei meet and greet, esatto. Ora insomma, ovviamente Gene Simmons ha detto sarà un'esperienza unica, indimenticabile. Ora, se uno va a vedere, diciamo, i prezzi vanno da $250, che vabbè, tutto sommato, a 2008, quindi...
1: Ah, non 280, no, 2008, quindi... per tipo i VIP,
2: il VIP packaging. Esatto, qua salta la fila, incontra mezzo secondo il tuo musicista preferito, che come un robot ti fa la firma super meccanico e tante foto, fermo così, photo opportunity, tipo cartonato e tutto.
1: Che poi anche lì dipende sempre dall'artista. C'era questa cosa, mi ricordo anni fa, che era andata virale, delle differenze nei meet and greet con gli artisti diversi. Tipo, c'era questo meet and greet che andò virale di Avril Lavigne, dove lei rimaneva ferma.
2: Sì.
1: Paralizzata con il fan di fianco e lei che neanche lo toccava. E poi c'era, non so, i meet and greet di Rihanna, dove lei si metteva lì tutta divertita, che faceva le pose coi fan. Quindi anche lì dipende. Probabilmente Gene Simmons non è...
2: Secondo me sarà abbastanza fermo, immobile, statico.
1: È più Avril Lavigne che Rihanna. Avril Lavigne, sì, in una scala da Avril a Rihanna, tu ce lo metti più sul lato Avril.
2: Sì, potremmo in realtà fare questa nuova scala, sì. La Lavigne Rihanna, Avril Rihanna.
1: Sì, per determinare non i danni,
2: esatto.
1: Ma...
2: i danni morali e psicologici.
1: O magari non danni, lo esatto opposto, i benefici. Signori e signori, siamo tornati, questo era evidente, ci scuserete se stiamo parlando su un po' di Bryan Adams, però ci teniamo a dire che domani saremo di nuovo qua, io a partire dalle 14
2: e io alle 15:50.
1: E quindi
2: ciao!

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per

0: 18 maggio. L'ultima assurdità in fatto di cibo è il biblical eating, cioè mangiare come si mangia nella Bibbia. Yannick Sinner ha vinto gli internazionali d'Italia per la prima volta, un italiano 50 anni dopo Panatta. Tra pochissimo in studio abbiamo un pilota di macchine veloci che guarda caso suona il basso piuttosto bene, si chiama Max Gazzè.
1: And we're back, si comincia che oggi benvenute e benvenuti, siete nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo lunedì 18 di maggio 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5 e se lo volete vi porta fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, pirati, ben ritrovati a voi all'ascolto, a voi alla radiovisione 258 digitale terrestre, 738 di Sky in alta definizione. Per comunicare con noi il numero lo sapete che è quello lì, è il 366 663 4466, sms, whatsapp, messaggi vocali, quello che vi pare, quello che ci avete da condividere, il weekend, non il weekend, le domande anche per Max Gazzè che sarà dei nostri tra pochissimo. Giusto per darvi un'idea del suono di questa prima mezz'ora insieme, i dischi li ha scelti lui e quindi tu dici parte con Jaco Pastorius e invece no, sorpresa delle sorprese, parte con i Blur e la loro Coffee and TV.

Io dicevo quella cosa del basso, no? Che mi aspettavo Giaco, oppure gli Who con Entwistle, così. Per un motivo, al di là

0: il fatto che tu casualmente basso potresti averlo incrociato nella vita come strumento.
1: È uno strumento, ho anche il basso di John Entwistle, dell'Alembic. Il basso lì, insomma, era un basso particolare, per cui io...
0: Hai il suo vero?
1: No, il suo.
0: Ah, il modello.
1: Insomma, però il suo non era un Fender tipico, sai, sono un Fender, all'epoca c'era il Fender sui bassi, il Gibson, sì, e Fender sulle chitarre. E a me invece piaceva l'Alembic.
0: Ok.
1: E John Entwistle aveva l'Alembic, insieme ad altri musicisti, sì, Stanley Clark e quant'altro. Però vabbè, il basso comunque poi alla fine è uno strumento... E poi ho finito di utilizzare sempre poi il Fender.
0: Okay.
1: Fender Precision, quello che c'ha un suono solo.
0: Okay.
1: Attacchi all'amplificatore, lo
0: e
1: metti
0: quello fa
1: al massimo, almeno l'amplificatore, qualsiasi che esso sia, e poi alzi il volume e metti
0: tutto,
1: forse un po' di tono, tutto.
0: A cannone.
1: A proposito di Pastori, io invece avevo il basso, quello. A parte il basso, aveva il suo amplificatore, era un vecchio acoustic 350 watt,
0: sì,
1: e c'era appunto basse, medie e alte, mettevo tutto al
0: tutto
1: massimo.
0: Tutto su, certo.
1: E c'era anche l'equalizzatore che serviva per raffinare un po' il suono, un po' più di medie, io mettevo al massimo
0: tutto quello.
1: Era
0: certo,
1: solo per ottenere più volume, perché chiaro, il chitarrista chiaro aveva due Marshall, 100, sì, insomma, e a prescindere da dove suonava in un posto grande come questo studio, lui comunque li metteva al massimo.
0: Ed era complicato.
1: Non c'era modo per, insomma, io poi non cantavo, sono solo il basso.
0: Sì, dovevi questo difenderti come potevi, insomma.
1: Sì, non riuscivo neanche a sentire a un metro di distanza, talmente sì, c'era.
0: E adesso che invece sei il capo della banda, tiri su tutto ancora?
1: Ma quello faccio, è un rapporto molto fisico in realtà, perché il basso, il volume del basso dipende non solo dal tipo di legno. Diciamo che quando faccio un sol e vibrano le palle, vuol dire che il volume è giusto.
0: Ma solo le tue o anche del circondario?
1: No, il circondario spesso dà molto fastidio.
0: Dà molto fastidio.
1: Perché c'è risonanza.
0: Sì, più che altro perché non decidi quando, se sei nel circondario.
1: No,
0: invece
1: esatto,
0: se lo suoni tu almeno,
1: capito,
0: diciamo.
1: Se c'è un basso con un palco con un bel legno che suona prima,
0: vuol dire, insomma,
1: posso ottenere il volume più basso. Altrimenti se c'è il cemento sono guai.
0: Esatto, come il tennis. È la superficie,
1: esatto,
0: che cambia.
1: Esatto. Cambia il volume.
0: Se non l'avete ancora capito, Max Gazzè a Freccia, ben trovato. Ciao. E ben arrivato, è un piacere averti qui. È la prima volta che vieni a Freccia, tu?
1: Sì, in realtà sì, in realtà credo di esserci stato parecchi anni fa.
0: Oh,
1: comunque di recente non...
0: Sono molto contento che tu sia qui. Prima dicevo che mi aspettavo i disconi dei bassi per un motivo, e tu è impossibile che te lo ricordi, ma tanti anni fa io avevo appena cominciato a fare questo mestiere e la primissima intervista che ho fatto mi dicono devi andare in Universal a intervistare Max Gazzè.
1: Ah.
0: E quindi c'era tutta la terrazza che c'era fuori, il tetto,
1: come
0: sopra
1: no,
0: lì,
1: sì,
0: all'epoca.
1: Me lo ricordo, quello, sì, sì. Mi ricordo, era carino pure.
0: È stato molto bello, molto piacevole, anche perché tu avevi trovato un basso in una specie di scantinato che c'era lì dietro, sì, e iniziato a sleppare durissimo. Tanto. Al che io faccio, che
1: cazzo? In realtà volevo romperlo, se non si rompeva lo portava a casa.
0: Spoiler, sì, perché poi all'epoca ti faccio, ma com'è sto basso? Una merda.
1: No, ma no, magari era solamente perché aveva, sai, gli strumenti, quando li lasci stare per un po' di tempo, si imbarca, quindi il manico si imbarca, e diventa sempre più difficile suonarli. Infatti consiglio, lo so, questo è il mio consiglio personale, quello di non tenere, anche se uno non utilizza lo strumento spesso, andrebbe allentata un po' l'accordatura, cioè
0: mollare le corde.
1: Mollare un po' le corde, okay, sì, mollarle un po', non del tutto, ma un po' sì, in modo che, oppure metterlo comunque leggermente appoggiato su una parete dalla parte del manico verso il muro, cioè mai tenerlo in modo tale che, perché altrimenti con l'umidità e il cambiamento di temperatura tende a imbarcarsi il manico.
0: Cioè bisogna trattare il basso come il proprio parquet.
1: Esatto, nel parquet, esatto, come dice, l'umidità stessa, appunto,
0: certo,
1: il parquet si piega,
0: certo,
1: e il legno fa lo stesso, poi con la tensione delle corde, se tieni le corde molto tese, quindi accordato e magari messo in piedi sulla rastrelliera dove
0: ti pare.
1: Invece lo tengo, vabbè, cioè, ognuno c'ha il suo modo.
0: No, ognuno c'ha il suo. Forse la cosa interessante, a prescindere da come dire, dell'approccio al proprio strumento, è che i chitarristi, quando possono, e quindi magari riescono davvero a vivere di musica, di chitarre ne prendono 1000, cioè tanti chitarristi di professione hanno 40 chitarre, non lo so. I bassisti fanno lo stesso.
1: Usano sempre
0: tre, esatto. I bassisti fanno lo stesso, cioè prendono 100 bassi?
1: Secondo me no, il basso è diverso un po' dalla chitarra, perché ci sono bassi, appunto, come dicevo, la Lembic, oppure Rickenbacker, sì, o Hofner, Paul McCartney, per esempio, hanno una scalatura più piccola, media o lunga. A me piacciono i bassi con le tastiere grandi, tipo il Fender Precision.
0: Cioè la scalatura è la grandezza dei tasti, intendi?
1: La distanza che c'è tra un tasto e un altro, okay, in realtà. E per cui piacciono i bassi appunto come il Music Man o anche il Fender Precision, più del Fender Jazz. Poi alla fine il Fender Jazz l'ho usato spesso, ma ultimamente, negli ultimi 2 anni, sto usando il buon vecchio Fender Precision, che ne ho trovato uno, anche lì non è una questione di manufattura o quant'altro, è un casuale.
0: Sì.
1: A volte capita che prendi uno strumento anche economico e ti trovi particolarmente paura, certo, in sintonia. Io sto usando questo Fender Precision col manico in acero da ormai da qualche tempo e mi piace suonare solo quello adesso. Ecco, tutto l'ultimo disco l'ho fatto, con quel basso, non ho cambiato strumenti.
0: E infatti adesso ne parliamo del disco, anche perché ha la particolarità della frequenza, di cui insomma, qualche giorno fa da queste mura abbiamo già discusso, ma lo riprendiamo molto volentieri, anche perché tanti musicisti ascoltano Freccia e certo, adesso magari si tarano a 4.32 anche loro.
1: Poi se vuoi te ne parlo subito, ne parliamo dopo.
0: Ma mettiamo un disco magari, okay, anche perché, come dicevo prima, il suono l'hai fatto tu. Perché siamo partiti dai Blur? Se vuoi dopo andiamo su Radio. Ti va bene?
1: Sì, è più o meno un percorso abbastanza cronologico, anche okay, se Radiohead è più recente.
0: Perché avevi scelto Coffee and TV tu, dei Blur?
1: Ma a me piaceva, sai, quando scegliamo un po' di brani, poi alla fine ne ho scelti un po', ma molto random, non c'è stato, ne avrei scelti 40, non 4.
0: Però tu eri Blur rispetto a Oasis, quindi?
1: Sì, assolutamente, okay, sì, sempre più Blur. In generale sempre più britannico che americano.
0: Americano.
1: Le mie influenze sono più britanniche.
0: Okay.
1: Ho scelto tutte cose britanniche.
0: Okay.
1: Questa è quella peculiarità.
0: E infatti Radiohead Oxford, se non ricordo male.
1: Oxford, esattamente.
0: Come città. E loro, per una questione, penso siano la band di chi ha una band.
1: Allora, guarda, una cosa molto interessante del Radiohead, io suonavo con una band inglese, si chiama 4Play4, e nello stesso periodo in cui nasceva tutto quello che è il mondo Northern Soul, quindi post jam, post mods, quel mondo lì, c'era molta attività in quella che veniva chiamata Northern Soul in Inghilterra, quindi Jamiroquai, Style Council, Paul Weller, e con la band con cui suonavo 4Play4, noi suonavamo in questa casa dove abitavamo, insomma, in quel periodo, e suonavamo in continuazione, quindi era suonare, improvvisare, fare. Eravamo tutti quanti musicisti esperti, quindi con provenienza da Berklee College of Music, chi da altre Musician Institute of Technology di Los Angeles.
0: Tutti studiati, quindi.
1: Tutti musicisti esperti, seppur giovani, ma consapevoli di quelle che è l'armonia, il suono. Quindi cerchiamo di fare musica cercando di indagare, di scoprire, suonando tra di noi, quello che poteva essere interessante.
0: Okay.
1: Quando uscirono le prime cose di Radiohead, mi ricordavano molto quelle cose che suonavamo noi improvvisando e quello che facevano appunto Radiohead lì a Oxford, nello studio. Passavano ore e ore a suonare, a registrare, a prendere pezzetti di brani, a memorizzare le idee, a portare avanti, sviluppare delle cose interessanti, abbandonare le altre. Ed è una modalità fantastica, una modalità che poi, riconoscendo, ho apprezzato loro, il fatto che abbiano avuto successo, ma l'onestà emotiva, l'onestà creativa di questa band mi ha sempre colpito. Anche nelle scelte di intrecci, insomma, molta libertà
0: creativa,
1: creativa, certo, il modo in cui mettono le armonie, le scelte di un certo tipo di arpeggi, pure loro molto bravi musicisti. Ho avuto modo di conoscere tempo, insomma, parecchi anni fa, Philip, anche il batterista, Phil Selfway,
0: okay,
1: proprio perché appassionato di macchine da corsa, era andato a fare una gara a Silverstone.
0: Certo.
1: Per cui, seconda passione.
0: No, ma dopo affrontiamo anche questa. Che Max, come dire, devi sapere che tra l'altro noi di lunedì, quando c'è il Gran Premio, facciamo sempre la disamina del Gran Premio, per cui mi sa che adesso ti tocca un giro.
1: Ah, sì.
0: Ma prima, Pyramid Song, Radiohead.

0: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
3: Ah, sarà più di un anno.
4: Vivere la ballerina è vivere davvero.

0: Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: No, it's never enough. Never enough. Wet Dream delle Wet Legs su Freccia alle 17:27 con Max Gazzè in studio. Canzone che ha scelto lui perché oggi il suono lo fa lui. Loro, come mai le Wet Legs?
1: Ma mi ha colpito. Io alla fine non è che seguo molto, non mi fisso molto sulle cose, ma quando noto delle cose interessanti che mi intrigano, le mando. Quindi ho salvato, hai capito, ho visto e ho ascoltato. Insomma, mi fa piacere proprio il modo in cui gestiscono un po' tutto il modo di far musica,
0: anche il comunicare, forse, perché sì, sono bello ed impantante loro,
1: assolutamente,
0: no?
1: Sì, mi intrigano, mi piacciono, mi incuriosiscono e mi emozionano.
0: Allora, abbiamo da discutere un disco nuovo che si chiama L'ornamento delle cose secondarie, che è fatto a 432 Hz, fatto, sì, scusami la semplificazione,
1: sì,
0: lo so,
1: ma è molto semplice, alla fine.
0: E beh, insomma, molto semplice non lo direi così, non è banale.
1: Ti spiego, perché alla fine c'è stato un sacco di sembra chissà che sia, in realtà è una frequenza di intonazione dove gli strumenti hanno un suono più morbido, più caldo, più in sintonia con quello che era l'ambientazione in cui ho realizzato questi brani, in cui anche sono stati suonati poi in studio, per cui registrare un pianoforte a 432 Hz genera delle armoniche sono più morbide, più calde. Lo stesso vale per gli strumenti che ho fatto costruire apposta proprio per suonare in quella frequenza. E anche la chitarra, è un po' di tempo che avevo la chitarra classica accordata a 432 e devo dire che c'è un decadimento della nota diverso,
0: okay,
1: e le frequenze si mischiano in maniera più organica, il suono è un po' più morbido, c'è più morbida questa nota da dire. Poi dopo un sacco di speculazioni, ecco, per esempio ho detto tempo fa che è stato registrato anche Dark Side of the Moon a 432, poi dopo mi hanno smentito, cioè guarda che non è vero, quindi è una cosa sia vera che non vera, perché esistono versioni a 432, io mi ero anche informato, cioè è possibile, poi questa cosa non ha trovato mai conferme ufficiali e di fatto
0: magari lo hanno rimasterizzato, è possibile rimasterizzare a 432?
1: L'hanno riportato a 432 su dei video su YouTube, ci sta a 432, poi mi sono informato, ma c'è chi dice che originariamente era 432 e è stato rimasterizzato a 440, per cui non sapremo mai la verità e neanche voglio saperlo, sinceramente, perché altrimenti poi diventa quello che dice le bugie.
0: Per chi non ha proprio idea di che cosa si stia parlando, 432 è una frequenza differente da 442,
1: sono
0: giusto,
1: 8 centesimi, praticamente 32 centesimi di tono, è
0: il La, però è quello.
1: È La centrale, quindi La con cui si accorda il pianoforte, La, okay, 440 Hz, che scordando di pochi gradi, tipo in pochi centesimi,
0: okay,
1: diventa. Era la frequenza con cui intonavano anche, infatti, chiamata anche l'accordatura verdiana, e in Italia si accordava in questa frequenza di riferimento credo per secoli, un paio di secoli, se non, forse un po' di meno, non lo so. In Germania era un po' più basso, in Francia era 435 Hz. Poi negli anni 30 in Germania hanno deciso di far suonare 440, 442, proprio perché gli strumenti che andavano di moda all'epoca, soprattutto negli anni 30 in Germania, erano Wagner, per cui le trombe, i tromboni. Poi ecco, un fatto importante è che gli strumenti erano costruiti tutti per suonare a 432 Hz, anche Stradivari, perché Stradivari, i violini che stanno a Cremona, gli Stradivari sono tutti costruiti per suonare 432 Hz.
0: Beh, infatti guarda, se c'è una cosa che si può dire dei nazisti è che avessero un pessimo gusto musicale.
1: No, nel senso che Wagner senz'altro è incredibile come combinazione, però per esempio quando ho registrato il disco ho trovato difficoltà soprattutto nei fiati, perché poi a 432 Hz certe armoniche della tromba
0: non quagliano.
1: Anche, sì, anche del trombone, insomma, è come se non chi suona, che è abituato a suonare la tromba, suona con le armoniche, non ritrova lo stesso luogo in cui ci sono le armoniche.
0: Okay.
1: Quindi c'è un po' di. Perché all'epoca anche gli strumenti a fiato erano costruiti con la parte dell'arco, appunto, della tromba, il giro che fa la.
0: Okay.
1: Erano diversi, quindi erano meccanicamente diversi, sia gli strumenti a fiato e gli strumenti a corda.
2: A corda.
0: Sono arrivati un po' di messaggi, segnalano che una musica può fare, una canzone che ha qualche annetto e che li porta benissimo, può fare molte cose, anche, come dire, impulsi d'accoppiamento, e questo va segnalato, è importante, sì, secondo me, come, che venga,
1: ci mancherebbe
0: messo,
1: altro.
0: Venga messo agli atti. Qualcuno segnala invece un grande concerto a Vigevano di un po' di tempo fa, e qualcun altro nei messaggi dice: ah, ma io mi ricordo Max ha fatto una grande esecuzione di Driven to Tears dei Police sempre qualche anno fa. Tu e Sting avete mai fatto, non so, della canasta insieme? Vi siete mai incrociati?
1: No, c'era però un progetto che purtroppo non è andato a buon fine per motivi legali, burocratici, legati a un brano che Sting e Shaggy stavano facendo insieme e volevano pubblicare in Italia con un guest italiano.
0: Okay.
1: E lo fecero in Francia con Maître Jim.
0: Sì.
1: E chiesero a me di farlo. Quindi Sting, la sua produzione, mi mandò questo brano, e dove devo cantare, appunto, scrivere sia il testo che cantare quella parte lì. Per cui non c'è stato poi possibilità, perché la Francia, non so che hanno fatto, caso discografico, problemi tecnici discografici, sì, avevano firmato un contratto esclusivo in cui non potevano, nessun altro poteva farlo, insomma, okay, non per qualche,
0: okay,
1: e alla fine loro malgrado non sono riusciti a portare avanti,
0: concluso.
1: Però insomma si stinge, ma soprattutto i Police, poi ho suonato un po' di tempo, un periodo anche con questa band, si chiama Gizmo, di Stuart Copeland, il batterista dei Police.
0: Con Vittorio Cosmo.
1: Con Vittorio, esatto, con Vittorio. C'era Armanza Ballecol, il bassista, me ne avevo. C'era Mauro Refosco, che poi ha fondato la band sempre con Tom York, Atom for Peace. Okay. Poi c'erano
0: Adrian Belew, può essere?
1: Anche. No, Adrian Belew no, quello successivamente fecero questa cosa con Mark King,
0: okay,
1: il bassista dell'Eva 42, sì, e Adrian Belew. Parliamo di forse che andare a metà anni 2005-2006,
0: sì,
1: forse più o meno quello era il periodo. Però insomma, di recente Stuart, appunto, Copeland ha pubblicato una di queste registrazioni,
0: okay,
1: fatte a Roma,
0: sì,
1: registrando a Roma, è stato molto bello, emozionante rivedermi sul palco insieme a questi ragazzacci.
0: Allora, io lo so che noi siamo lunghissimi, ma tanto noi non ce ne frega, per cui ti tratteniamo qua, anche, sì, contro

0: tuo non volere. Te lo dico. Allora, mettiamo un altro disco e così poi facciamo anche un altro recap sull'album di Max. Tu hai scelto King Krul, che è un tizio che da queste parti non si sente tantissimo, ma che chi conosce, come dire, se lo gode parecchio.
1: Beh, ma l'ho scelto anche perché sentiamo qualche cosa di particolare, sì. Qualcosa che sia... Però vediamo un po', è sempre... Un ascolto.
0: Vediamo l'effetto che fa.
1: Vediamo che succede.
0: Questa si chiama Stoned Again.

0: Questa si chiama Stoned Again, King Cruel, su Freccia alle 17.37. Altro disco scelto da Max Gazzè.
1: Un po' provocatorio è stato. Un po'.
0: Dici, ma per il suono o per il.
1: In
0: per
1: generale, quel suono lì, quella cosa che non è ben distinguibile.
0: Che non gli metti un'etichetta.
1: Esatto, non gli metti quell'etichetta. Okay. Esatto, rimane.
0: Io non la conoscevo, devo essere sincero, sentendola, non per il titolo Stoned Again, non per quello, ma per il suono, sì. Sono due cose diverse, ho pensato che questo è il suono che avrebbero i tuoi pensieri se io potessi dargli un suono, non conoscendoti davvero, come dire, intimamente. Non so se ha senso per
1: ha
0: te.
1: Ha molto senso, penso che uno degli atti di contemplazione e di meditazione più profondi, per esempio, che ogni tanto mi capita,
0: sì.
1: E ci provo, ogni tanto ci riesco per brevi frazioni di millesimi di secondo, di ascoltare i pensieri mentre pensano. Quindi, capito? Cioè, tu, okay. Mentre pensi, tu non puoi smettere di pensare.
0: Certo,
1: non pensare a niente, sì, non certo. Sia mai. Prova a dire a una persona non pensare a niente.
0: È impossibile. Certo.
1: Per cui quello che si può fare è attivare un meccanismo contemplativo che fa sì che tu puoi esternamente osservare.
0: Sì.
1: I tuoi pensieri mentre pensano.
0: Ok.
1: Non so, è una specie di viaggio astrale in cui sì. Tu guardi, ascolti i pensieri mentre li lasci scorrere, no? Ed è molto interessante. Ogni tanto la musica mi porta come forma proprio di comunicazione e come archetipo a individuare a usare l'ascolto come fonte di attenzione.
0: Ok.
1: E nel frattempo in quell'attenzione ascolto tutto il resto dei pensieri come fluire in un fiume sotterraneo,
0: okay.
1: Oltre a quel punto di riferimento. Non so se ho reso l'idea, non credo.
0: No, adesso no. Cioè, allora, i pensieri come un fiume. Come

0: fiume.
1: Ci ho provato, dai.
0: No, però però il concetto è molto interessante. Tu quando fai le cene finisci a questi discorsi?
1: No, spero.
0: Cioè, se, io sì, cioè no, nel senso, come senso mondo.
1: Sì, divento prolisso, poi non mi si
0: no,
1: ferma
0: ma non
1: più.
0: È per quello, no, no, è per i temi, perché è affascinante provare a... c'era un detto che diceva che le grandi menti parlano di idee, le menti mediocre parlano di fatti e le menti piccole parlano di persone.
1: Okay. Esatto.
0: Queste cose sono idee, alla fine.
1: Ma quindi... e quello è il problema, che sono compulsivo e ossessivo, per cui indago tutte le questioni che riguardano la fisica, la quantistica, la filosofia, sì, le cose antiche, cose moderne. Per cui mi piace indagare la natura della realtà,
0: okay,
1: se così possiamo definirla, o della irrealtà anche.
0: Okay.
1: Per cui quello che definiamo realtà è un'interpretazione legata ai sensi. Poi
0: sì,
1: dopo esiste tutto un sottobosco di percezioni che non hanno niente a che vedere con le interpretazioni, che
0: sì,
1: considero reali tanto quanto alle interpretazioni, per cui capisci che okay, confusione.
0: Cioè, sarà perché ti amo. Però vedi, il disco ultimo non parla di percezioni o di cose reali inteso come importanti, ma dell'ornamento delle cose secondarie.
1: Esatto, è proprio quello. Penso che sia una fase di invecchiamento, di andare avanti con l'età, cominci a mettere, a portare l'attenzione
0: sì,
1: non solo alle cose che ti stanno davanti, per cui... Ah, ma anche le cose che mentre procedi
0: sì,
1: cominciano ad apparire in zone periferiche
0: okay,
1: rispetto allo spettro visivo,
0: sì,
1: no? Quindi
0: okay,
1: a 180 gradi. E in questo procedere ho anche notato dei brani e dei testi che ho accennato, con cui insomma, i testi sono rimasti un po' indietro, i brani sono rimasti un po' indietro, e ho voluto riascoltarli considerando che avessero un'origine del periodo anche più creativo dell'essere umano, tra i 20 e i 30 anni c'è
0: certo,
1: la scintilla, quella più viva,
0: sì,
1: quella
0: sì,
1: laurea.
0: Sì, assolutamente.
1: Per cui ho riconosciuto quella scintilla, quella freschezza, quell'identità così onesta, così senza troppe pippe mentali, senza voler, capito? Tanti di questi testi e brani erano scritti senza nessuna, come dire, ambizione.
0: Okay.
1: Per cui ho voluto riprendere e ornarli con dei nuovi arrangiamenti,
0: certo,
1: nuove consapevolezze, e quindi con questa esperienza che ho in più rispetto a 30 anni fa mi ha permesso di comprendere che tipo di suoni volevano questi brani qua.
0: Okay.
1: E quindi non ho fatto altro che seguire lo stesso percorso che ho seguito nel mio primo disco, Contro l'onda del mare, che è uscito nel 96,
0: sì,
1: quindi senza ambizioni, senza dover per forza fare il brano che diventa una hit radiofonica o diventa, ma semplicemente
0: per il
1: sono 20 brani e a volte non ci sono ritornelli che si ripetono.
0: Okay.
1: Ho dato uno svolgimento a dei testi, quindi ho musicato quei testi esattamente come ho fatto nel mio primo disco.
0: Verrebbe da dire che hai ascoltato i pensieri mentre pensa.
1: Esattamente, ma non avevo nessun pensiero quando componevo, avevo una specie di, sai il barometro che segna,
0: che... Volter, quello che ti segna,
1: sì, volto, l'umidità anche, l'umidità, quindi mi mettevo questo barometro emotivo qua al centro del
0: esterno,
1: petto,
0: sì, okay,
1: e facevo le cose, mentre okay, facevo c'era sto barometro, diciamo, più emozione, meno emozione,
0: okay,
1: quindi non c'era giusto o sbagliato, era solo un fatto emotivo,
0: come si sentiva.
1: Esatto.
0: Mettiamo un disco e Divo con Whip It, e torniamo.

0: questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: Radio Freccia, libera come noi.

0: Ecco, questa qua invece l'abbiamo messa noi, Max, About a Girl, sì. Che non so se è completamente opposto o completamente distante rispetto a quello che hai messo tu, innanzitutto perché è americana,
1: sì.
0: Quindi di europeo qui c'è.
1: Vabbè,
0: poco.
1: Ho voluto fare una scelta così, fare una scelta, una playlist anglofona, ma
0: sì.
1: Così, ma...
0: Vabbè, poi c'è tanta di quella musica che è infinita. Questa roba qui erano gli anni 90, visto che prima parlavi dell'inizio, 96, 30 sì. anni dal mio primo disco. Quando tu hai visto arrivare il grunge, questo mondo qui,
1: come no.
0: che era diverso da quello che facevi, vabbè, che facevate sì. voi, anche autodistruttivo, se vogliamo, rumoroso.
1: Beh, se tutto quel arriva da Seattle, comunque tutto quel mondo lì.
0: Cosa pensavate voi di questo?
1: Ah, ci ha travolto abbastanza, partendo da Nirvana, partendo da Stone Temple Pilots.
0: Sì.
1: Vabbè, tutto quel periodo là che venne prima ancora dei Blur e quant'altro. Quindi okay. parliamo di. Era comunque, eravamo molto molto attenti, noi tutti, parliamo della mia generazione.
0: Cioè, non potevi ignorarlo.
1: Non potevi ignorarlo, era una cosa dirompente.
0: Chiaro.
1: E forse Nirvana sono stati. Probabilmente in quel periodo la cosa più dirompente che abbiamo sperimentato negli anni 90.
0: Sì.
1: Ma non solo Nirvana, è tutta la scena proprio di Seattle.
0: Sì, sì, sì, era un marchio sonoro.
1: Era quello lì, sì, Seattle, sì, sì.
0: Certo.
1: Capito? Quindi Soundgarden, tutto quel mondo lì era quello, insomma. E noi che comunque facevamo rock, almeno io che poi venivo dall'Inghilterra, era molto più simile a uno dei movimenti che poi hanno generato un modo di pensare, un modo di essere, anche di vestirsi.
0: Anche di vestirsi, stavo per dire.
1: Esattamente, quindi in Inghilterra ogni genere musicale è stato associato anche a una condizione, a uno stile di vita, vedi i mods,
0: certo.
1: vedi i punk, gli skinheads, gli ska, insomma tutto, ogni movimento musicale era collegato. In questo caso il grunge di Seattle ha fatto la stessa cosa che ha fatto l'Inghilterra negli anni 70, però questa volta si veniva dall'America.
0: Dall'America, sì. Certo. Abbiamo ancora 4 minuti e quindi, visto che il rock and roll e i motori vanno d'accordo, oggi è lunedì, devi sapere, noi di solito dopo il Gran Premio sentiamo sempre Fabio Tavelli,
1: sì,
0: che
1: no.
0: facciamo sempre il nostro rendezvous e facciamo il bar Maranello.
1: Mm-hmm.
0: Forse non tutti sanno che tu le macchine le hai viste da dentro, le hai guidate a
1: sì,
0: velocità
1: sì.
0: sostenuta, insomma.
1: Beh, io ho passato un periodo, a parte che correvo, poi correvo Formula 3000 e mi chiese Adriano Morini, che era il team principal del team Draco,
0: sì.
1: di fare un road show con la Renault Formula 1, la R25, quella
0: cioè,
1: di...
0: tu hai guidato una Formula 1?
1: Sì, sì, ma non solo una volta, più volte.
0: Ok.
1: Feci dei test, era andare a Silverstone appunto per fare dei test con la R25,
0: sì.
1: per fare poi il road show nel 2026.
0: Era quella di Alonso?
1: Alonso e Fisichella, sì.
0: Ok.
1: E quindi poi una volta fatto questo road show a Misano in occasione della gara del Renault World Series, sono andato da Briatore, sono andato poi, ho fatto vedere la telemetria dei miei giri, che insomma non ero. E ho detto adesso che ho il contratto per un anno, perché il contratto dura un anno,
0: sì.
1: fammi fare qualche test. Siccome i piloti è una rottura di palle per loro fare test aerodinamici, sviluppo sì, delle certo. gomme, Michelin, tutto. Visto che a me fa piacere, lo faccio
0: io.
1: E lui mi nominò collaudatore del mercoledì, che era l'unico giorno in cui non si facevano i test. Ho detto, Flavio, vaffanculo. alla fine mi... E feci altri test, altre cose, altre...
0: Certo.
1: Però guidando quella macchina lì. Però è stata una bellissima esperienza, ma okay. già guidavo appunto, avevo una certa competenza già all'epoca.
0: Ma sincero, quei tempi che avevi fatto con la Formula 1 erano vagamente vicini a una possibilità
1: il collaudatore era Frank Montagny, e io però, ripeto, giravo 3,2 secondi più lento a giro,
0: okay.
1: ma stando più cauto, perdevo un paio di decimi a curva,
0: sì, sì,
1: perché
0: sì.
1: frenavo qualche metro prima,
0: certo,
1: ma
0: certo,
1: è fisiologico,
0: certo.
1: non è che arrivi subito a fare i tempi del collaudatore. E quindi c'era Jonathan Cochet e Frank Montagny che facevano i collaudatori. E poi quando sono andato a Silverstone c'era Damon Hill pure che
0: certo,
1: faceva
0: sì.
1: lo stesso preparazione del road show che doveva fare lui a Goodwood
0: okay.
1: in Inghilterra.
0: Ah, certo.
1: E niente, ho detto, cioè, poi alla fine le macchine sono cambiate molto, ma all'epoca c'era il V10,
0: sì.
1: motore che faceva il barrito di elefante,
0: certo.
1: con parliamo di un motore di 900 cavalli che arrivava, 19.000 giri forse, quindi era
0: un aereo, sì.
1: una cosa veramente... molto molto emozionante.
0: Quindi quando tu vedi la Formula 1 adesso ti girano un po' le palle.
1: Mi girano le palle. Questo rumore della Panda con lo scarico rotto non si può sentire. Mi auguro che possano almeno mettere gli scarichi, perché quello che faceva rumore, allora, dentro la macchina il motore era quello, quindi
0: certo,
1: il motore che aveva 900 cavalli, sentivi quello, il barrito d'elefante che sentivi fuori col V10 era soprattutto tutta la costruzione dello scarico.
0: Okay.
1: Non c'era lo scarico dritto la Panda dell'84 quella che è il rumore di adesso, quella marmitta rotta,
0: certo.
1: Mentre all'epoca era tipo un trombone, era un flicorno,
0: cioè, girava
1: intorno allo scarico e emetteva questi suoni più alti, per cui una delle cose più affascinanti della Formula 1, soprattutto per il pubblico che va a vederla, è anche la percezione del suono, l'imponenza. Quindi spero che un giorno capiranno che devono far risuonare questi scarichi come fossero dei flicorni.
0: Allora ho un'idea. Accordiamo le Formula 1 a 4,32.
1: A 4,332
0: Hz.
1: Un po' più alto, dai.
0: Suonano con le armoniche della Formula 1. Così fai un'orchestra clamorosa.
1: Sarebbe bellissimo.
0: Allora aspetta, qua sopra io m'ero segnato. Ricordatevi che Max vi aspetta in teatro con l'ornamento delle cose secondarie, in teatro dal 10 di ottobre a Spoleto, e poi si passa a Mestre, Palermo, Napoli, Bologna, Milano, Genova, Firenze, Ascoli Piceno, Bari, Torino, Trento, Cagliari, Roma, non stiamo dimenticando niente. Avete anche diverse possibilità, perché in ognuna di queste città Max, come dire, si troverà bene e si ferma per più date.
1: Esatto, faccio residenza nei teatri, perché questo tipo di disco merita di avere un ambiente anche un po' più suggestivo, dove si possono creare dinamiche, sia a livello visivo, quindi col buio totale del teatro, ma anche delle dinamiche. Teatri non troppo grandi, però sarà una bellissima esperienza, residenza di 3 giorni in ogni teatro, a parte Roma che ne hanno messe 5, ma il teatro è quello piccolo, la sala Petrassi
0: ne hanno messe 5.
1: No, ho scelto io,
0: ti prendono e ti calano,
1: mi collocano dove devo suonare.
0: Max, è stato un grandissimo piacere, speriamo di averti qui presto, ma lo sai che quando vuoi basta bussare,
1: verrò a bussarvi
0: ad onore. Max Gazzè, signore e signori, su Freccia, noi ci risentiamo domani. Don't forget you're alive.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con
2: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
3: Radio Freccia.
4: Rocketarin. Le 18 in punto, buon lunedì, buon 18esimo giorno di maggio, insieme a Wally Vostro inizia il Molo 17, da qui fino alle 20, rigorosamente in diretta, anche al 258 del Digitale Terrestre o al 738 di Sky, tutto in alta definizione per seguirci pure in radiovisione, con un grazie in radiovisione, in alta definizione, insomma definitelo come vi pare, a nessuno, a Fabione Romano e a Max Gazzè, che è passato da qui, ha fatto una bella chiacchierata col nostro Nobody. Insomma, è stato bello vedere Max e sentirlo, soprattutto io parlo da fan, immagino che all'ascolto ce ne siano veramente tanti. Quando esponenti della musica italiana, insomma, parlano di queste sette note e più, non solo sette note, e lo fanno nella maniera in cui lo fa Max, voglio dire, è sempre emozionante, no? Soprattutto per chi quella musica lì l'ama. Va bene, inizia qui una nuova settimana per chi la sta cominciando, continua per chi invece ha lavorato anche nel weekend. Beh, siete tutti ben accetti, quindi se vi va, 366-663-4466 a vostra disposizione per SMS e WhatsApp, ho fatto anche la rima.

sai, tante volte quando le canzoni raggiungono il grande successo poi sembra che parlino di, come dire, argomenti trascurabili. In verità My Favorite Game dei Cardigans ha a che fare con un argomento molto spinoso, che è l'adattamento in amore, che per carità in parte deve anche esserci, però quando poi diventa sbilanciato da una sola parte rischia di creare delle situazioni, non dico poco comode, ma addirittura pericolose, e purtroppo la cronaca e la storia di questo mondo ce lo insegnano. Questo fu uno dei grandi successi estratti da Gran Turismo, il disco dei Cardigans, quello di fine anni 90, che fu poi un po' il loro greatest hits, no, se vuoi, cioè quello che contiene i loro successi più grandi. E il successo è testimoniato dal fatto che a distanza di 30 anni siamo ancora qui ad ascoltare le canzoni che arrivano proprio da quell'album lì. Loro invece sono i Depeche Mode.

0: Radio Freccia.
1: Sgaggaruppi. 18 e 12 minuti, come spingono le warning in questa Kerosene su Freccia nel Molo 17 insieme a Wally Vostro fino alle 20, rigorosamente dalla nostra top 20, dalla lista delle 20 novità che ogni giorno vi facciamo ascoltare. A proposito di belle novità, Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto di Mr. Alice Cooper. Dunque, cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102 e 5 Play e cliccate sul banner Special Land Contest. Voglio dire, vi volete perdere questa occasione qua di andare a vedere gli Scoop? Dai, andate subito, RTL 102 e 5 Play. Ora però, su Freccia ci sono i Beach Boys e questa si chiama Surfing USA.

Perché poi alla fine i Beach Boys sono il suono dell'estate, non solo, perché poi insomma hanno creato delle opere davvero notevoli, e sicuramente questo è il periodo dell'anno in cui si comincia a pensare, no, all'estate, perché maggio, un po' arriva la primavera, ci sono dei giorni caldissimi, dei giorni invece in cui sembra di tornare in inverno. Quando si è in ufficio la mente va anche lì, però l'ufficio è causa di stress per molte persone. È stato condotto un sondaggio per scoprire quale sia l'effettiva causa, no, di questo stress, di questa di questo burnout a cui poi tanti arrivano nell'arco degli anni. E a quanto pare la vera ragione dello stress in ufficio non sarebbe il sovraccarico di lavoro, ma il non avere un ruolo preciso e quindi non sapere quali sono i compiti da svolgere. Quindi poi non è mai giusto fare di tutta l'erba un fascio, però non so, voi vi rivedete in questa definizione? Perché se ci penso nei vari lavori che ho fatto, effettivamente la causa che mi portava più stress era proprio questa: non sapere cosa fare. Five Finger Death Punch su Freccia.

0: Signor direttore, non è ancora rientrato. È in vacanza, in Umbria.
1: Ah, sarà... più di un anno.
2: Vivere il Tuderte è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi.

0: della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
1: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
2: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
1: Ah, lo rifacciamo?
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Radio Freccia.
5: Dai, dai, dai, su, su. Walk time. 18 e 25, quasi 26 minuti in questo lunedì, in questo nuovo inizio di settimana, per alcuni, per altri invece la continuazione di quella precedente. Beh, sappiate che siete nel posto giusto, Molo 17, Radio Freccia, Wally vostro fino alle 20. Vedi, siete in tanti a essere d'accordo con questa ricerca secondo cui il maggior motivo di stress in ufficio non sarebbe il sovraccarico lavorativo, bensì il non sapere che cosa fare, cioè tante volte il ritrovarsi lì e dire ok, ma quindi qual è il mio ruolo, no, in questo momento, perché sto impazzendo. Tanti messaggi che vanno in questa direzione, con tanto anche di precisazione da parte di chi, per esempio questo sfrecciato Michael dice io avevo un lavoro in un colosso, in un'azienda molto importante, ma non mi sentivo valorizzato proprio per questo motivo, no? Cioè nel senso mi sentivo un po' smarrito e allora ho cambiato strada. Poi c'è anche chi dice no, in verità il maggior motivo di stress in ufficio sono i colleghi che non sono proprio simpaticissimi. Capitano anche quelli,

Mati. In questo caso, diciamo che il protagonista di questa canzone è un uomo un po' egoriferito. Uno che dice, va bene, voglio amare, voglio innamorarmi, però alle mie condizioni. E le mie condizioni, se fanno male a qualcun altro, beh, le devono accettare, quel qualcun altro le deve accettare comunque. E il tutto poi viene condensato in questa immagine, no? L'immagine degli occhi tristi, Sad Eyes, da Bruce Springsteen. Alla fine, oh, ci sta. Ci sta, cioè non ci sta questa dinamica, ci sta a raccontare all'interno delle canzoni anche quelle storie che non per forza finiscono con il principe azzurro e la scarpetta di Cenerentola, capito? Perché le canzoni hanno a che fare con la realtà. Va bene, fra pochissimo dalla Top 20 Black Keys, subito invece su Radio Freccia il turno dei Bastille con Laura Palmer.

0: Radio Freccia.
1: Zon zon. Rock time. 18:38 con volli vostro fino alle 20, rigorosamente in diretta nel Malo 17, per un pezzettino anche con Where There's Smoke There's Fire, pezzo che arriva da Peaches, il nuovo disco dei Black Keys che ha visto la luce lo scorso primo di maggio. Black Keys che, per la gioia delle orde di fan italiani, torneranno proprio a Milano all'Alcatraz il 10 e l'11 di settembre di quest'anno, e di quelle due date lì Radio Freccia è ufficialmente media partner, per cui se ve lo dico anche un po' gongolando, no? Sapete che mi piace gongolare. Noi li abbiamo appena ascoltati direttamente dalla nostra Top 20. Ora però ci spostiamo dalla Top 20 e entriamo in zona AC/DC, perché questa è Jailbreak.
2: There was a friend of mine on murder, and the judge's gavel fell. Jury found him guilty, gave him 16 years.

Avete mai sentito parlare di Marcon Brandon Reed, detto anche Chopper? Ma si tratta di un criminale, un uomo che a un certo punto ammazzò un capobanda e viene condannato a 16 anni di galera. Ora, come è legittimo aspettarsi, la galera non è che fosse proprio di suo gradimento. Allora, a un certo punto, insieme all'amico e complice Jimmy Loughnan, pianifica un'evasione. Solo che, a causa della paura degli spazi ristretti di entrambi, questi due vengono beccati e messi in isolamento. Questa notizia colpì a tal punto Bon Scott che decise di farne una canzone, che poi è Jailbreak degli AC/DC che abbiamo appena ascoltato, che a sua volta poi diventa anche un po' una sorta di metafora per descrivere l'evasione dello stile di vita droga, sesso e rock and roll, di cui Bon Scott è stato, ahimè, uno dei più grandi esponenti della storia. Va bene, su Radio Freccia il turno di Mr. Lenny Kravitz.

0: Radio Freccia.
1: Che pezzo, ragazzi. Ultimo Rock Time per quanto riguarda la prima parte di Molo 17, sono le 18:52 minuti. Buon lunedì, buon 18° giorno di maggio insieme a Wally Vostro fino alle 20, ma soprattutto insieme ai Rolling Stones, che il prossimo 10 di luglio pubblicheranno l'album numero 560 della loro carriera, intitolato Foreign Tongues, dal quale abbiamo appena ascoltato In the Stars, dalla nostra che entra così in top 20, è dentro oramai da qualche tempo, e è un pezzo dal quale si capisce che gli Stones non hanno intenzione di mollare niente, e quando dico niente sono veramente molto eleganti. Va bene, scaricate l'app RTL 102.5 Play, ricordatevi che è il modo più smart per rimanere sempre in contatto con noi. Visto che abbiamo citato gli Stones, citiamo anche i Beatles con Lucy in the Sky with Diamonds.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento. Radio Freccia.
1: Rocketari. Le 19 in punto, ben attraccati al Molo 17. Seconda ora che da qui ci porterà dritti dritti fino alle 20 insieme a Wally Vostro. Io, il sottoscritto, poi io sono il vostro Cavani, come diceva il presidente Aurelio De Laurentiis del Napoli, che salutiamo, Forza Napoli. Sempre 19, dicevamo, abbiamo un'ora ancora a disposizione per così ascoltare della buona musica, in questo caso anche in radiovisione. 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, tutto in alta definizione. Perché non badiamo a spese qui, vogliamo la definizione altissima. E già che ci sono, vi sparo lì anche il numero di telefono, ok? Il 366-663-4466 a vostra disposizione. Voi direte: Wally, ma cosa facciamo con questo numero? Come cosa fate? Un sacco di cose. Potete anche costruire delle case con questo numero qui. Non è vero, serve solo per la condivisione. Se avete qualcosa da dire, beh, sappiate che le linee sono aperte. Se no, state lì belli paciarotti, che alla musica pensiamo noi. E che musica! Senti qua, questa è The Clash, si chiama London Calling.

prendersi la responsabilità, no? A prendere coscienza di quello che stava accadendo per poter poi reagire. Quindi via la Swing in London negli anni 60 e in qualche modo si accendeva la luce sulla necessità di creare un nuovo corso. E i Clash lo hanno fatto in musica, ricorrendo a quello che era il motto, l'espressione, cioè London Calling, con cui tutte le trasmissioni della BBC, radiofoniche della BBC, iniziavano durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale. Da lì London Calling che noi abbiamo appena ascoltato. Perché poi alla fine dietro le canzoni ci sono sempre storie, non solo, c'è proprio la storia che scorre, capito? Attraverso le canzoni si possono capire tutte le epoche, praticamente. Va bene, è il momento dei Kaleo, questa si chiama Break My Baby, qui su Freccia.

0: Radio Frecce.
1: Sgagaripi. 19:13 minuti con Wally Vostro nel Molo 17 su Radio Frecce, per un pezzettino anche con Noah Kahan direttamente dalla nostra Top 20, artista che noi abbiamo avuto già modo di conoscere proprio in Top 20, perché se non mi ricordo male l'anno scorso, forse due anni fa, il buon Noah c'era dentro in pieno con Sam Fender con una canzone molto bella di cui non ricordo il titolo, ma comunque era molto molto bella. Ebbene, Noah è tornato con il suo quarto disco, che si chiama The Great Divide, che è un album bello denso e intenso, 17 canzoni, 77 minuti, insomma aveva tante cose da dire. Tra le canzoni che compongono questo nuovo lavoro c'è anche George, che noi, ripeto, abbiamo appena ascoltato direttamente dalla nostra Top 20, dalla lista delle 20 novità discografiche che di giorno in giorno vi facciamo ascoltare per, insomma, tenervi sempre sul pezzo. Loro invece sono i Placebo su Radio Freccia con Black Eyed.

Beh, è sempre bello ritrovare i Placebo con Black Eyed su Radio Freccia alle 19:17 minuti di un lunedì, che spero ricco di sensazioni positive, di sorrisi, di vicende favorevoli a tutti noi, perché insomma ce n'è bisogno. Avete presente quando vi dicono ma quanto tempo passi a ascoltare la musica o comunque coinvolto in cose artistiche, stai solo perdendo tempo? Ebbene, adesso Wally Vostro vi dice perché potete fare un grandissimo gesto dell'ombrello a quelli che ve lo dicono, perché l'Università College di Londra ha effettuato una ricerca secondo cui l'arte, cioè l'essere coinvolti in attività artistiche e culturali, avrebbe dei benefici paragonabili all'attività fisica in palestra. Mi sembra un po' trascinata come cosa, però insomma è un alibi che si può utilizzare. L'università ha prelevato i campioni di sangue di 3.556 persone e poi ha chiesto loro se negli ultimi mesi avessero visitato un museo, un sito artistico, se avessero cantato, ballato, disegnato, fotografato, ascoltato musica con una certa intensità. Ebbene, a quanto pare quelli che avevano svolto questo tipo di attività hanno registrato un invecchiamento inferiore del 4% rispetto agli altri. Alla fine bisogna ascoltare la musica, anche quella di Ozzy Osbourne. Questa si chiama Immortal.

0: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com.

0: Plenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Radio Freccia.
4: 19:26 minuti in questo lunedì, in questo 18° giorno di maggio, insieme a Buolli vostro, stavo dicendo Buolli nostro, in realtà è Buolli vostro, fino alle 20 rigorosamente in diretta. Va bene, sarà stato un weekend alcolico il vostro? Non lo so, però c'è chi con l'alcol sta male e tutto quanto, chi invece in qualche modo trova ispirazione, non che sia una cosa buona e giusta da fare, però insomma può capitare. Per esempio, a un certo punto Sting negli anni 70 più o meno si trovava a Monaco di Baviera in Germania. A un certo punto della notte si alza e comincia a camminare nella sua stanza. Va specificato che quella sera ci aveva dato dentro, aveva alzato il gomito un bel po'. Allora comincia a camminare per la stanza. Ora, quando esageri, ti sembra che tutto ti giri un po' intorno. È in mente questa melodia che inizialmente intitola Walking Round the Moon. Il giorno dopo riprende quella idea e dà vita a questo grande classico dei Police che si chiama Walking on the Moon.

I Police con Walking on the Moon, pezzo che nacque appunto nella testa di Sting in una serata di bagordi in quel di Monaco di Baviera. Dopo aver bevuto un bel po', beh, si ritrovò in questa stanza a camminare e insomma, se sei un artista poi tac, è probabile che ti vengano in mente anche delle soluzioni melodiche non indifferenti come quella appunto che caratterizza il pezzo che abbiamo appena ascoltato su Freccia. A proposito di Sting, è tornato a parlare dell'eredità. Adesso non so se vi ricordate, ma qualche tempo fa era venuta fuori questa notizia, questa dichiarazione appunto dell'ex Police, che non intendeva e tuttora non intende lasciare nulla in eredità ai figli. La motivazione è molto interessante. Ora va innanzitutto premesso che il patrimonio di Sting, più o meno, tra proprietà, soldi e tutto quanto, è stimato in circa 550 milioni di dollari. Ripeto, 550 milioni di dollari, e ci credo, perché chissà quanto prende di CIA tutti gli anni con tutte le canzoni meravigliose che ha scritto. La motivazione è interessante perché, vabbè, lui ha detto che probabilmente verrà in gran parte speso o devoluto in beneficenza, perché non vuole che i suoi figli facciano una vita senza sacrifici, perché in quel modo lì non capirebbero il valore stesso dei soldi e finirebbero per rovinarsi a causa dei suoi soldi, ed è tutto ciò che lui non vuole. Oh, se lo fa, posso dire, ha veramente due cocomeri sotto grossi come una casa. Balthazar con Fever.

0: Radio Freccia.
1: Zon zon. 19:40 minuti di lunedì nel 18° giorno di maggio insieme a Wally Vostro per un pezzettino anche con i Temper City Self-Aware, il pezzo che abbiamo appena ascoltato e che fa parte anche della nostra Top 20. Dunque, a quanto pare Sting non ha intenzione di lasciare nemmeno il becco di un centesimo in eredità ai suoi figli, perché dice no, questi qua devono un po' svegliarsi fuori, se vogliono avere successo ce la devono fare da soli. Prego, vai.
2: Sì, vabbè, Wally, io se fossi il figlio di Sting, cioè se fossi Sting Junior e poi succedesse veramente una roba del genere, penso che prenderei una lama da 15 centimetri e gliela affonderei a due finché non diventano
1: per carità, per carità. Ah, capisco magari il malcontento dei figli, però secondo me in questa cosa c'è un insegnamento gigantesco, no? Cioè che non c'è niente che ti viene regalato, cioè Sting non è che ha ricevuto per grazia quei soldi lì, se li ha guadagnati, e forse vuole dare questo insegnamento ai figli, ci può stare. Lei è Sheryl Crow e questa si chiama If It Makes You Happy.

If It Makes You Happy, Sheryl Crow su Radio Freccia nel Molo 17 insieme a Wally Vostro. Si parla appunto di questa notizia, Sting che non ha intenzione di lasciare neanche un centesimo in eredità ai figli, e chiaramente ci sono tanti pareri che avete scritto o mandato attraverso un messaggio vocale al 366 663 4466. C'è chi dice: beh, forse così è peggio che essere poveri, nonostante sia d'accordo sul fatto di non tirar su due viziati. O potrebbe organizzare una sorta di caccia al tesoro, Sting, cioè tot soldi si sbloccano in base all'obiettivo che tu raggiungi. Almeno, è comunque una condizione facilitata, però almeno devono far qualcosa. Lo ha detto anche Daniel Craig, scrive questo nostro amico Enrico da Gattinara: sicuramente non manca nulla ai loro figli, ma se vogliono crescere la strada verso il successo devono percorrerla con le proprie forze. Ci sta, ci può stare. Dermot Kennedy su Radio Freccia, questa si chiama Power Over Me.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda il Molo 17 di lunedì 18 di maggio. Sono le 19:53 minuti, il che significa che il portone del Molo si chiude qui e tra poco si aprirà invece quello di Rebel Yell. Dunque Step arriverà al microfono e vi porterà con sé fino alle 22 come di consueto dal lunedì al giovedì. Abbiamo appena ascoltato Yonaka con Miss Millennial direttamente dalla nostra Top 20 e già che ci sono vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play, che è il modo più smart per rimanere sempre in contatto con noi e con tutti i nostri contenuti. Detto tutto. Raga, noi ci si becca domani a partire dallo scoccare delle 18. Fino ad allora, mi raccomando, see you and always leave rock and roll.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
1: Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Radio Freccia.
3: Sulle 20, signore e signori, comincia la prima ora di Rabeglieri, della casa di cura più grande che ci sia, che apre i battenti in questo momento, rimarrà aperta fino alle 22 e basta, di questa sera non facciamo scherzi. Con Step qui al microfono, vi ricordo che siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky e ovviamente soprattutto il numero per gli sms e messaggi WhatsApp che è il 366-663-4466. Apro anche ricordando che questo giovedì ci sarà il rock femminile assieme a Silvia Ravenda, la rubrica sulle donne, le artiste che hanno reso grande il rock e che sono state poi rese grandi dal rock. Detto questo, cominciamo molto molto bene gli Audioslave. Uccise, ragazzi, grande capo indiano Apache, che prende il nome da lui questa canzone, anche se in realtà non viene citato, non c'entra niente, è soltanto una questione di nome. Perché? Perché siccome è una canzone molto aggressiva, molto potente, ecco, richiamava un po' quell'immaginario lì. Però ripeto, parla di tutt'altro. E questa va ascoltata a tutto volume, per esempio. Tanto per darci il buonasera.

24 anni, ragazzi. 24 anni, capite quante cose possono accadere in 24 anni? Ecco, 24 anni è l'età di questa canzone, Cuches degli Audioslave, tra l'altro la chitarra di Tom Morello, che non è riconoscibile di più proprio, comunque.

0: Radio Freccia.
1: Waiting for the sun. Le 20:11 minuti di questa prima ora di Rabeliel. Diversi messaggi da far ascoltare, lo faremo tra poco. Però prima, ragazzi, vi avevo lasciato un po' in sospeso il discorso sui Good Charlotte. Stiamo parlando del 2005, stiamo parlando di una canzone che è stata al centro di uno scandalo per quanto riguarda la Sony. Praticamente la Sony aveva pagato alcune radio americane per il passaggio di questa canzone qua. Qual è lo scandalo? Fin qui è una cosa che accade comunque, in alcuni casi accade, che però le canzoni, la radio è tenuta a identificarli come spot quando vengono pagate. In quel caso lì non fu fatto, pertanto c'è stato un delirio nato, perché era una cosa che non si fa assolutamente, questa roba. Peiola era. Peiola, ragazzi. Una parola per indicare questa situazione qua.

Everything for the Sun, i Doors, e su questo ne abbiamo già spese troppe di parole, ragazzi. Esce nel 1970, realtà fatta nel 68, ho avuto un attimo un dubbio, nel 68, e doveva essere la canzone che dava il nome all'album Waiting for the Sun, solo che non era ancora completa e quindi l'hanno pubblicata poi nell'album successivo, il Morrison Hotel. Si parlava di Paiola poco fa, quando abbiamo parlato dei Good Charlotte nel 2005, di questo scandalo che venne fuori. Perché è importante? Perché, ragazzi, il fatto di passare questa musica e non dichiararla come uno spot, come una sponsorizzazione, va a gonfiare la popolarità dell'artista o comunque del gruppo, a scapito ovviamente di chi invece fa le cose lealmente, legalmente.

0: solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Radio Fred.
5: Dopo Machine Gun Kelly e Ricky Martin, ragazzi. Rientriamo alle 20:25 minuti di questa prima ora di Rabegliele Step qui al microfono. Qualcuno dice: perché dovete essere esagerati? Vi pulisci le nostre orecchie dopo questo obbrobio da Maranza. Ciao Step. Alex, poi ancora.
6: Ma da 1 a 10, quanto mi irrita sentire la voce di Machine Gun Kelly?
5: A parte che c'è anche Fred Durst, comunque, di Limp Bizkit, a fare quella canzone là che è in top 20. Poi in realtà, ragazzi, io non so se posso dirla così apertamente, ma è Rebeglieli, quindi me ne sbatto un po', lo dico. Abbiamo ascoltato cose sicuramente peggiori. Posso dire che questa forse è veramente una delle poche, per quanto riguarda Machine Gun Kelly, che secondo me merita, per quanto sia ricchissima di fin troppa elettronica. Però vabbè, va bene, cioè, è un mio pensiero, però giusto che tutti gli altri poi la pensino anche in un'altra maniera. Per il resto c'era questo messaggio di Rebecca che mi piace molto, mi piace quando arrivano queste domande. Dice: se posso chiedere come vengono scelte le canzoni dalla radio, non mi riferisco ai classici ma alle nuove uscite, quindi alla top 20, come fate a scegliere tra le, immagino, decine di canzoni che escono? Nessuna polemica, solo genuina curiosità. Cara Rebecca, ti rispondo dopo i blur.

0: Allora, sarei potuto entrare molto prima sul finale di questa canzone, no? Però è talmente bella la parte strumentale, in conclusione, con i fiati di Universal, del Blur, che non mandava di rovinarlo, questo è. Allora, ci sono un po' di messaggi che vorrei far ascoltare. Adesso rispondo a Rebecca, ma prima, scusate.
1: Più che merita, diciamo che è la meno peggio. Diamogli questa classificazione.
0: Posso dire che
1: dai,
0: per me un posticino nel top 20 questa volta lo merita Machine Gun Kelly. Vado a rispondere a Rebecca e dice: come vengono scelte le canzoni? Allora, dipende, ti faccio un discorso generico, non relativo esclusivamente a Radio Freccia, quindi è da prendere con le pinze, perché poi ogni radio ha le sue differenze. Allora, di regola c'è un direttore musicale che riceve anche dalle varie case discografiche dei pezzi, che sono le novità fondamentalmente. Poi immagina quante email, quanti pezzi girino da gente sconosciuta a gente più famosa. Poi viene fatta una riunione, di solito è settimanale la riunione, ci si mette lì col programmatore musicale, con chi vuoi, consulenti di qualsiasi genere, e si decide assieme, ascoltando tutte le varie novità che si hanno a disposizione in quella settimana, cosa far entrare o meno in top 20. Poi, di regola è questa. Poi in Italia non c'è il discorso della paiola. Può succedere che ci sia una sponsorizzazione che si paghi. E è molto raro, ragazzi, negli anni nostri, nel 2026, è molto raro che accada. E vi spiego tra poco il motivo. In realtà è una cosa che spiegai già tempo fa, ma questa è la mia canzone, Step In, Cedric Burnside.

0: Radio.
1: Anche questa non è male come top 20. E 20 e 37 minuti, era il Social Distortion. Comunque, stavo rispondendo a Rebecca sul discorso di come vengono scelte le top 20, e poi le top 20 nel caso di Freccia, ma hanno diversi nomi in tutte le altre radio. Negli anni 70-80 si giravano i soldi, è vero. Ad oggi, ragazzi, ci sono i social, ci sono le piattaforme di streaming, le piattaforme per ascoltare la musica, si va a visualizzazione, cioè per le case discografiche contano più quelle cose lì. E per i vari eventi, per i concerti, eccetera, puntano tanto su queste cose. Che cosa succede? Che questi numeri possono essere gonfiati acquistando le visualizzazioni. Ora, in questo caso non c'entra più nulla la radio, ma che cosa? Ma come vedete, poi in realtà è tutto collegato. Finiamo il discorso tra poco, perché c'è Kashmir dei Led Zeppelin. Questa Faustina è per te, sta canzone.

Cashmere, Led Zeppelin, quasi in chiusura di questa prima ora di Rebel Yell. Stavamo facendo un discorso molto ampio come risposta alla domanda di Rebecca del come vengono scelte le top 20. L'ho allargato in realtà al mondo radiofonico in generale, e si stava parlando anche delle piattaforme e del fatto che vengono acquistate poi le visualizzazioni, no? Da tante case discografiche, da tanti artisti anche. E questa cosa qua, per un radiofonico, e come fai a sapere che è stata comprata una view o meno? Pertanto tu ti devi fare a quei numeri lì, devi sottostare a quei numeri, e se quel numero è molto grande vuol dire che piace teoricamente, quindi tu la devi passare in onda, quasi costretto devi passare in onda determinati artisti. Questo si rispecchia poi nei vari eventi, nei vari concerti. Gente che fa milioni di visualizzazioni, poi va in concerto e a stento riesce a riempire un palazzetto. Questo dovrebbe aprire gli occhi. Ci fu un cantante qualche anno fa, se non sbaglio, che ha parlato proprio di questo, ha messo in luce determinate situazioni che riguardano questo andazzo qui della musica in generale, ragazzi. Come on and get your kicks now, you don't need

0: Radio Freccia.
1: Le 20:54 minuti. Perché questo sbuffo? Perché? Perché la cosa più brutta che può accadere ad un radiofonico, ad un conduttore radiofonico, è essere sentiti ma non ascoltati. Perché se poi Fabio se ne esce con una domanda del genere, vuol dire non essere ascoltati. Obbligati a mettere in onda, hai detto. Ma Radio Freccia non è libera come noi. Non so, in ogni intervento sto facendo una postilla, sto parlando della radiofonia in generale, che significa comprendere tutte le radio, tutte quante, non questa in esclusiva, quindi qualunque radio. Per il resto c'era un messaggio di Bosco che è così.
2: Ci sono un paio di video su YouTube, anche di youtuber italiani, che spiegano questa cosa qua, dove ti fanno vedere come funzionano le farm, ed è praticamente un lavoro, è diventato un lavoro. Falsificare i numeri delle grandi piattaforme, come dici te, hai un milione di visualizzazioni su Spotify e poi fai
1: magari non sai cantare, non riesci neanche a riempire un palazzetto, alla gente non piaci in realtà. Però ragazzi, nella radiofonia i numeri contano tanto.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con
2: Caffè Toraldo o Caffè.
0: Radio Freccia. Walk Time.
3: Le 21, comincia la seconda ora di Rabeliel con Step qui al microfono. E vi ricordo ovviamente che siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. E ovviamente il numero per gli sms e messaggi WhatsApp che è il 366-6634466. Si parlava di come vengono scelte le canzoni che poi entrano in alta rotazione nelle radio, quindi le novità più che altro delle radio in generale. E oltre a questo discorso qui, bisognerebbe aprirne un altro, perché poi c'è un discorso di dare e avere, come si suol dire. Non si parla di soldi, ma si parla di interessi del tipo: se la casa discografica ha un cantante, una novità da proporre, però allo stesso tempo nella sua scuderia ha cantanti di prim'ordine, c'è la possibilità di arrivare poi a intervistarli e fare, a dire, quindi sono cose importanti anche per il mondo radiofonico. Per il resto invece, per come funziona su Radio Freccia, ragazzi, c'è una riunione che fanno qui a fianco nello studio di programmazione, si mettono lì, si siedono, se le ascoltano, vengono valutate da diverse persone le canzoni, e qualcuno prima ha detto: minchia, ma è dalla 21esima, allora cosa c'è? E questa è una bella domanda. Longview, Green Day.

Longview, i Green Day. Allora, assolutamente i numeri contano, ma che tristezza. Stavo per entrare a visitare la Sub Pop Seattle, due ragazzini sono saliti come me, dovevano definire il contratto. Ero felice nel vedere i sogni negli occhi e le parole, ma alla fine anche qui è solo una questione di soldi. Marco, dipende, questo è un discorso generico quello che ho fatto, però è come ti dicevo, così come all'epoca c'era il discorso della peiola, no? C'era chi pagava per fare ste robe, c'è anche chi invece no, cerca di farcela con i propri mezzi, e quelle per me sono le, ma ovunque, non soltanto nella musica, quelle per me sono le realtà più belle in assoluto, quando non hai bisogno dell'aiuto di nessuno ma riesci ad arrivare anche in una radio nazionale rock senza avere l'appoggio di qualcuno alle spalle, per dire, o in altri, o come giornalista sportivo per esempio, eccetera, senza dover dire grazie a nessuno. Questa è una cosa bellissima, e stessa cosa vale nella musica. Ci sono tanti cantanti artisti, tantissimi cantanti artisti che ce l'hanno fatta grazie alle loro abilità vere e proprie, eh? Quindi non sottovalutare mai questa cosa. Il non è solo male, non è solo merda quello che c'è nel mondo, c'è anche tanto bene.

0: Radio Freccia.
1: Rock time. Le 21 e 12 minuti. Rebecca, penso di aver risposto alla tua domanda, anzi anche proprio andando oltre, parlando in maniera generica del come vengono selezionate. Come dicevo prima, la domanda è stata fatta, vediamo se c'è ancora il messaggio, era un messaggio vocale quello che era arrivato, dicendo immagino, forse, adesso vado a trovare, forse era questo però, eh.
2: Ma se nella top 20 sì. C'è Machine Gun Kelly, che è orripilante davvero.
1: Bene, gusti.
2: Dalla 21 indietro cosa c'è? Lascia stare, non vogliamo scoprirlo.
1: E no, però ti devi fare una domanda. E invece qua te la devi fare veramente la domanda. Perché, ragazzi, la musica è anche poi lo specchio della società. E quindi se alcune cose arrivano alla top 20, è perché comunque tu devi dare quelle 20 canzoni. Quello sì, quello è un obbligo aziendale che si è dato, ci si è andati, e quindi le devi prendere. A volte, purtroppo, nella settimana non c'è un qualcosa di estremamente positivo e devi andare a cercare qualcosa che comunque vada a coprire un buco. Questo è vero, però alla fine è bello anche scoprire cose, perché poi, sì, magari non piace a me, i gusti sono soggettivi, te lo voglio ricordare, caro amico, magari non piace a me, piace a te, magari non piace a te, piace a me. Quindi, Changes, David Bowie. How the others must see the faker. I'm much too fast to take that test.

Change, David Bowie. Qui stiamo parlando, ragazzi, di David Bowie che ancora stava cercando in realtà la sua strada, ancora stava cercando il suo sound giusto, era il 1972. Comunque, Paolo dice, apriamo subito il sondaggio di a quanti piace Machine Gun Kelly, amico mio. Ma non funziona così però, che si parla di numeri enormi, cioè davvero, non... ripeto, qualcosa che magari non piace a noi non significa che non piace a qualcun altro. No, stavo per fare il nome di un'altra band, ma meglio se non la faccio. Però a quanti non piacciono i Beatles, per esempio? Credetemi, può sembrare assurda come cosa, perché si parla dei Beatles, ma a tanti non piacciono. E la cosa, non c'è da frustarli, c'è solo da accettare perché sono gusti, ragazzi.

0: with the choices he's made. But if he can't find the pen, he can sure find the blade.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
3: Ah, sarà più di un anno.
4: Vivere il Trasimeno è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
6: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Radio Freccia.
9: Le 21 e 25 minuti di questa seconda ora di Arabelliel. Devo salutare Davide Bonassia, ha mandato un messaggio, Faustina, e tra l'altro qui abbiamo dedicato anche Kashmir dei Led Zeppelin. Fabio, FDT.
10: È vero, i Beatles non piacciono neanche a me, per esempio, però non è che posso dire che fanno schifo a me, semplicemente dico non mi piacciono. Sui Coldplay, vabbè.
9: Perché dovevi
10: dire
9: fuori?
10: Purtroppo mi toccherà anche lì dire no. I Coldplay non mi piacciono, anche se preferirei dire altro. Ciao Fabio da Torino.
9: Vero, caro Fabio da Torino, e sai bene che è difficile piacere a tutti, cioè devi fare una roba generica, quindi una roba che possa piacere a tanti ma assolutamente non a tutti, perché è impossibile. Perché come vedi, dici non passi i Coldplay, passi i Beatles. Ma a me non piacciono i Beatles. Allora non passi i Beatles, passi le Zeppelin. Ma a me, sai, piacciono più i Pink Floyd. Ok, allora non passi quelli. Sarebbe impossibile accontentare tutti. I Dire Straits.

mystery to me.

Private Investigation in Dire Straits, quando abbiamo superato la metà di questa seconda ora di Rebeglielle. Qualcuno scrive: mai piaciuti, sicuramente un fenomeno che ha rivoluzionato non solo la musica, ma onestamente no. Non so a chi ti riferisca, in realtà. Oddio, forse i Beatles, sì, no, decisamente erano i Beatles, sì, visto che si parlava di quello, in effetti. Poi c'è anche da considerare questo l'andazzo della radiofonia, cioè del mercato musicale in generale.

questo fatto di prendere sti ragazzi che oggettivamente non sanno cantare, è oggettiva come cosa, perché poi una volta che gli togli l'autotune lì, cioè, si sente davvero lo stile. Dici, però scrivono dei pezzi, neanche, perché tante volte dietro ci sono 6, 7, 8 persone che scrivono un pezzo. Allora che cos'è che va avanti? A parte, a volte può essere una raccomandazione, assolutamente, ma tante volte è il personaggio in sé, a tutto tondo, che può fare la differenza. E si punta tanto su questo modo, sul fatto che si vesta in una certa maniera, che si atteggi in una certa maniera, eccetera, eccetera, eccetera, creando quello che è un personaggio, non in realtà un cantante vero e proprio.

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Radio Freccia.
5: Questa è potente. Le 21 e 39 minuti. O forse potente è la parola sbagliata, bisognerebbe metterne un'altra subito dopo in realtà. Comunque, ragazzi, stiamo parlando degli anni 80. Beh, in realtà non stavamo parlando degli anni 80, ma adesso sì. E per l'esattezza l'87. Con un album che ha tutta una serie di canzoni belle, potenti, vere, uno degli album più belli di questa band. E questa canzone che stiamo per ascoltare in realtà non c'entrava nulla con questo album, però è la prima power ballad di questo gruppo. Loro sono i Bon Jovi. L'album era Slippery When Wet del 1987, Never Say Goodbye. È bella però, dai. Questo è il disco limone di stasera, qua tutti a limonare duro, proprio. E poi c'è invece chi sta lavorando. Never Say Goodbye, Bon Jovi.

Never Say Goodbye, Bon Jovi. E siamo arrivati al punto di ricordarvi, qualora non l'aveste già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate, tramite il vostro cellulare, il vostro tablet, e lì potete trovare i nostri programmi, le interviste, le ultime notizie. Questo messaggio va soprattutto a chi ha un'auto nuova, che a quanto pare hanno tolto la radio da lì, quindi tramite l'app collegate il telefono ci potete seguire comunque. Che ricordi? Ricordo che facevamo delle lezioni extra d'inglese il pomeriggio, in cui traducevamo i testi delle canzoni. Ricordo il lieve imbarazzo di questo ragazzo, Hamish, quando doveva tradurre You lost more than that in my backseat, baby. Tu hai perso molto di più sul mio sedile posteriore, tesoro. Beh sì, in effetti, cara Elena, magari qualcuno può essere messo in imbarazzo da una frase del genere. Qualcuno. You too, voi amati, due, cara Elena.

0: Radio Freccia.
1: Alle 21:52 minuti siamo giunti al termine di questa seconda ora di Rebeliel. Ragazzi, non posso far altro che ricordarvi l'appuntamento di domani dalle 20 alle 22 qui con Rebeliel e soprattutto giovedì con Silvia Ravenda dalle 20 alle 21. Volevo chiudere in bellezza con un messaggio di Davide Buonasia. Prendete carta e penna perché qui c'è da segnarsi una data.
2: Buonasera Steph, buon inizio settimana.
1: Cose che interessano.
2: Sul fronte artistico ci sono news. Oggi mi hanno confermato una mia mostra personale a Mantova nel febbraio-marzo 2027. I preparativi per una mostra richiedono tempo. Davide Buonasera.
1: Grande Davide Buonasera. Cassidy segna febbraio-marzo 2027, dobbiamo andare a una mostra di Davide Buonasera. Ragazzi, chiudiamo con Bruce Springsteen e poi subito dopo i Death Rocks. E ovviamente le prossime due ore poi le passerete in compagnia di Cassidy. Ciao, voglio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
2: Caffè Toraldo o caffè.
0: Radio Freccia.
3: Le 22 su Radio Freccia. Ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me Cassidy, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni per quanto riguarda gli audio. Detto tutto, siamo pronti per cominciare questa nuova settimana per intero, visto che giovedì scorso non ci sono stata, ma qui tranquillamente andremo avanti lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, quindi fino a giovedì siete tutti miei. Cominciamo così la serata.

0: Personal Jesus, Radio Freccia. Abbiamo aperto le porte del pub dell'Ultima Luna, ci sono i vostri saluti, ringrazio Lelli che mi scrive sempre dei saluti molto molto carini e come ogni pub che si rispetti arrivano subito le ordinazioni, sì?
1: Ciao Cassidy, vorrei un tanto una birra e delle patatine, un hamburger, sono a dieta, il 6 giugno mi sposo, il vestito non mi va, non ce la faccio più, voglio qualcosa da mangiare di buono!

0: Radio Freccia.
1: Le 22.13 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi, le vostre condivisioni. Come sapete potete condividere quello che volete sull'ultima luna, sempre nel rispetto, ma come dico ogni volta non c'è bisogno di ripeterlo perché so che c'è gente molto rispettosa e quando c'è la mancanza di rispetto possiamo anche allontanare la persona in questione. Alberto scrive: ciao Cassidy, a volte si sente il bisogno di allontanarsi da qualcosa per poi riscoprire il valore e la sua importanza. Sono 2 settimane che praticamente non vi ascolto più, non lo avrei mai detto, ma adesso ho una gran voglia. Buon inizio settimana. Fa piacere riaverti con noi, Alberto. Si vede che non avevi la testa per stare magari in questo contesto, ma la testa per stare in un altro contesto. Ci sta assolutamente, quindi bentornato tra noi. Che detta così, bentornato tra noi.

Red Chili Peppers su Radio Freccia. E ci sta anche questa canzone, perché la vita è fatta di cicatrici, di periodi. Appunto, mi riallaccio un po' anche a quello che ha scritto prima Alberto sul fatto che si è staccato per un momento, perché ho detto magari non avevi la testa per frequentare l'ultima luna, ma per fare altro. Ci sta assolutamente, perché ci sono momenti di vita, ci sono sensazioni, situazioni, magari uno vuole solo il silenzio, magari vuole stare lontano anche dalla musica, magari cerca qualcos'altro ancora, proprio perché ogni periodo è a sé. Però io sono contenta di avervi qui sull'ultima luna.

0: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
1: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
0: Lo rifacciamo?
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Radio Freccia.
5: Le 22.27 su Radio Freccia, saluto la nostra Faustina, saluto anche Andrea, saluto Ciocca con i suoi clienti, c'è anche Raffaele e poi arriva questo messaggio che dice: ogni periodo della mia vita è stato accompagnato dalla musica.

Ormai ascolto più Radio Freccia che la TV. Nelle mie serate si è diventata una compagna di viaggio, io sul divano, il giardino sullo sfondo, la notte che scende, un bicchiere di vino e la tua voce a farmi compagnia. Ciao Freccia, che bel messaggio, grazie mille. Veramente bello sapere di poter essere dei compagni di viaggio, compagni di lavoro, compagni di relax, insomma, essere compagni della vostra vita.

The Beatles. Su Radio Freccia. (366) 6344 66. Saluto Francesco e saluto anche Enrico. Chiudo qui i saluti, altrimenti potrei andare avanti tutta la sera. Invece sapete che noi ci troviamo al pub, facciamo due saluti e poi parliamo di un qualcosa che può essere magari leggero, può essere più riflessivo e così via, dipende dalla serata. Qui l'argomento si sta un po' aprendo da solo per quanto riguarda i periodi di vita, perché tutti quanti abbiamo passato vari periodi di vita, però quando ci si pensa viene in mente un periodo particolare.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.39 su Radio Freccia, stanno già arrivando i vostri messaggi, ne è arrivato uno molto interessante ma che metterò in onda dopo perché è un po' lunghino, vi ricordo di rimanere possibilmente entro i 30 secondi. Se parlo di periodi di vita, visto che ognuno passa vari periodi di vita, vi viene in mente un periodo in particolare? Lo so, ce l'ho lì presente perché capisco che appena si sente la parola periodo anche a me viene in mente un periodo particolare. Che cosa vi viene in mente? Un periodo dove stavate particolarmente bene? Un periodo dove avete avuto delle difficoltà e siete riusciti a superarle? Insomma, quale periodo della vostra vita vi viene in mente come prima cosa?

0: AC/DC.
1: Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366 6634466. Se vi dico periodi di vita, quale periodo della vostra vita vi viene in mente? Secondo me dipende anche tanto da quello che si sta vivendo, ovvero se sto vivendo un periodo che non è molto felice, probabilmente penserò a un periodo dove ero felice. Se invece sto vivendo un periodo che è un bel periodo, magari mi viene in mente i momenti superati, quei periodi difficili che ho superato. E infatti vi chiedo anche, e questo periodo di vita come sta andando, come è stata adesso?

0: Radio Freccia.
1: Le 22:51 su Radio Freccia, finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. Stiamo parlando di periodi di vita. Se vi dico periodo di vita, vi viene sicuramente in mente un periodo particolare. Vuoi che magari vivendo adesso un periodo piacevole si pensa a un periodo difficile e viceversa, ma viene in mente un periodo particolare. Sentiamo qui. Sì.
2: Ciao Cassidy, guarda, visto che il topic è periodi di vita, mi è venuto in mente questo, ovvero che nel 2017 io stavo passando veramente un bruttissimo periodo della mia vita, un periodo buio, però casualmente ho scoperto Radio Freccia io in quel periodo lì e da allora non l'ho più lasciata. Bene. Mentre adesso sto vivendo un periodo particolarmente bello, cioè nuovo lavoro bellissimo, ho conosciuto una nuova ragazza stupenda e le cose stanno andando troppo bene. C'ho paura che da qui a poco succeda una catastrofe. Dai, un bacio ragazzi, grazie di esistere, da Luca dal Salento.
1: Grazie a te Luca per questo bellissimo messaggio, questa condivisione. È normale avere paura quando si sta vivendo un periodo troppo bello, perché siamo abituati a tenere un po' le antenne alzate dicendo ok, va tutto bene, dove sta la fregatura? Però in realtà dovremmo imparare, lo dico anche a me stessa perché non è assolutamente facile, a goderci il presente, a goderci quello che è il momento, altrimenti pensando sempre dov'è la fregatura, il rischio, come ben sappiamo, è quello di non goderci poi quello che stiamo vivendo. Quindi è già molto bello e positivo che tu ti sia reso conto di tutto quel bello che stai vivendo in questo momento. Quindi fermati qui e non pensare, perché magari ti preoccupi inutilmente, magari andranno avanti così le cose, speriamo, insomma, incrociamo le dita per te, insieme a te.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con me.
2: Caffè Toraldo. O caffè.
0: Radio Freccia.
3: Walk time. Le 23.01 su Radio Freccia. Comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me, Cassidy, e insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo ancora una volta, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, stanno arrivando anche i vostri audio per quanto riguarda i periodi di vita. Se vi dico periodo di vita, qual è il primo che vi viene in mente? Un periodo che è stato un periodo sereno, un periodo magari complicato dove siete riusciti ad affrontare le difficoltà? Com'è questo periodo? Pensando anche al periodo attuale, è un periodo positivo, un periodo negativo? Parliamo nella giornata della nostra giornata, perché se guardiamo tutto intorno non è un gran periodo, però nella vita di ognuno magari sì.

Guarda Champions Queen su Radio Freccia. Pensare periodi di vita e guardando Freddy stavo anche pensando quanto si possano sovrapporre anche nello stesso periodo due cose completamente opposte, come appunto è successo nella sua vita e nella vita di tantissimi artisti tipo Elton John, che ha vissuto un apice pazzesco del successo dove veramente uno a pensarci cosa poteva volere di più, poi in realtà c'era sempre l'altra faccia della medaglia dove stava vivendo un completo devasto su tutti i fronti.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Le 23:13 su Radio Freccia. Che periodo di vita vi viene in mente se si parla appunto di periodo di vita? Un periodo felice, un periodo complicato? E in che periodo siete della vostra vita? È un periodo sereno oppure no? Ste manda una frase per quanto riguarda i periodi di vita: guardo il cielo, fa buio, ma spunterà il sole. È come entrare al cinema nel secondo tempo. Ogni periodo è così. Poi ognuno la vive come vuole, ma io una roba che detesto è entrare a film cominciato, ad esempio. Quindi entrare al buio a film cominciato. Anzi, a me piace anche guardare la pubblicità prima del film.

Los Bravos su Radio Freccia. E poi può essere anche una strategia pensare a periodi magari negativi, periodi difficili della nostra vita, appunto per dirsi, beh, se ho superato quel momento, riuscirò sicuramente a superare anche questo, come dicevamo prima, il fatto di poter rendersi conto di quello che si sta vivendo, del periodo, e magari dare un occhio indietro e rendersi conto di tutto quello che si è fatto, può essere un qualcosa per dare una spinta in più, però godersi assolutamente il presente quando ci sono momenti felici.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Freccia.
2: Le 23:26 su Radio Freccia. Se vi dico periodo di vita, quale periodo vi viene in mente? Un periodo positivo, un periodo negativo, un periodo che vi ha insegnato qualcosa, un periodo che vi ha cambiato la vita? Elena scrive: ciao Cassidy, se penso a un periodo della mia vita penso a quando ho fatto per lungo tempo un lavoro che mi faceva schifo, mi ha insegnato comunque tanto e oggi, anche se ho un problema sul lavoro, parentesi, che amo, lo affronto con il sorriso. Sicuramente non è facile, ci sono passata anch'io e in tanti ci sono passati a fare un lavoro che non hanno amato, però sì, la cosa positiva è che poi andando avanti, chiaro, si trova del positivo in qualunque esperienza. Se non è positivo, almeno è una lezione per un qualcosa e ti fa apprezzare poi quello che hai dopo.

Sei lì di lei, Bob Dylan, Radio Freccia. Bob Dylan che può dire quel periodo dove risultavo antipatico a tutti. Ah no, ma io risulto antipatico a tutti. No dai, non è vero, però sì, per molti non è esattamente la persona più simpatica che si possa incontrare, anche se io devo dire l'ho un po' rivalutato in alcune cose, perché spesso si dice che sia una questione di timidezza, una questione di sentirsi un po' a disagio in mezzo alle persone, e quindi ha un po' quella maschera lì dell'antipatico, che comunque risulta antipatica. Però no, non è finito quel periodo dove risulta antipatico.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 23:40 su Radio Freccia, 366-6344-66. Stiamo parlando di periodi di vita, e se pensate a un periodo della vostra vita vi viene in mente uno positivo, uno negativo, e che periodo state vivendo adesso. Come dicevamo prima, un po' le due cose sono collegate. Arriva questo messaggio da Fede che dice: ciao Cassidy, io sto vivendo un periodo difficile dove dovrei prendere una decisione, ma il cuore dice una cosa e la testa un'altra. Queste sono quelle cose complicate dove non ci sono consigli, perché puoi scegliere solamente tu e quello che stai vivendo, quello che senti sulla tua pelle. Quindi buona fortuna.

Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita se non l'avete ancora fatto, RTL 105 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366 6344 66 per i vostri messaggi, le vostre condivisioni per quanto riguarda i periodi di vita. Tutti quanti viviamo vari periodi di vita, da lì siamo partiti, perché ci sono momenti belli, momenti difficili, momenti brutti, e forse, come si suol dire, i momenti brutti servono anche per apprezzare poi di più i momenti belli, chissà.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.51 su Radio Freccia e 52 scoccate in questo momento, e finisce anche per questa sera l'ultima luna. Ancora qualche minuto per stare insieme. Stiamo parlando di periodi di vita, ognuno porta il proprio sentire, il proprio vissuto tra i vari periodi di vita, come questa condivisione è molto forte. Sì.
2: Ciao Cassidy. Ciao. Frank da Roma. Io un periodo brutto l'ho passato parecchi anni fa, esattamente nel 2005. Ho subito un grave infortunio sul lavoro, mi sono ustionato il 26% del corpo. Ho perso anche la causa, però alla fine, essendo riuscito a riacquistare tutte le funzionalità delle parti, diciamo, che mi ero ustionato, mi sono guardato allo specchio e, nonostante fossi deluso, eccetera,

0: perderà. Mi sono detto, comunque, ho vinto io.
1: Grazie per questa condivisione, per questo periodo che è stato sicuramente un momento terribile e difficilissimo, però sei arrivato a guardarti allo specchio e dire ho vinto io. Sentiamo qui.
0: Ciao, sì. Guesti, sono Oliviero Recanati.
1: Ciao, Oliviero.
0: Se devo pensare a un periodo strano momento della mia vita, penso a questo periodo qua, dove mi sono fidanzato da circa 4 mesi e mezzo, dopo tanti anni da single, e mi sembra tutto così strano, così diverso. Non pensavo nemmeno io di riuscire a innamorarmi a questa età. È tutto un po' diverso, sta ragazza è pure mamma, ma mi sta facendo vivere cose bellissime. Non so quanto durerà, non so se durerà, però per adesso ringrazio l'universo di avermi regalato questo periodo.
1: Tanti auguri Oliviero, per chi frequenta l'ultima luna ma non solo e conosce Oliviero, cioè single per eccellenza, ormai pensava di vivere la sua vita così, e invece tanti auguri Oliviero per questo momento felice, e non pensare che possa finire, ma vivi il presente come dicevamo anche prima. A domani, good night.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con
1: Caffè Toraldo o caffè.
0: Radio Freccia, libera come noi.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Nuova Toyota

0: EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
1: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
0: Ah, lo rifacciamo?
2: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.